0: oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: Da 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Melania,
1: che
0: come sta andando l'attuale lezione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. It's why you work. I love the music. Let's go, let's go.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.

0: Se serve carica ed energia, siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythm History Extended Version, l'appuntamento che vi fa ascoltare la migliore dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi, tra un attimo dal 96 riascolteremo il sound di Gigi D'Agostino, poi Double D con Found Love, ma ripartiamo dal 2000 con il remix degli Eiffel 65, c'è la Blow That Gang.
1: Rhythm History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Double D, Found Love, anno 1990, inizia così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Subito prima un Gigi D'Agostino, forse un po' inedito, e tra un attimo i Two Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
0: Ogni sera mi trovate qui in diretta tra le 21 e le 22. Io sono Alessio Aroisi, questa è Rhythmic History Extended Version, ma siamo anche in replica al mattino, quindi diamo il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e si preparano ad affrontare una nuova settimana lavorativa. Come vi diamo la carica? Ma con la migliore dance storica, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, per esempio tra un attimo i Cartoons. Con Duda ritroveremo Scatman John con Scatman e poi Nikita con Eterna Divina. Però subito vi riporto nel 1993, No Limite il titolo, loro sono i Two Unlimited.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: cari da Funk, ci mancate tantissimo. La loro One More Time, riascoltata dal 2000. Siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio. Da me sono Alessia Luisi, tra un attimo Gala.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Disco Radio.
0: Non dimenticate che Disco Radio in DAB in tutto il Nord Italia, quindi non solo ci potete ascoltare in qualità digitale in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Continua il nostro viaggio nel tempo con Gala, Everyone is Inside.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anno 1995 per il General Base con I See You, subito prima i Wandy Fraget con King of My Castle. Sono Alessia Luisi, questa è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo tornano anche gli Snap.
1: Rhythmic History.
0: Se amate la dance anni 90 come la amiamo noi, dovete sapere che ci potete riascoltare anche in podcast sul sito discoradio.it. Meglio ancora, scaricate la nostra app ufficiale, quella di Disco Radio, sul vostro smartphone. C'è The Power.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: affrontare una nuova settimana lavorativa? Noi ci abbiamo provato a darvi la carica anche con il sound di Fargetta, la sua The Music is Moving. Sono Alessio Roisi, vi aspetto qui per viaggiare nel tempo domani alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio Movie Feet.
4: Bel modo di cominciare, no? Con la replica di Rhythmic History Extended Version. Una nuova settimana che sarà lunga, non ci sono pause in mezzo a questa, per cui andremo dritti fino al prossimo venerdì. Ma intanto buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Siamo pronti a cominciare come sempre l'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. Abbiamo già scelto la prima delle nostre novità, ovviamente è quella delle 6:03.
2: Disco
4: Ma siamo in ritardissimo stamattina.
5: Dai Fabri, che ora, dai.
4: Lo so che ora, infatti stiamo iniziando, anzi cerchiamo di essere il più rapido possibile al 393 800 3000. Ovviamente aspettiamo i vostri messaggi. Nel frattempo è pronta la prima delle nostre novità. Abbiamo scelto Ugile Ultranate, la canzone si chiama Moving to the Sun.
1: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: the Sun. Ma che bello è il disco nuovo di Yuji Le Oltranate, la nostra novità delle 6, che si chiama Moving to the Sun, su Disco Radio alle 6:06 per essere precisi, con i vostri messaggi che stanno già arrivando al nostro numero, il 393-800-3000. Buon lunedì, buona settimana, buon lavoro. Si dice che all'8 di giugno si toglie il cappotto, par che il clima lo permetta proprio. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, buongiorno anche a...
1: Buongiorno a tutti gli amici di QBS e al mitico colonnello Sironi, Leo da Torino, direzione Solbiatelona.
0: Sì.
1: Tempo buono anche in quel di Torino. E un saluto, un buongiorno sempre dolcissimo alla mia plunchicchina soffice. Buongiorno amore mio. E buongiorno a tutti i nostri lavoratori.
0: Ma grazie.
2: Lavoratori.
0: Bello cominciare così, ragazzi, ci siete. 393-800-3000 per i vostri messaggi. Raccontateci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Buongiorno.
3: Buongiorno Fabrizio, Massimo da Bregnano.
0: Ciao Massimo.
3: Sono 5:28 e sono già arrivato alla mia postazione. Che dire, si incomincia questa settimana. Speriamo che sia corta e passa in fretta.
0: Ah, ok, in quel senso.
3: Ragazzi,
0: sì.
3: Vi auguro un buon inizio di settimana e buon lavoro a tutti.
0: Ma grazie.
3: Ciao ragazzi.
0: Lavoratori. Ma da sentire c'è anche pronto.
4: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Aranzo.
0: Ciao Marco.
4: Buon caffè e il lunedì si ricomincia.
0: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: È proprio così. Pronto.
5: Allora, buongiorno Disco Radio. Ciao capitano. Matteo da Valbrona, direzione Monza.
0: Ciao Matteo.
5: Un inizio settimana, questa lunga capitano, dopo un po' di ponti vari e restrizioni settimanali.
0: Vero.
5: Siamo belli carichi, il tempo è buono e la diciamo insieme la parola capitano.
0: Lavoratori! Grazie, grazie Matteo.
2: Lavoratori.
0: Aggiungiamone anche uno official, pronto?
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, buongiorno a tutti. Sono le 5:35, direzione lavoro, e che dire, lavoratori.
0: Ah, ci siamo, eh.
6: E buona giornata a tutti.
0: Ma grazie, eh.
2: Lavoratori.
0: Ma siamo qui, eh. Anzi, abbiamo già scelto anche la prossima. Se vi va, ci sono Bob Sinclair e la Sugar Hill Gang, che riascoltiamo con la...

0: Tonga di Bob Sinclair e la Sugar Hill Gang. Era il 2009, per cui siamo tornati indietro di parecchio, eh. Buongiorno, buongiorno a chi ci dice. Pronto?
1: Ciao zio Fabri, ciao lavoratori, ciao Disco Radio, Rocky, autista di busta da Ro. Ti ricordi che ti ho detto che mia figlia Melissa doveva fare l'esame all'Università di Subria di Varese?
0: Sì, sì, sì.
1: 28 su 30,
0: ma dai,
1: quasi il massimo.
0: Ma brava.
1: Oggi fa un altro esame che speriamo che sia l'ultimo.
0: E poi?
1: No, prima della tesi, bocca al lupo, certo. Crepi lupo. Andiamo a dire a Cappuccetto Rosso, in bocca al lupo, vedi, la crepi lupo.
0: Grazie, grazie mille. Allora, messaggi da sentire. C'è qualcuno che ci scrive: buongiorno e buon inizio di settimana a tutti i QBS, Daniela da Montebello Vicentino. Ma poi, pronto?
2: E buongiorno, capitano. Buongiorno ai ragazzi di Quasi Belli Svegli.
0: Buongiorno.
2: E niente che dire, iniziamo la settimana. Oggi è lunedì 8 giugno.
0: Sì.
2: Oltretutto è il mio compleanno.
0: Beh.
2: E devo dire, lavoratori, Antò è il giardiniere.
0: Ma grande Antò!
3: Lavoratori!
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti

0: Ciao Chiara.
1: Direzione ospedale di Cinisello Balsamo.
0: Sì.
1: Che dire, stamattina sembra un po' nuvoloso. Speriamo che venga fuori una bella giornata. Auguro a tutti una buona giornata e lavoratori.
0: Sì, dai, buona giornata, speriamo non caratterizzata da troppo caldo, troppa affa. Pronto?
2: Quasi bellissimi svegli. Buongiorno, buongiorno a te Fabrizio Silloni. Con voi oggi volevo festeggiare
0: che cosa?
2: Che mancano 18 giorni allo stipendio.
0: Guarda, solo?
2: Un'eternità.
0: Infatti,
2: un'eternità. Sabrina da Salerno.
0: Grazie, grazie Sabri. Allora, vediamo chi c'è ancora. Pronto?
3: Ciao Disco Radio, Melania di Almignano.
0: Eccola.
3: Finite le gare nazionali, finite la settimana di vacanza, mo si ricomincia a lavorare. Lavoratori, sono
0: lavoratori.
3: Tornata. Ciao,
0: ci
3: ciao.
0: Fa piacere.
3: Saluti a tutti i QBS.
0: Ma grazie, grazie mille alla nostra Melania. Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti. Auguri di buon compleanno con la canzoncina a Morgan da parte mia, Dolores. Se Ruben, un saluto a te capitano, vai di caffè lavoratori e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Morgan, tanti auguri a te. Allora, abbiamo preparato un 80 history da ascoltare, vi va? Scelto dal 1985.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
8: Buoni Amazon?
7: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
8: Allora questa sì che è una bella partenza!
7: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni...

0: Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo, oppure su gruppocarmeli.com.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
10: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
9: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Buongiorno a tutti, Marco da Biella Galbani.
13: Ciao Marco.
12: Sono carico come un asino stamattina.
13: Come mai?
12: Il van non va avanti, rimappiamo la centralina. Buon lavoro a tutti.
13: Si fa così.
14: Lavoratori.
13: Non avevo idea. Allora, torniamo indietro nel tempo perché arriva uno dei nostri ottantistori dal 1985. Abbiamo scelto Madonna e Into the Groove.
15: And you can dance for inspiration.

0: forza, che ora andiamo.
1: Ma buongiorno Disco Radio, ma buongiorno Sironi, Antonio da Gagliate.
0: Quella.
1: Dopo tanti mesi di molto molto relax, mi sono ripreso a mandare il messaggio.
0: Hai
1: dai,
0: fatto bene.
1: Non te lo mando. Tutto bene, tutto a posto, sono in pensione e la vita da pensionato, ogni tanto fai qualcosa di qua, fai qualcosa di là, come i lavoratori. Ciao Sironi, buongiorno di nuovo.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie, ma che bello, Antonio da Gagliate, che sentivamo col suo clacson della Bianchina fino a un po' di tempo fa, fino a che non è andato in pensione e ora si gode orari diversi, ovviamente, salvo qualche sporadica eccezione. Pronto?
3: Buongiorno capitano, siamo in viaggio verso Brescia insieme a Ashraf, Ibra e Marius. Oggi avremo una giornata molto soleggiata. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma ciao ragazzi, pronto?
4: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti. Alessandra da Como,
0: ciao,
4: direzione
0: Ale.
4: Lugano,
0: sì?
4: Si ricomincia. Buona
0: vabbè.
4: Giornata!
0: Ma grazie, anche a te, buon lavoro, pronto?
5: Ciao Fabri, sono Giusy.
0: Oh, ciao Giusy.
5: Io direi, se potete mettere i snap, Read Me the Dancer,
0: beh,
5: degli anni 90, a bomba, e che ne sanno 2000, ciao dalla Giusy.
0: Ciao Giusy.
2: Lavoratori.
0: Allora, giornata della richiesta musicale per individuare la canzone che ci dà la carica e l'energia giusta per affrontare la giornata sarà domani, martedì e venerdì. Abbiamo scelto questi due giorni della settimana, se non ricordo male. Andiamo avanti con Another, c'è anche Talk to You.

0: Robin Schulz, c'era anche Ambers, c'è anche il dottor Di Bruno che ci ha raggiunto dalla redazione per aggiornarvi su tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Tanto sport, mi pare di capire.
1: Sì, c'è tanto sport, tanto altro. È un buon lunedì.
0: È un buon lunedì, dai. Senza pessime notizie.
1: Oddio.
0: O anche quelle.
1: Abbiamo anche quelle. Purtroppo. A me spiace essere foriero di
0: e
1: bad news,
0: parte,
1: ma d'altronde...
0: Ma d'altra parte, così bisogna fare. Sì, Francesco Di Bruno che sentirete tra poco. Ovviamente l'abbiamo detto, ci sono le ultime notizie, ma ci siete anche voi. Pronto, chi c'è?
2: Buongiorno lavoratori, sono Leo da Pavia, direzione Milano.
0: Sì?
2: Oggi è una bella giornata, 18 gradi. Oggi mi sento anche in forma per la prima volta, non so perché.
0: Davvero?
2: Mi sembra quasi che sto andando a un appuntamento che invece andare in un cantiere. Ma no, vabbè.
0: Vabbè, insomma, è un buon, come dire, piglio questo, no? Scegliere di uscire la mattina pensando di fare qualcos'altro e non il solito lavoro. Buongiorno Fabri, Paolo da Groppello Cairoli, come va? Dai che è una buona giornata, buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio, lavoratori!
3: Lavoratori!
0: E poi chi c'è? Pronto?
4: Ma come si fa a iniziare una settimana dopo aver festeggiato il proprio compleanno e un addio accelerato?
0: Quella...
4: Sono svegliato con un moment praticamente.
0: Ci credo, sarà stata pesante.
4: Vabbè, dai, pesantissimo. In vacanza.
0: Meno male per te. Grazie intanto. Citazione latina del giorno: vieni in cubiculum meum, inquitaranea musche. Cioè, vieni nella mia stanza, disse il ragno alla mosca, tratto dal poema mortale di Mary Howitt del 1829, The Spider and the Fly. Un abbraccio da Massimiliano da Beregazzo con Figliaro in provincia di Como, che ci ha buttato lì un po' di cultura, contrariamente a quello che facciamo noi ogni mattino. Allora, dedichiamoci alle ultime notizie, c'è Francesco Di Bruno in redazione che ci aggiorna subito.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Vediamo allora che cosa è successo in Italia e nel mondo nella prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Partiamo dai ballottaggi per le amministrative. Alle 23 di ieri l'affluenza era al 39,79%, in calo dei 7 punti rispetto al primo turno. A Lecco, uno dei 6 comuni lombardi dove si vota, l'affluenza però era al 47,95%. Si vota ancora oggi fino alle 15. Un'auto sbanda sulla statale Falcia, un gruppo di ragazzi a piedi, morta una 17enne e 4 i feriti gravi. La tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Maccagno. In 4 minuti messo a segno un colpo da 1 milione di euro alla casa d'aste Sant'Agostino di Torino, rubati diamanti, smeraldi e orologi. Lo sport, Kimi Antonelli vince anche a Monaco ed è il 5° successo consecutivo, secondo Hamilton, 3° a Jarre. E poi il tennis con Zverev che vince il Roland Garros, battuto in finale 3-7-2 il nostro Flavio Cobolli. Anche il calcio, grazie ad un gol ancora di più Esposito, gli azzurri vincono 1-0 l'amichevole con la Grecia. Dall'estero, dopo l'attacco dell'Iran, l'IDF attacca Teheran, colpiti obiettivi militari, intercettato su Tel Aviv un missile lanciato dallo Yemen. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: Buongiorno capitano, buongiorno lavoratori, Ito da Valbrona. Ma stamattina si sta bene, capitano. Da che oggi si inizia. Direzione lavoro, un saluto a Matteo e a chi mi conosce. Capitano, saluto, lavoratori!
3: Lavoratori!
0: E allora aggiungiamo questo bel lavoratore nel finale. Ricordiamo a tutti il nostro 393 800 3000 che vale anche questa mattina per i vostri messaggi.

0: il disco di Anima che si chiama Beautiful. In fondo al nostro From Disco to Disco abbiamo sentito anche la Nicki Minaj e Starship, Serve Rita Ora con If It's Not Love, ma anche i Sound Lovers e Living in Your Head dal 2000. Allora, un po' di messaggi da sentire a partire da questo. Pronto?
1: Buongiorno a tutti, Olgiate Olona, direzione Cislago. Christian, si va a lavorare, inizia l'altra settimana.
0: Già.
1: Sole, ma poi sarà prevista grande pioggia, quindi porca, si sta belli freschi, dai.
0: Porca miseria.
1: Forza lavoratore.
0: Dai, speriamo che non faccia disastri.
2: Lavoratori.
0: Lavoratori, buongiorno Nen, Fulvio e Redda in attesa di scaricare. Ed intanto ci diamo il buongiorno con i QBS. Ma grazie ragazzi, buongiorno belli svegli. Ahimè, lunedì, scrive Christian. Buongiorno Disco Radio, un saluto da... Da dove? Aspetta, ah, dalla Cambogia, un nome impronunciabile tipo Phnom Penh o qualcosa del genere. Prima tappa di un lungo viaggio che durerà 4 mesi. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Mamma mia, ragazzi! E poi Roby da San Secondo Pinerolo, buongiorno lavoratori. Dimenticavo Roberto da Trezzano sul Naviglio, che è il viaggiatore, 4 mesi appunto in Cambogia. E poi sentiamo chi c'è, pronto? E la moca di Tego.
3: Buongiorno QBS, Tego da Monza.
0: Sì?
3: Oggi è lunedì, caffè triplo. Che fatica. Voi che sapete tanto o tutto, non c'è un giorno di festa, un ponte, un qualche cosa in questa settimana?
0: No.
3: No,
0: No,
4: Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille Tego. Allora, diamo un'occhiata invece ai numeri di questa giornata, vale la pena, no? Il 159esimo giorno dell'anno, la 24esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.36 e tramonterà alle 20.43. La luna è all'ultimo quarto ed è illuminata al 50,8%, giornata mondiale degli oceani. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, arriva puntuale il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno! Lunedì 8 giugno 2026.
0: Sì?
5: San Medardo.
0: Medardo?
5: E ricordate, come diceva la mia amica Joan Harris,
0: sì?
5: Guardate sempre al lato positivo.
0: Sì.
5: E se non lo trovate, guardate altrove. Ciao.
0: Che mi sembra una bella filosofia. Grazie al nostro almanacchiere, che ritroveremo come sempre domani intorno a quest'ora.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: wanna talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Allora, ci siamo quasi e abbiamo iniziato la settimana con il club dei quasi belli svegli. Tra poco la squadra sarà al completo, come succede ogni settimana dalle 7 alle 10 con il morning show di Disco Radio. Ci sono i belli svegli, il tempo di sentire tra le altre anche una canzone che arriva dagli anni 80, anzi un altro dei nostri 80 history è già pronto, dall'85 gli Ha Ha e Take On Me.

0: Chi sono?
1: meno male, abbiamo avuto paura. E allora, signori, in diretta!
0: Da dove?
1: Dai Gioia Studios di Milano!
0: Che succede?
1: Va ora in onda Belli Svegli! 5, 6, 7, 8!
0: Buongiorno!
1: Hai lasciato la voce a Erba, Marco?
2: Scusa, Marco,
1: non lo so.
2: No, apro il computer, vedo i messaggi arrivati nei PDS. Faccio un po' di.
1: Sì, un po' di
0: cielo. Sì, ho capito, ma prima devi farlo. Cioè, anche noi, apriamo il computer.
2: Ma è lento, è lento. Nonostante le nove.
0: Certo.
1: Vabbè, abbiamo iniziato bene stamattina.
0: Infatti, ho un'altra marca.
1: Sì?
0: L'hai ricondizionato.
1: Va bene, allora c'è anche un tema.
0: Te che l'hai con me?
1: Io?
0: Se dreer da me?
1: Io?
0: Te che l'hai con me?
1: No, figurati, ci
0: manca. Se dreer da me?
1: Ma che film è?
0: Te che l'hai con me? Scherzi? Te che l'hai con me?
1: Non.
0: Se dreer da me?
1: Vabbè, ho capito.
0: Te che l'hai con me?
1: Adesso riconosco la faccia, ma voglio dire,
0: ho capito,
1: non
0: ma
1: era esattamente in bergamasco, però.
0: Ho capito, ma è lì il gioco, scusa, Se ti dico, ce l'hai con me? Stai parlando con me?
1: La verità è che nessuno può fare il melaur.
0: O il melaurà? No?
2: Il melaurà, sì, anche io avrei detto il melaurà.
0: Laura è da noi
1: o il memestes? Meglio, è vero.
0: O laurà però da noi, perché laur è un oggetto indefinito.
1: Sì.
0: Cioè, tra sé che laurlè.
1: E vabbè,
0: laur.
1: Insomma, ci ho provato, dai, adesso
0: non ho capito, però una battuta devi dire una.
1: Ragazzi, però cacchio, Le 7 e 3.
0: Regale con me. Se andrei a parlare con me. È bellissima questa cosa del bergamasco delle. Che è inglese, secondo me, perché sei dietro a parlare con me. Cioè,
1: sì,
0: il fatto di essere dietro indica un moto, no?
1: Sì, sì.
0: Capito,
1: sì,
0: che ti stai
1: mettendo. La giustifica, sì.
0: No, è come i vari verbi supportati dell'inglese, no? To get up, get down.
2: I phrasal verb.
0: Marga. È uguale, è lo stesso concetto.
1: Se sei riusciti anche a trovare una giustificazione,
0: è come
1: incredibile.
0: Scrivi giù il tuo nome.
1: Certo,
0: no?
1: Scrivi giù. È vero.
0: Right now.
1: È vero.
0: Write down.
1: Novità. Dai, si è capito, recitate una battuta del vostro film preferito, ma tradotta nel vostro dialetto al 393 800 3000.

0: tema si è capito, no? Direi, l'abbiamo buttato lì un po' così nel finale, abbiamo precisato solamente nel finale, ma insomma gli esempi che abbiamo fatto ci riportavano proprio al tema della giornata di oggi, cioè recitate una famosa battuta del vostro film preferito ma tradotta nel vostro dialetto.
1: Assolutamente sì.
0: Ci ha provato Omar con il bergamasco e Robert De Niro?
1: In, vediamo, adesso se non
0: Taxi
1: lo sa
0: Driver.
1: Giuro. Ah, sì, sì.
0: Oh, bello, ma per chi m'hai preso?
1: C'è anche la versione girata da Mamet, lo sai?
0: Sì, certo, questo è un po' da Cineforum però.
1: Taxi Driver.
0: Non è male, non è affatto male. Allora, vediamo un po' i vostri messaggi e sentiamo appunto le vostre battute.
1: Performance.
0: Le vostre performance, pronto, pronto.
2: Grande Omar. Hai fatto la tipica scena dell'Al Pacino con l'accento bergamasco.
1: Visto? Sì.
3: Che non era Al Pacino però.
1: Ah, è vero, hai ragione.
0: De Niro, waiting. Pronto.
2: Il può più minga per sempre.
1: Eh?
0: Non può piovere per sempre. Al minga più per sempre. Vabbè. Ci proviamo, anche a non ripetere è difficile. Pronto.
4: Ti fedet mia passare!
0: Tu!
1: Chi era Gandalf?
0: Gandalf. Tu non puoi passare!
1: Che è quando diventa il bianco, giusto?
0: Sì.
1: E dopo il candeggio.
0: Cade giù negli inferi, sì, no?
1: E poi lo candeggiano e poi torna su con i capelli lisci piastrati.
0: Esatto.
1: Perché una cosa che ho capito dell'inferno è che lava da Dio e i capelli perfetti per sempre.
0: Eh sì, perché col caldo si...
1: Che poi non è l'inferno,
0: erano...
1: Mordoli.
0: Sì, ma il centro della terra, le cose. Sì. Erano nelle...
1: Dove lavorano gli archetti, no?
0: Nel regno dei nani erano.
1: Ah, ok, sì, vero.
0: Sì.
1: Poi sono i nani che piastrano i capelli che stanno dietro.
0: Sì, che loro c'hanno questi treccioni.
1: Sono per tutti dei Coppola, capito? Esatto. Come facciamo? Lunghi fino a terra? Tagliamo gli spunto solo.
0: Vediamo chi c'è, pronto?
5: Come via, scatenini in feren di Nisi da Bergamo.
1: No, fammela risentire perché è un bergamasco anche strano.
0: Aspetta, eccolo qua.
5: Come via, scatenini in feren di Nisi da Bergamo.
0: Sarà di qualche no, però da Bergamo. No, Bergamo proprio Bergamo.
1: No, beh, è un Bergamo non Bergamo. Cioè, nel senso è... Però scateni l'inferen. Sì, no, ci sta.
0: Vabbè, dai, approvata.
1: Perché anche qua se beh, scateni fo. Perché è scatenate fuori.
0: Accetto, il famoso
1: c'è sempre,
0: verbo inglese. Sì,
1: c'è
0: sì,
1: sempre
0: sì.
1: Un'aggiunta per rafforzare, un rafforzativo.
0: Vabbè, piace il tema però.
1: Molto.
0: Allora, ricordiamolo a tutti, recitate una famosa battuta del vostro film preferito, ma... tradotta nel vostro dialetto al 393 800 3000.

0: Il disco che si chiama Bring Your Love su Disco Radio, c'è Belli Svegli come sempre, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni tra le 7 e le 10, con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e che seleziona i vostri messaggi. Quindi se non lo sentite è colpa sua, cioè ci tenevo a mettere le mani avanti,
1: Cioè l'unico che lavora, stai dicendo?
0: No,
1: se non sentite il vostro messaggio è lui che censura, certo,
0: ecco, lui
1: sì.
0: ha il potere vero,
1: certo,
0: pronto,
1: certo,
0: pronto.
2: Francesco da San Pere, ciao belli,
1: vai,
2: l'hai visto che vi hai tu man pedrignanca immaginere.
1: Ah certo, i miei occhi hanno visto cose che non potete, che voi umani non potete nemmeno immaginare. Che è, Fabri?
0: Blade Runner,
1: Sì, bravo
0: ragazzi,
1: Fabri.
0: Ma per chi mai preso?
1: Intanto hai tentennato su Taxi Driver, adesso ci hai pensato su Blade Runner e ti becco in fallo, vedrai che ti becco. Vai, vai, vai, vai.
3: Cioè, il tutto... gioco così,
1: il sì, gioco è questo.
0: È tutta una visione sua comunque. Pronto, chi c'è?
4: Duendeve. È un fiorin!
0: Vabbè, dai, non ci resta che piangere, sì. Vai. Allora.
1: Con?
0: Benigni e Troisi.
1: Ah, molto bene.
0: E la Sandrelli.
1: Bravo. Di nome?
0: Stefania.
1: No.
0: No, è vero, quella mamma.
1: Dai, vediamo se sai la figlia.
0: No, cavolo, ciao. Non me lo ricordo.
1: E allora? Ma come si. Ma non conosce la figlia? Amanda.
0: Ah, non quella Amanda lì.
1: No, è
0: un'altra Amanda.
1: O devo smettere di dare dei colpi alla scrivania per causa tua, perché mi si disconnette il mouse ogni
0: ma
1: volta.
0: Ma perché tu c'hai un godimento innato nel vedermi cadere. Se mi avessi visto dietro il palco,
1: mi ha raccontato Marco. Tanto l'ho già svenduta subito, perché mi ha scritto il Massi.
0: Sì.
1: Allora, com'è andata? Gli ho raccontato, ho detto, ma la scena più bella purtroppo l'ho persa, e gli ho raccontato il momento in cui, scendendo dietro il palco a Erba, dove abbiamo fatto spettacolo sabato sera, Marco ha detto: oh, non si vede niente qua, prima o poi qualcuno cad. Su cad, Fabri era già in terra sdraiato.
0: Perché c'era una scalinata tra le fresche frasche, tutta al buio. E a un certo punto gli scalini finivano e iniziava una discesa scoscesa e anche un po'
1: scosciata,
0: e anche un po' umidiccia, sulla quale le mie scarpe totalmente lisce, perché
1: i mocassini è venuto a fare
0: no, ma che mocassini?
1: I mocassini è venuto,
0: semplicemente erano nuove, quindi
1: allora abbiamo fatto spettacolo sabato sera, c'ero io vestito normale,
0: venerdì sera
1: c'ero io vestito normale, Fabri e Marco due assicuratori.
0: Ma non è vero,
1: che probabilmente vendevano assicurazione dopo lo spettacolo, non lo so perché non era spiegabile.
0: Marco,
1: Fabri
0: sì.
1: No, anzi, Fabri col maglioncino eri più il controllore dell'ATAC. Quando sei entrato maglioncino con sotto la camicetta,
3: io
1: Marco
3: ero impeccabile.
1: Ma che impeccabile,
3: sono invidioso della mia

0: Giacca.
1: Ma per favore, ma credo ne abbiamo vendute due nel mondo, una a te e una a Robertino da Cernusco.
2: Vabbè, dai, aspettiamo le vostre frasi famose dal film che vi è piaciuto di più, il vostro preferito, dette però nel vostro dialetto, al 393 800 3000.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
10: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
9: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
10: Ok, hai vinto.
9: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
12: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
11: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
13: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
20: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
19: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
21: Disco Radio.
0: Mi piace la spusa della nafta mattina presto. Apocalisse anch'io. Ciao da Stefano di Milano. Pioggia.
1: Però non è.
2: È napalm, no?
1: Sì, e poi è Apocalisse. Adesso.
2: Beh, ma in Veneto sai.
1: Eh no, però non è. Lui ha detto Apocalisse di nuovo. Invece è
21: no,
1: Apocalisse adesso.
21: Ancua vuol dire adesso.
2: Ancua.
1: Ancua è ancora. Allora però a me piace l'attualizzazione della nafta rispetto al napalm.
2: Sì,
1: perché
2: sì, è un po' più discreta.
1: Sì, a Mestre ci sta un po' di più l'odore di nafta la mattina che il napalm.
2: Va bene, allora frasi celebri da
1: ma
2: film.
1: A parte che
2: famosi.
1: Non era Veneto, secondo me. Voi dite Veneto?
21: Perché Chioggia dice.
2: Sì.
1: Ah, Chioggia?
2: Chioggia, più Veneto di così. Vogliamo spostarla?
1: Risentire. No,
2: vogliamo
1: no, ma...
2: spostarla? Non lo so io, dai, sì.
1: Non cercare di difenderti, Fabri. Non sapevi Amanda Sandrelli.

0: Era il 99 su Disco Radio, le 7:27 di questa mattina, cioè belli svegli. Allora, abbiamo trovato la quadra sul messaggio di... Aspetta, cos'era?
1: Ancuo.
0: Stefano, sì.
1: Ancuo significa tipo oggi, quindi anche adesso, va bene. Okay. Ed è Veneto, assolutamente Veneto.
0: La frase del famoso film riguardava Apocalypse Now, no? Mi piace sentire l'odore di nafta, dice lui la mattina. Poi, chi c'è? Pronto?
2: Un me falegnam con 30.000 Frank la fasei me che Laura lì.
1: Ah, questa però non la so.
0: Secondo me tre uomini una gamba. Stavo dicendo
1: tre uomini una gamba. Ah, certo, la scultura, certo.
0: Va bene, chi c'è? Pronto?
3: La vita è da me una scatola di cioccolatè. Tassia mia, culo che capita. Ciao!
1: Forrest.
0: Che provenienza aveva però questo dialetto? L'avete riconosciuto?
1: Sembrava milanese,
0: forse Piemonte,
1: no?
0: Però.
1: Piemonte?
0: Sì, forse più Piemonte.
1: Ah, sì, Matt, sì, quando c'hanno quelle finali lì.
4: che
1: un po' francesi
4: capita,
1: anche,
4: che
1: sì.
4: Capita.
0: Allora,
4: che
0: aspetta capita un po', che secondo me con questa chiudiamo proprio il cerchio, almeno per questo
1: come
0: intervento.
1: Come? No!
0: Senti.
5: Che sta? Le berghe.
0: Che non è affatto male.
1: Però detta con una delicatezza non nostra.
0: Sì, vero.

0: disco di Elfi che si chiama Lie to Me, su Disco Radio alle 7.34 di questa mattina, mentre vi abbiamo chiesto di dirci nel vostro dialetto la frase di un film, il vostro preferito, famosa, insomma, che per tutti sia riconoscibile, al 393-800-3000, e tra le tante che sono arrivate c'è anche...
1: La mia bella, la stava giù al fiume, è un malnat, la credì!
2: Cioè, questa Fabri secondo me lo sa il film.
0: Certo, lo chiamavano, cioè, Trinità, ovviamente.
2: La tua preferita forse.
0: Sì, una delle mie, dei miei cavalli di battaglia, vero? Pronto, chi c'è?
3: Verso l'infinì e anche più di là.
2: Bello! Sì, sì, anche più di là, che bello!
0: Verso l'infinito e oltre, e poi...
2: Che era?
0: Non lo so, non me lo ricordo.
2: Ma no, dai, Fabri, dai! Dai,
0: vabbè,
2: ti do l'aiuto.
0: Allora, invece che siamo qui a menare, no,
2: no, no, perché noi abbiamo fiducia nella tua
0: memoria.
2: Secondo me, nella tua memoria c'è, capito?
0: Ma
2: noi vogliamo stimolare la tua memoria. Anche perché, sennò, Fabri,
0: non c'è.
2: Da qui a 3 anni, secondo me, dobbiamo trovare uno nuovo, capito? Quindi vogliamo stimolarti. Per
0: ma io lo so che sotto sotto lavora per erodere terreno.
2: Erodere. Era Toy Story.
0: Ma non l'ho mai neanche visto in cartolina. Toy Story,
2: davvero?
0: Nessuno
2: dei 300 che fatto?
0: No,
4: veramente. Ma
0: no.
4: Adesso esce il 5.
0: Non neanche il primo ho visto, figurati. Di Bruno, però lei in calabrese potrebbe dirci qualcosa?
4: Sì, guarda, ti voglio venire incontro.
0: Dai.
4: Io chiedo già scusa agli amici calabresi per questa pronuncia pessima.
0: Sì?
2: No, ma sei madrelingua, sei.
4: Sì, so.
2: Se non lo fai tu, chi lo può fare?
0: È madrelingua, ma non usa, come dire, no?
4: Sì. Oh, Luca, sogno paita.
0: Oh Luca, sono... E che paita?
2: Eh no, sarà... sono arrivato, sono venuto, sono...
4: Luke.
2: Sarà... No, ah, sono tuo padre! Sono tuo padre!
0: Certo.
2: Paita,
0: no,
2: certo! Ridilla,
4: oh,
2: per
4: Luca,
2: dire...
4: Luca, sogno paita!
2: No, stupendo! Stupendo!
0: Sì, direi che non potevamo...
2: Ma perché nessuno l'ha mai ridoppiato in calabrese? Tutto! Come si direbbe Guerre Stellari in calabrese?
4: Non lo so, devo pensare.
2: Perché
4: penso c'è qualche termine specifico.
2: Certo.
0: Però ragazzi, Yoda in calabrese secondo me deve essere spettacolare.
2: Che tra l'altro è sardo.
0: Sì,
2: perché sardo Yoda è, cioè...
0: È vero. Vabbè, ci abbiamo provato a buttare lì frasi famose di film, i vostri preferiti tradotti nel vostro dialetto.
2: Riprendiamolo,
0: e devo dire,
2: questo tema,
0: che
2: ragazzi,
0: assolutamente,
2: è stupendo. Stupendo.
0: C'è mancato qualche dialetto del sud, a parte il calabrese di...
2: Sì.
0: Luca.
4: Amici del sud, fatevi sentire.
0: Adesso però è troppo tardi, ma recuperiamo. Anzi, diamo subito la linea al dottor Di Bruno, che è già pronto con le ultime notizie. Ci sono gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dai ballottaggi per le amministrative. Alle 23 di ieri l'affluenza a livello nazionale era al 39,79%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. 6 comuni lombardi ancora al voto: Lecco, unico capoluogo, poi Vigevano, Legnano, Mortara, Somma Lombardo e Viadana, 2 comuni piemontesi, Valenza e Trecate. Si vota ancora oggi fino alle 15. Un'auto sbanda sulla statale Falcia, un gruppo di ragazzi a piedi, morta una 17enne e 4 feriti gravi. La tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Maccagno. Lo sport, partiamo dalla Formula 1. Kimi Antonelli vince anche a Monaco, il quinto successo consecutivo, secondo Hamilton, terzo a Jarre. E poi il tennis con Zverev che vince il Roland Garros, battuto in finale 3-2 il nostro Flavio Cobolli. E poi il calcio, grazie a un gol di Pio Esposito, gli azzurri vincono 1-0 l'amichevole con la Grecia. Rotta la tregua in Medio Oriente, dopo l'attacco dell'Iran l'IDF attacca Teheran, colpiti obiettivi militari, intercettato su Tel Aviv un missile dallo Yemen. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
5: Meteo. L'anticiclone in questa giornata di lunedì favorirà bel tempo al nord-ovest, con cielo sereno poco nuvoloso tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, anche se dal pomeriggio si attiveranno in montagna occasionali temporali di calore in parziale estensione alla pedemontana piemontese. Altrove bel tempo con caldo moderato, massime attorno mediamente i 29-30 gradi. Cedimento all'alta pressione poi tra le giornate di martedì e mercoledì, soprattutto mercoledì, quando transiteranno rapidi rovesci temporaleschi e un ridimensionamento del caldo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
11: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Oh, che bello, le 7.40, non siamo nemmeno troppo in ritardo. Mariolino, sei già qui?
12: Certo!
0: Lo sai che il lunedì i baby svegli iniziano prima, il lunedì e il mercoledì, ma tra l'altro oggi...
12: Ti do una bella notizia, non ci sarà nessuno perché è finita la scuola!
0: Ma però non è detto, perché mi sembra di aver capito da venerdì sera che oggi poteva essere l'ultimo giorno.
12: Per alcuni sì, quelli che non hanno fatto tempo dei ponti.
0: E quindi anche
12: perché
0: oggi potrebbero esserci.
12: Dai...
0: Sì?
12: No, stai cercando quelli che abitano lontani dai corsi d'acqua.
0: No, vabbè, dai. Allora, colmi, canzoni e barzellette al 393 800 3000. Baby svegli, ma anche baby fake, eh?

0: sì, ultimo giorno, mezza giornata per il mio piccolo Dario in prima elementare, quindi sì, per tanti è ancora giornata di scuola, per altri evidentemente è tutto già finito. Mariolino, ma non vai al Grest, ci scrivono.
1: Sì, vado nel centro di detenzione di... alle vele, mi hanno detto.
0: Dai, ma non è vero, non sono centri di detenzione.
1: No, scusa, di... parco ricreativo Le Vele.
0: Ah, ok, ok. E sarà bello?
1: Sì, siamo io, Jenny la Carogna.
0: No!

0: Ma pensa che bello, mi hanno detto che ti sei molto divertito venerdì a Erba.
1: Ah, da morire!
0: Al teatro Licinium. Come ho fatto a ricordarmelo, lo so solo io.
1: 2 milligrammi la mattina e 2 milligrammi dopo cena.
0: Di Licinium.
1: Sì, aiuta per dormire, perfetto.
0: C'erano un sacco di bimbi, tra l'altro. Bello,
1: sì.
0: bello. Un sacco di baby svegli, li abbiamo trovati venerdì
1: Tanti
0: sera.
1: Tanti ragazzi delle medie, 6-7!
0: Che ho scoperto proprio venerdì che cosa sia.
1: 6-7!
0: Allora, ci sono messaggi da sentire al 393-800-3000. Vediamo un po' chi dobbiamo ascoltare. Pronto, pronto.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabio, ciao Marcellino, ciao Robertino. Sono Alessio Marzago. E forse non lo salvate, ma
0: sì?
2: Ho dei parenti in Massachusetts.
0: Ah, davvero?
2: E niente, praticamente la zia l'altro giorno fa lo zio: caro, non è che riesci ad andare a prendere Sara a nuoto oggi?
0: Eh?
2: E lui: ma scusa, non posso andare in macchina come tutti gli altri? Ciao!
0: Questa mi è piaciuta.
1: Scegdetta. Scegdetta.
0: Poi vediamo un po', pronto?
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino, sono Aurora da Mesnate e voglio salutare Jacopo e Vania.
0: Sì!
3: E vi voglio raccontare una barzelletta dei Peratus.
0: Oh, i Peratus, sì!
3: C'è una cacca e una puzzetta.
0: Bello!
3: La cacca dice, perché sei triste? E risponde la puzzetta.
0: Sì.
3: Perché sentire mi ha mollata.
4: Ah, ciao. Proprio c'è anche il fidanzato in questa volta protagonista. Bene.
0: Certo.
4: E di solito mi hanno mollata. E a sto giro si sa chi è stato.
0: Hai capito.
4: Bene.
0: E questa è una bella filosofia. Allora, sentiamo un altro
1: Viene
0: messaggio.
1: Da dire no.
0: No, no, meglio di no. Facciamo così. Come se
1: no,
0: l'avessi detto.
1: A volte alcune cose sembrano sfortune, invece alla fine. A culo.
0: Ecco, lo sapevo io. Ma perché non mi faccio i fatti miei? Pronto?
5: Ciao, ciao, ciao Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono Giordanina, Trezzolino, Rosina.
4: Dai, dai, certo. Dai Giordanina, dai,
0: ce la puoi fare, dai.
5: Mi piace.
0: Sentiamo.
5: Capo, capo.
4: Sì?
5: Guarda che dovresti darmi un aumento, ci sono già tre aziende che mi cercano.
0: Ah sì?
4: Quella?
5: Quali sono queste tre aziende che ti cercano?
4: Vai, dimmi, vai.
5: Luce, acqua e gas.
0: Sì. Bene, bene.
4: Sì. Dai, dobbiamo andare su. No, no, no, no, no, no.
0: Giordanina, ti prego. Comichetti, ha qualcosa da dire a proposito?
6: Allora, sarei andato su dei nomi, ecco, più sì, che altro. Sì, sì, sì, non sì. so, Eni Gas, Enel, la Telecom, per dire, no, cioè, avrei dato dei nomi alle aziende. Quello Luce Gas, che è un po' così impersonale.
0: Cosa le è successo all'accento?
6: Cosa è successo?
0: Acqua,
6: luce, gas.
0: Un po' masticato, un po', no?
6: Ma si vede che ho fatto un weekend di quelli interessanti. Sto finendo di smascellare adesso.
0: Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto al 393-800-3000.

0: Era il 1993, c'era anche Hathaway con What is Love. Su Disco Radio ci sono i Baby Svegli al 393-800-3000. Colmi, canzoni e barzellette battute, suonate di flauto, vero Mariolino?
1: Sì, ma tu magari non... le suoni di flauto.
0: Ma
1: magari
0: tu non la fai in musica a scuola?
1: Sì, ma educazione, facciamo dubstep.
0: Certo, siete più avanti. Vogliamo sentire dei messaggi?
1: Vogliamo!
0: Dai, pronto, chi c'è?
2: Ciao Disco Radio, sono Vagnola Bernate. Voglio salutare la mia amica Aurora che va a scuola con me, e oggi per noi per noi due, per i nostri compagni, sì, è l'ultimo giorno di scuola.
0: Ma vai! Bello, grazie per il tuo messaggio. Intanto, pronto?
3: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar.
4: Oh,
3: ciao
4: Thomas!
3: Dino, sono Thomas e oggi è il penultimo giorno di scuola.
0: Penultimo?
3: Vi farò l'ultima barzelletta scolastica.
0: Sentiamo.
3: Però non è della scuola.
0: No.
3: Sono preparata. Allora, ci ritroviamo in un ufficio per trovare un lavoro. Sono preparata in tutti i campi. E che lavoro faceva prima? Il contadino.
4: Certo, mi sembra.
3: Come va? Giusto.
4: 6-7, volete un 6-7?
5: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
3: Ciao.
5: Oh, comunque io ero al Licinium.
0: Six Seven.
4: Eccolo qua.
0: Ma grazie, ma che bello che è stato. Pronto.
6: Ciao Disco Radio, sono Rachele da Biella e vorrei raccontarvi una barzelletta dei Peratus.
0: Eccola qua.
6: Sapete come si chiama un cane basso a forma di otto?
4: Certo.
6: Bassotto.
0: Ah, certo.
6: Ciao.
0: Certo. Come va?
6: Come va?
0: Grazie ai nostri piccoli amici, almeno fino a qui, il tempo di una canzone, poi vediamo se c'è ancora qualcun altro da sentire con Colmi, canzoni e barzellette. O Mariolino, ti occupi tu della raccolta dei messaggi?
1: Sono lì tutti per terra, adesso vedo un attimo.
0: Vanno solo colti, diciamo.
1: Chiedo al contadino di

0: mattina. Allora, pare che ci siano degli altri messaggi da sentire, almeno uno di sicuro. Eh, o Mariolino, che dici? Hai raccolto?
1: Stiamo raccogliendo, sì.
0: Dai, raccogliamo allora, il numero a vostra disposizione. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao, ciao Patri. Ciao, ciao. Ciao, Mariolino. Sono Elisabetta da Cameri. E oggi vorrei raccontarvi una barzelletta dei Peratus.
0: Oh, i Peratus, sì.
2: Prof, perché separato si scrive tutto insieme e tutto certo. insieme si scrive separato? Ciao, come va?
3: Le incongruenze dell'italiano.
0: A volte.
3: Perché Ciao. Si dice aspirina se si ingoia?
0: Cavolo, è vero.
3: Il volante vola?
0: No.
3: Girante, era meglio,
0: certo,
3: no?
0: Certo, era meglio girante, come no?
3: Il gatto nella lettiera ci dorme?
0: No.
3: Mi fermo qua.
0: Ciao, sono Robertino, ma sono in castigo perché ho fatto l'Alessino. No,
3: non è arrivato,
0: cavolo, è arrivato il messaggio di testo ma non la nota vocale, purtroppo.
3: Ricominciamo, Robertino, con i telefoni presi in Corea del Sud. Qual è quella cattiva?
0: Quella nord. Chiudiamo con questo.
4: Ciao Disco Radio.
0: Ecco. Perfetto, ecco. Il modo migliore per...
3: Bastato dire Corea del Nord una volta e niente.
0: Si è interrotto tutto. Sì. Va bene, grazie Mariolino, torni
1: grazie
0: domani?
1: Grazie a voi, vediamo.
0: Tra l'altro domani mi sa che...
1: Che domani è finita la scuola, per me sono finite le fatiche, quindi vado al mare.
0: Beh certo, sì, bisogna vedere se lo zio Omar ti porta.
1: No, vado da solo.
0: Sì, certo. Potresti andarci in macchina però, perché solo da Autorigolti Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più: da Autorigoldi Volkswagen Milano, solo per questo mese, avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigoldi all'interno del Merlata Bloom Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri sedi e orari su autorigoldi.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Allora, mi dicono che abbiamo delle disco radio bag da regalare, una in particolare, giusto? Perché oggi è lunedì,
5: assolutamente presa.
4: C'è lunedì cinema, e beh, dobbiamo recitare. Tra l'altro, lunedì cinema che mi fa un po' il paio con il tema della giornata di oggi. Chissà se sarà una recita dialettale la nostra o se invece sarà. Però potrebbe darsi. Allora, sentiamoci un disco e poi vincerà il più veloce di voi che indovinerà il titolo del film che andremo a recitare.

0: Emotion, il disco di Joe Corry e Raha su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, c'è lunedì cinema, ci stavamo già un po' attrezzando per riuscire a recitare al meglio la scena di questo famoso film. Non vi diremo di quale film, ovviamente, perché sennò il gioco finisce subito. Che gusto ci sarebbe.
1: Famoso, facile, bisogna vedere se ci si ricorda il titolo.
0: È vero, perché non è così scontato. Non è così scontato. Sì. Quindi cominciate a fare mente locale, semmai. Come dire, fate scorta.
1: Ne ha fatti tanti.
0: Dei vostri tesori cinematografici. Cavolo, tantissimi. Abbiamo il tempo di sentire una novità e poi finalmente assegneremo la nostra Disco Radio Bag. Intanto sono le 8:03. Ed è già pronta una delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di Alessio e One Republic, che si chiama In Your Eyes.
2: Novità. Disco Radio.

0: qui io e Marco della redazione sentivamo una puzza di Don't You Worry Child. Non so perché, eppure, faceva un po' Swedish, no?
1: Perché continuate a deodorarvi senza lavarvi prima.
0: Ah, tu certo, forse il motivo è quello
1: di... ragazzi, poi siete due in uno studio,
0: gli spazi
1: sono
0: piccoli.
1: Uno è in età da riproduzione, l'altro non è totalmente fuori dall'età da riproduzione.
0: Guarda, te la faccio passare questa.
1: No, allora... ma è sono nella stessa fase.
0: È la verità, è la verità. Allora, c'è lunedì cinema, finalmente. Vogliamo mettere la sigla, allora?
1: Dai che swinghiamo un po' questa mattina, ragazzi. Su, su, su. Tirate fuori gli swingers.
0: Che forma ha lo swingers, tra l'altro?
1: È un tipo lungate. Questo qua, guarda. Boh, spa.
0: Comunque non c'è dubbio che sia uno strumento a bocca, questo affiato,
1: dipende, si può anche suonare a culo. Allora. Ed è vero, no, è vero, sì. È vero, perché ti ci puoi anche sedere sopra.
0: Certo, sì, c'è
1: alcune note le fa sedendosi sopra.
0: Sì. C'è una specie di
1: Tipo uno sgabello ammortizzato. Ah, con sotto una sorta di fisarmonica.
0: Ecco, a quello pensavo. Sì. Questo è il famoso.
1: No, complesso, è uno strumento complesso, non è. È per one man band.
0: Swingers, grazie, scusate, ma stamattina veramente le mie due cellule cerebrali stanno andando una da una parte e una dall'altra.
1: Luca però, e Mariella?
0: Però ci sono possibilità per voi di portarvi a casa la nostra disco radio bag indovinando il titolo di questo film.
1: Scusami.
0: Ai.
1: Scusi, lei è di qua?
0: Dica.
1: È di qua?
0: Sì, sono di qua. Ma perché mai ciappa per un tedesco?
1: Ah, è tedesco, te l'avevo detto che era tedesco.
2: E allora come si fa?
1: Ci parlo io.
2: Perché tu parli?
1: Ho avuto un amico prigioniero in Germania che... Non mi interrompo, stiamo perdendo il film. Dunque, excuse me.
0: Se che?
1: Bitteschön. No, io.
0: Se che?
1: Ha capito.
2: E che ha detto?
1: Dopo ti spiego. No, io... Volevan savoir l'indirizzo.
0: Bisogna che parliate l'italiano, perché sennò io non vi capisco,
1: Parla italiano.
2: Ma complimenti,
1: bravo.
0: Ma scusate, ma dove vi credevate di essere? Siamo a Milano qua,
1: Appunto, lo so. Noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Sa, è una semplice informazione.
0: E allora. Siamo proprio lì sotto la Madonnina.
1: Facilissima, ma allo stesso tempo.
0: Perché il titolo ci dovete scrivere, il titolo del film che abbiamo appena recitato con un messaggio di testo al 393-800-3000.
1: Faccio una domanda.
0: Sì.
1: Anche la punteggiatura del titolo?
0: No, la punteggiatura. Non serve, ma cioè, serve però il titolo completo in un messaggio di testo al 393-800-3000. Aspettiamo il più veloce di voi.
1: Avanguardia, WhatsApp, dai.

0: Si chiama That's When You Know, il disco di Kygo e Carter Fate su Disco Radio, mentre il più veloce questa mattina è stato Alessio da Chivasso. Buongiorno Alessio.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto su Disco Radio.
1: Grazie.
0: Alessio, che si fa da

0: Cosa fa il geometra?
1: No, mi occupo comunque sia di
0: progettazione,
1: fare da collante, ecco, fra i cantieri e gli uffici tecnici che abbiamo.
0: Ah, certo, ovviamente.
2: Beh, perché
0: certo,
2: anche sì, le stazioni magari saranno da sistemare, no?
1: Ecco, appunto, ne stiamo proprio costruendo una, per la verità.
2: Vedi. Che
0: allora, per il signor Alessio Sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, e solo per lui ho due possibilità.
2: Sentiamo.
0: Una è una mozzarella. Perché? Beh, in carrozza 6, posto 16B, certo, finestrino. Certo. Oppure 18 casse di Vinaville.
2: Perché?
0: E fa da collante.
2: Certo. Vabbè, ti diamo questa opzione di scelta se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato.
1: Totò Peppino e la mala femmina.
2: Vediamo se è davvero lui.
3: No, io volevo savoir. Noi io volevamo savoir
0: l'Indris.
2: Ovviamente.
0: Bravo, bravissimo.
2: Esatta, bravo Alessio.
0: Dove andava la virgola?
1: Dopo il punto e virgola.
0: Bravo. Punto. Due punti.
2: E a capo.
4: Ma nello stesso film, tra l'altro.
0: Stesso film, certo.
2: Stesso film, è vero. Quando scrivono la famosa lettera, vabbè, bellissimo. Alessio, ti mandiamo tutto a casa e ti lasciamo.
0: È arrivata una foto di me, Marco, nei panni di Totò e Peppino.
2: Ovviamente.
0: E quello dovrebbe essere Fabri, ma non sei tu. No, niente, l'intelligenza artificiale non è riuscito. Non ti ha preso di profilo.
4: Mi sembra quasi più Conte.
0: Sì, è vero.
2: Va bene,
0: Alessio, complimenti, grazie mille. Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto tutti gli amici più cari e la mia famiglia.
2: Molto bene, che potranno risentirti nel podcast volendo su www.discoradio.it. Grazie Alessio, un abbraccio.
1: Grazie a voi,
2: salutaci
1: chi
2: basso. Ciao.
1: Ciao.

0: Il disco di Alok e Faithless, SMR per Alex Christensen, che abbiamo riascoltato sul disco radio, si chiama Club Bizarre, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi.
1: E cosa succede in questo Club Bizarre? Fabri, tu

0: Tu che sei esperto e sei il peggiore. Ah, beh, sei il peggiore.
1: Ma non è vero, tra l'altro.
0: Tanto ho visto scritto da qualche parte, Fabri, sei il peggiore. Che non è male, sei ilpe.
1: Sono ilpe, vabbè. Sì. Allora, c'è qualcuno che grida il complotto nel frattempo.
0: Ma come? Perché?
2: Il complotto!
0: Ma perché? È un ferroviario. Cioè,
1: non un ferroviario.
0: Solo perché sto andando a Civitavecchia a prendere la Costa Crociere qualche volta al mese e scendo con Trenitalia.
1: Vuoi dire che è per questo?
0: Ma scusa, ma ti sembra che io... Ma magari... Mi stanno costruendo una stazione apposta nuova a Civitavecchia.
1: Ma magari era qualche linea, diciamo così, più locale, no? Non era esattamente... No, per dire, cioè,
0: quale?
1: Non ci ha detto per quale compagnia lavora.
0: Ah, tu dici una Trenord?
1: Potrebbe essere anche una di quelle regionali.
3: E quindi io.
0: Quindi Marco.
1: Certo, quindi in aiuto a Marco. Sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
4: Ma che complotto, guarda caso, il geometra che fa da collante fra i cantieri e le ferrovie, guarda caso farà da collante fra Disco Radio e la biglietteria.
0: Ma non è vero. Non è che è così collegato, ragazzi. Cioè, no, in tribunale non reggono queste prove, ve lo dico.
1: No, basta dire qualunque cosa.
0: Sono neanche indiziarie,
1: infatti,
0: trovare qualcosina di un pochino più.
1: E secondo...
0: Tipo, c'è chi scrive. Settimana scorsa c'era il l'idraulico, adesso il geometra, Fantini sta ristrutturando.
1: Qui ci sono degli indizi. Però direi che fra tutti i messaggi arrivati, quello che proprio ci incastra e ci mette con le spalle al muro è questo qua, sentiamo.
5: Cioè, ma io non lo so, voi mi avete fatto perdere pure il primo giorno di camp. Cioè,
0: ma come?
5: Tra l'altro, sto personaggio, sto vincitore, era da Torino, ma io non lo so, ma basta.
0: Ma come... Tra l'altro, scusate,
1: io lo adoro.
0: Noi arriviamo a fare lo spettacolo a Erba sabato sera. Entriamo e c'è uno stand con scritto enorme Biranza.
1: No, vabbè, ciao.
0: Biranza, che sono degli amici brianzoli che producono una birra brianzola da lì. Biranza.
1: No, vabbè, capito.
0: La Biranza.
1: La Biranza.
0: Io mi aspettavo lui dietro,
1: sì,
0: ragazzi. Il nostro ragazzino che fa. Sei di Torino? E allora niente, non te la do, la Biranza.
1: Vabbè, lo adoriamo, è uno dei nostri ormai. Allora, abbiamo già preparato anche un bel Tamarristory. Se volete rimanere qui, tra poco apriamo il Tamarraland.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
13: Io lo faccio per proteggerti.
12: È un momento difficile e tu te ne vai.
13: Meritiamo di più, tutti e due.
12: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
13: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
14: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
15: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
16: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
15: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group.
3: Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
16: Eh?
3: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
16: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
19: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
18: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
19: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
21: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
22: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow.
23: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
22: Auto Wow, lo dirai anche tu.
24: Disco Radio.
1: Molto bene, anche questa mattina siamo pronti ad aprire il Tamarra Land, il parco divertimenti più tamarro dell'universo, per sentire uno dei nostri tamarristori. Naturalmente vogliamo vedere se c'è gente anche oggi o se sono tutti al Grest.
0: Grest da noi era una fabbrica che produceva, credo,
1: piastrelle.
0: No, sei un'altra roba. Però era allora, famosa.
1: Vediamo chi c'è, pronto? Senti che roba.
0: Sono tutti i genitori che hanno appena mollato i figli ai centri di detenzione estiva.
1: Sì, è vero.
0: Senti,
1: è vero.
0: La felicità.
1: Come l'ha ascoltato il nostro prossimo tamarristori?
0: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
1: Sul volume c'è Tamarristori!

0: Sentiamo chi grida il posto da cui grida. Pronto?
1: Non è vero! È l'ultimo giorno di scuola!
2: Per alcuni sì.
1: Un saluto da Cinisello Balsamo! Da Francesco!
3: E Alessandro!
1: Ci rivediamo a settembre!
2: Ma come settembre?
0: Cinisello c'è!
4: Andrea da Castellanza c'è!
0: Ma grazie!
2: Grande, da solo!
0: Beh, però lui ci è. Ha provato, ci ha messo...
2: No, ci ha mollato il figlio al centro di detenzione estiva!
0: Ah, ecco perché, sì. Pronto!
5: Ciao Disco Radio! Siamo da Milano! Dai che si ricomincia con la settimana! Una buona giornata a tutti!
2: Senti che carica, senti che carica!
0: È così che ci piace sentire i tamarri del Tamarraland. Anzi, tra poco, a proposito, arriva anche il prof Locatelli, che ha avuto un passato da tamarro,
2: Ah sì, racconta spesso della Uno Turbo e
0: poi
2: del number one di
0: Trovato. Intanto abbiamo scelto Afrojack Sia e David Guetta, cioè Awake Tonight.

Rain, il disco di Afrojack sia e David Guetta che abbiamo riascoltato sul disco radio e che si chiama Wait Night alle 8.33 di questa mattina di lunedì, proprio all'inizio della settimana, quando torna di nuovo il Cineforum Tecnico Scientifico. Cineforum.

0: Vabbè, abbiamo già detto, no, che l'utilità del Massi riguarda tutta la produzione delle sigle,
1: delle immagini.
0: Allora,
1: l'utilità del Massi è produrre immagini in un programma radio. Questo spiega perfettamente il senso di quest'uomo in questo pianeta.
0: No, ci voleva il suo acume per riassumere in poche parole proprio tutto
1: il
0: questo concetto.
1: Il mio acume è il cerume di Fantini. Insomma, è questa un po' la composizione di questa accoppiata.
0: Povero Fantini.
1: Ma veniamo a noi, veniamo a noi.
0: Prego, prego, prof. Abbiamo... le recensioni di oggi. Sì.
1: Esatto, partiamo con dei classiconi. Aspetti, sì, perché qua ho fatto casino io con il copia e incolla, ma credo sia Galetti.
0: Sì.
1: Partiamo con Andrea Galetti.
0: Uh-huh.
1: Curiosità in cucina.
0: Sì.
1: Sapevate voi, per esempio, che questo primo piatto non può essere... è l'unico piatto, l'unico primo, uh-huh, che non può essere servito in Vaticano.
0: Ah, davvero?
1: Gli strozzapreti. È l'unico.
0: Certo, non fa una piega.
1: Che,
0: dal nome,
1: se
0: no?
1: Ci pensa, è strano.
0: Ah, sì?
1: Se c'è un posto dove se ne strangolano un paio non ci si accorge, è lì. Cioè,
0: ce ne sono talmente
1: tanti, che
0: dice lei. Certo.
1: Proseguiamo con Malcolm X.
0: Malcolm X, grandi classici, sì.
1: Andiamo nella storia, senza scomodare il professor Barbero, ma andiamo nella storia. Si è appena scoperta una scoperta rivoluzionaria.
0: Ah,
1: abbiamo
0: però
1: sempre pensato fossero solo due fratelli, no? Romolo e Remo. E invece si scopre da un'antica scrittura che erano tre, avevano anche una sorella altrettanto famosa.
0: Ah, sì?
1: Dua Lupa. Ci ha messo un po' a venir fuori, ma...
0: Eh beh.
1: E chiudiamo con una recensione del Cineforum Tecnico Scientifico. Tutto?
0: Ah, però, attenzione.
1: Siamo tutti laureati qua al Cineforum,
0: sì,
1: a differenza,
0: sì,
1: dei Belli Svegli, dove ce n'è uno che si salva e due bestie. Ovviamente quello che si salva è Marco.
0: Ah, certo, ma non
1: gli altri
0: dubbi.
1: Due, un
0: nessun
1: geometra
0: commento
1: e un perito tecnico.
0: Nessun commento a proposito.
1: Dove con perito, tra l'altro, si sperava nell'altra accezione riguardo a Fantini, no? Quando ha letto perito, molti hanno detto finalmente!
0: E invece
1: niente, è solo, diciamo.
0: Eccolo qua, ancora tra noi.
1: È ancora tra noi.
0: Chiudiamo con
1: università per studenti che amano ingozzarsi.
0: Sì?
1: Bocconi.
0: Eh beh. Siamo partiti d'altra parte dagli strozzapreti e dovevamo chiudere con i bocconi.
1: Pensi che ci stiamo talmente tanto,
0: sì,
1: affezionando agli animali che,
0: sì,
1: adesso esiste un corso di laurea per i gatti.
0: Ah, davvero?
1: Alla Bocconcini.
0: Molto bene. Perché anche a proposito di cinema
1: e lauree, Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per me.

0: POD e Nalei, la canzone invece era Closure sul disco radio. Prof, non so se vuole ricordarci come inviare le recensioni al Cineforum rapidamente.
1: Ovviamente sì, al 393-800-3000 durante la diretta, se vi vengono durante la giornata, pagina Instagram di Omar Fantini, messaggio diretto a lui, di copia e incolla, porta noi e noi vi doniamo la gloria eterna. Vi ricordo anche che se volete leggere tutte le migliori recensioni di questi ultimi anni, è disponibile il volume su Amazon, sì? Cineforum tecnico-scientifico.
0: Così non vi sbagliate.
1: Dai, non è difficile, secondo me potete anche farcela, ok? Dai.
0: Grazie, allora dai. Grazie al prof Locatelli, immediatamente in linea al dottor Di Bruno che ci aggiorna con le novità dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dai ballottaggi delle amministrative. Alle 23 di ieri l'affluenza a livello nazionale era del 39,79%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. 6 comuni lombardi chiamati al voto, Lecco che è l'unico capoluogo, poi Vigevano, Legnano, Mortara, Somma, Lombardo e Viadana. 2 comuni piemontesi, Valenza e Trecate, seggi aperti ancora oggi fino alle 15. Un'auto sbanda sulla statale, falcia un gruppo di ragazzi a piedi, morto una 17enne, 4 feriti gravi, tragedia che è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri a Maccagno. Confermato lo sciopero del trasporto ferroviario, treni a rischio dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno, coinvolto anche il Malpensa Express. Lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Monaco, il quinto successo consecutivo per lui, secondo Hamilton su Ferrari, terzo a Jarr su Red Bull. E poi il tennis, Zverev vince il Roland Garros, battuto in finale per 3-7-2 il nostro Flavio Cobolli. Rotta la tregua in Medio Oriente, dopo l'attacco dell'Iran l'IDF attacca Teheran, colpiti obiettivi militari. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme, sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14, ragazzi vi aspetto.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
0: E allora, come ogni lunedì, è arrivato il momento di interpretare gli astri, le stelle, il cosmo e il fato. Lo farà per noi il nostro Mister Lee. Buongiorno, buongiorno Mister Lee.
9: Oh, buongiorno.
0: La trovo ancora un po' incatramato, come dire, non proprio esattamente sveglio, è vero?
9: No, io è meglio da parecchie ore, noi ah, ci sì? svegliamo verso le 2 di mattina.
0: Per fare cosa, mi scusi?
9: Ah, tu e la tua cane.
0: Ok,
9: così se cane guaisce svegliamo bicinato, noi molto felici.
0: certo.
9: E non possono dare colpa a noi perché cane che ulula.
0: Certo, è colpa sua. Senta, ma per ottenere l'oroscopo che cosa bisogna fare?
9: Oh, mandate un messaggio a 393-800-3000 con vostro nome, vostra data di nascita e un bel pelpi della vostra pacina.

0: di Kungs insieme a Boys Noize che si chiama Getaway. Le è piaciuto, Mr. Lee?
1: Oh, molto. Boys Noize, Kungs.
0: Kungs e Boys Noize.
1: Kools.
0: Kools. Ma che Kools? Ma quale Kools?
1: Oh, quando uno, diciamo, si veste in maniera alla moda, è Kools.
0: È Kools, certo, ah, sì. Sì. Sì, sì, capisco.
1: Se invece uno è l'ompiballe Boys Noize, basta.
0: Certo. Senta, ci vuole dire, ricordare meglio come poter ottenere l'oroscopo di Mr. Lee e quindi il favore delle stelle, degli astri, del cosmo, del fato e di tutti gli altri?
1: Ah, ricordo che sono Astrid, Stella, Gianluca Pato e Cosimo.
0: Certo.
1: Non andiamo così là come desidera Piloni. Se volete quello, andate, c'è Blanco, c'è Pox, c'è tanti credibili, noi un po' più piccolini,
0: sì,
1: però più concreti, più luspanti,
0: sì,
1: artigiani,
0: vero,
1: dell'oroscopo. O lo scopriamo tutti insieme, diciamo.
0: Lasci stare, Mr. Lee. Allora,
1: allora se volete
0: piuttosto,
1: l'oroscopo per voi, se
0: sì,
1: volete o lo scopare anche voi
0: allora
1: insieme a noi,
0: sì,
1: basta che mandate messaggio a 393 800 3000 che contenga,
0: sì,
1: vostro nome, vostra data di nascita,
0: sì,
1: quella bella, mi,
0: sì,
1: raccomando, e una fotografia del vostro viso, del vostro mezzo busto, piano americano.
0: Cos'è un piano americano?
1: Come fanno a sapere il piano americano, signor Piloni?
0: No.
1: È inquadratura cinematografica che permetteva di vedere pistole di cowboy,
0: capito?
1: Fino alle ginocchia.
0: Ho capito.
1: Se avete gambe colte, a volte quello è piano intero.
0: Certo. Allora, 393-800-3000, un messaggio con il vostro nome, la vostra data di nascita e una...
1: fotografia!

0: che si chiama Turn the Light Off su Disco Radio. Allora, Mister Lee, abbiamo individuato il più meritevole fra tutti?
1: Oh, pipì!
0: Molto bene, allora siamo pronti con l'oroscopo di Mister Lee.
2: Il tempo corre, oggi è già lunedì.
1: Lunedì!
2: Disco Radio ti aspetta, Mister Lee.
0: Abbiamo fatto la sigla per non far cantare lei.
2: Legge allora. In cinese il tuo futuro già scritto.
1: Ah, oh.
0: Sì?
2: Come quello italiano.
0: Ma?
3: Puzza di flitto!
0: Vabbè, ragazzi. Proprio i luoghi comuni, comunque, cioè, veramente.
1: Allora, è via Plevitali 8.
0: Ma lasci stare.
1: Il luogo del comune.
0: Ah no, pensavo l'indirizzo del suo spazio multimediale. E
1: ah no, quello via Paolo Selpi.
0: Polifunzionale, polifunzionale.
1: Paolo Selpi.
0: Sarpi.
1: No, selfie.
0: Ah, selfie?
1: Paolo Selpi.
0: Beh,
1: sì,
0: giusto,
1: sì.
0: Perché da noi servono, quelli per ottenere l'oroscopo di Mister
1: Allora, la fortunata di oggi è signora o signolina. Ah, anzi, signolina. Ah. Antonia, nata 21/10/1978.
0: Sì, sì, sì.
1: Il numero di nascita, anno di nascita, è quello che ti obbliga ad andare tanto indietro nelle scelte a tendina.
0: Sì, sì, è vero.
1: Potete fare per noi nati e anni 70
0: qualcosa
1: una
0: di più pratico,
1: a parte,
0: no?
1: Sì, tipo con scritto di fianco tastone 70 e vai direttamente lì, maledetti pezzi di...
0: No, Mister Lee, allora...
1: Di? Pezzi di sushi, pezzi. Ah, quanti, ecco, pezzi di sushi volete?
0: Non ci lascia immaginare cose.
1: L'Antonia, che è però bella donna, tatuata, ben tenutissima, bellissima.
0: Sì, sì, sì, cominciamo per lei con...
1: col benessere.
0: Col benessere, benessere per Antonia. Prego.
1: L'Antonia.
0: Sì.
1: Il dentista ti ha detto che hai bisogno di una colonna.
0: Ah, sì?
1: Finalmente qualcuno che ti capisce! I am the queen!
0: Certo!
1: Come
0: certo.
1: La facciamo? Con gli smeraldi? Con i lubini?
0: Con tutte e due!
1: Che lubini, Lorenzo, Giovanotti sulla testa!
0: Lasci stare!
1: Passiamo a... lavoro!
0: Il lavoro per Antonia! Allora. Prego, prego!
1: Allora, cara Antonia,
0: sì?
1: Hai cercato di fare un po' il quadro della situazione.
0: Sì.
1: È uscito l'ullo di Munch.
0: Ci avrei scommesso.
1: Ah! E chiudiamo con...
0: con...
1: molle.
0: No, no, no, no, no, no. Non ho sentito, ecco. Ha problemi di digestione, Mister Lee. Questa volta l'amore per Antonia. Prego, prego.
1: Allora, cara Antonia.
0: Sì?
1: Se davvero vuoi trovare un fidanzato,
0: sì?
1: La prossima volta che quel lui ti dice mi piace come muovi i bianchi,
0: sì,
1: evita di dire la sciatica. Antonia, non le vale poesia.
0: Allora,
1: lascia quella Valve. Considerato che se anche lui è di anni 70, si è preso pastiglia, ci sono momenti, non è che proprio sempre schiocchi dita e lui evita. No sex bomb!

0: Adams, che si chiama Sex Bomb, su Disco Radio, per avvicinarci quantomeno alla notizia che ci cambierà la vita e che sentiremo tra poco, eh?
1: Sì.
0: Però non anticipiamo ancora il titolo, perché si vede che queste ricerche a volte sono anche molto delicate e non è il caso di lasciarvi.
1: Non è il caso di quella di oggi.
0: No.
1: Non è così delicata.
0: Non è così delicata.
1: Però è interessante, eh? Interessante.
0: Allora, questo sì che
1: è anche interessante sapere che c'è gente che ha pensato a questa domanda. Cioè,
0: cosa avrà avuto da fare di meglio se non proprio questo?
1: Niente, niente.
0: Il futuro non dorme, signori! E allora, da Resicar arrivano Omoda e Jaeku, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo. Per te, un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno, aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jaeku. Guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: Allora notaio, so che lei è attento e come sempre ha contato i messaggi che definiscono il successo della trasmissione Belli Svegli sul Disco Radio, che oggi sono
6: 715.876.243,6 periodico. Senso che a me è arrivato anche un Novella 2000 insieme.
5: È un omaggio.
6: No, è il periodico.
5: No, certo, in omaggio. Cioè...
6: Ah, sì, sì, non l'ho pagato. Almeno io non l'ho pagato, poi non so che...
5: E chi l'ha pagata allora?
6: Mi faccia controllare.

0: possiamo anticipare il titolo della notizia che ci cambierà la vita di tra poco? Meno male.
1: Finalmente sì.
0: Sì.
1: Pronti?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Sedetevi.
0: Dai,
1: okay?
0: Sono seduto.
1: Respirate
0: Marco, sei
1: un attimo.
0: Seduto, Francesca.
1: Che
0: è seduta,
1: tosta questa, eh?
0: Sì.
1: Prendete un bel respiro, visualizzate un punto di fronte a voi.
0: Sì.
1: Punto si fa luce,
0: dai,
1: vi incontro, sentite calore a partire dai piedi.
2: Dio mio.
1: Come si rifaceva il letto 200.000 anni fa?
0: Oh, meno male
1: ma
0: che qualcuno.
1: Allora.
0: La
1: porca
0: miseria. Vai a raccogliere Epis che è caduto per terra.
1: Sì, è svenuto. No, è là fare il letto
0: probabilmente. È svenuto Epis. Sul ce ne frega, tra l'altro, mi dicono.
1: C'era un battimaterasso nel 200.000 anni fa.
0: Non lo so, lo scopriremo tra poco. Mentre abbiamo già preparato una bella novità, il disco nuovo di Bebe Rexha e David Guetta. Si intitola Sad Girls. No.

0: bello il disco di Bibi Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls. Lo dico scandendo le parole perché ho paura che stamattina qualunque piccola imprecisione
1: Calimero piccolo nero, lui così gli faccia notare che dice una roba.
0: Poi fanno comunella questi due in bello.
2: Questi tre, perché c'è anche Francesca adesso che è arrivata.
0: Francesca, non coinvolgerla inutilmente perché non si è schierata, per la verità.
2: Sì, allora spieghiamo un secondo, dopo parliamo del letto di 200.000 anni fa, giusto per si parlava di fuori di onda perché c'è stato il concerto di Vasco, grande successo eccetera, e dicevo che io, pur essendo con un'anima rock, non sono mai impazzito per Vasco, e mi chiedevo se questa cosa mi rendesse una persona normale o no, capito?
0: E noi ti abbiamo detto sei assolutamente normale, Omar.
2: Infatti io interrogavo però Francesca, che ha un po' più di strumenti, con tutto il bene che posso volere a te e Marco, che però non avete strumenti.
0: Non te ne frega niente di me, Marco, cioè.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma se vi ho portato con me a Erba a fare lo spettacolo davanti a 450 infanti,
3: bambini,
2: Sixer,
3: urlanti.
0: Vabbè, su questo torniamo più tardi.
2: No, ho dato un pugno e non va più il mouse.
0: Oh mio Dio. Vabbè, dai, allora il momento della notizia che ci cambierà la vita. Il titolo ve l'abbiamo già riferito, possiamo ripeterlo?
2: Certo, come si rifaceva il letto 200.000 anni fa?

0: Chissà se 200.000 anni fa c'era già Vasco.
1: Forse sì.
0: Il primo Vasco.
1: Vabbè, un team di archeologi operanti nella Border Cave, una grotta al confine fra Iswaniti e Sudafrica.
0: Iswatini.
1: Vabbè, è uguale.
0: Chissà perché. Ma no, che non è uguale. No. Farizio o Fabrizio, scusa, non è uguale.
1: Ha identificato 6 giacigli, ognuno diverso dall'altro per composizione.
0: Attenzione.
1: La quantità di cenere presente, la disposizione dei resti vegetali e le tracce di schiacciamento o combustione riflettono, secondo il team, approcci diversi nella cura degli spazi abitativi e nella scelta delle piante da utilizzare. Un elemento comune è la cenere, che sarebbe servita a tenere lontani gli insetti.
0: Oh, mi sta prendendo. Non l'avrei mai detto.
1: Interessantissimo. Non sappiamo se spinti da mamme molto ordinate o se per volontà propria,
0: allora.
1: Ma i nostri antenati curavano e rinnovavano nel tempo questi giacigli. Insomma, rifacevano il letto.
0: Sapiens! Te l'ho detto 6 volte, eh! Non fare come tuo fratello Neanderthal, che guarda! Sarà una stanza quella lì! Almeno te che vai a scuola, cretino!
1: No! Stia calma, non faccia così. Alcuni strati mostrano segni di manutenzione ripetuta, materiale vegetale aggiunto di volta in volta, schiacciato e più volte parzialmente bruciato. La scoperta di questi protoletti...
0: Non te lo rifaccio più il protoletto, Sapiens!
1: Il protoletto.
0: Ma apparsi il tuo fratello Neandertalo, quel cretino di tuo padre Cro-Magnon! Ma te non te lo rifaccio più!
1: Ci vuole anche un bel piglio per ricordarsi il Cro-Magnon, guarda che. Conferma comunque questo protoletto che la cura degli spazi abitativi è molto antica, precedente all'avvento dell'agricoltura e anche alla nascita dei primi insediamenti stabili.
0: Ma pensa. Quindi non sappiamo però come si rifanno il letto.
1: No,
0: cioè lo rinnovavano, cambiavano la cenere,
1: eccetera, mettevano degli strati nuovi di pagliuzze.
0: Ogni volta che bruciavano un nonno tornava un giaciglio nuovo.
1: Esatto. A volte la cenere si formava anche perché appunto certo passava la miglior vita e quindi...
0: Sì, oppure dormivano troppo vicino al fuoco, cioè.
1: Magari erano lì che si fumavano una sigaretta, sai, ti cade una cenere, un attimo.
0: Fumare a letto, sai quanti... Poi non abbiamo mai capito come si sono estinti Neanderthal, no? Dicono che sono stati i sapi. Appunto, mentre dormivano.
1: Allora, ci piace il tema suggerito da Marco?
0: Sì. Di quale oggetto domestico?
1: Prego.
0: Vai.
1: No, vai, prego.
0: Di quale oggetto domestico vi prendete una cura quasi ossessiva?
1: Dai, lo vogliamo sapere.
0: Bello.
2: Domestico.
0: Cioè, in casa non vale la macchina, moto.
1: No,
0: la suocera.
1: Quindi i cuscini sul divano, per esempio, il plate che devi
0: la lavastoviglie
1: stendere per evitare che si rovinino i cuscini, eccetera, eccetera. Quindi,

0: The Queen of Chinatown, il disco di Harry Senar su Disco Radio dentro Belli Svegli di questa mattina, 9:15 passate da poco, 9:16 per essere...
1: Avete parlato di me?
0: No,
1: di mia sorella?
0: Chi?
1: Ah, Queen of Chinatown!
0: Certo!
1: Rosaria
0: Lee. Mister Lee, mi perdoni, non ero arrivato a questa conclusione.
1: A Rosaria Lee.
0: Però beh, adesso che lo sappiamo siamo tutti più felici. Piuttosto anche lei ha qualche strana perversione rispetto all'ordine da tenere in casa. Cioè, qual è l'oggetto domestico di cui si prende una cura quasi ossessiva?
1: Oh, gattino, quello che fa così con Blaccio. Blaccio avanti, certo, che fa, certo. Sembra Palte saluto comunista.
0: Sì.
1: O Palte appaltiamoci io e te.
0: No.
1: Se mai capito bene quel gatto cosa comunica?
0: Lasci stare. Vabbè, fortunatamente per uscire da questo cul-de-sac ci sono i nostri ascoltatori.
1: Oh, bene, bene, di bene in meglio.
0: Pronto.
2: Buongiorno, belli svegli.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Quanto mi riguarda è la lavastoviglie.
1: Ecco,
2: visto? Io metto sempre il sale, il brillantante.
0: Sì.
2: Che poi comunque è manutenzione ordinaria.
0: Certo.
2: Però, cioè, cerco di farlo spesso.
1: Ma fai anche il lavaggio secco?
2: Metto anche le pastiglie, certo, una volta al mese per pulire tutto.
1: Eccola, certo. Quella vuoto, no? Il lavaggio vuoto.
0: Sì,
1: quello...
0: sì, che metti dentro quella roba al contrario.
1: Sì,
0: poi,
1: sì.
0: Quello lì.
1: Quella cosa che ha del miracoloso, no?
0: Sì.
1: Sempre. Che tu la apri ma non esce il liquido. E poi fai la e non c'è più il liquido.
0: Che non si capisce.
1: Quindi
0: come
1: dentro lì, cioè dietro la lavastoviglie, c'è il mago Casanova.
0: che
1: apre, fa la magia e richiude.
0: Dietro, esatto. Ciao ragazzi, vale la mia collezione di Lego? Ma certo.
1: Certo.
0: Un bacio, Chiara da Como.
1: Si spolvera, si pulisce, si lucida.
0: Sì.
1: Quanti ne avrà? Quanti
0: non lo
1: saranno?
0: So, glielo chiediamo, collezione.
1: Saranno in teca o saranno esposti sulle mensole?
0: Secondo me sono esposti sulle mensole.
1: Mensole?
0: Okay. Secondo me sì. Io a casa mia ho sempre un disastro, ma a casa di una signora a cui faccio i mestieri le pettino perfino le frange dei tappeti. Talmente è maniaca di avere tutto in ordine.
1: Con la piastra,
0: Giulia,
1: va via. Con la piastra e il balsamo.
0: Giulia, ho capito, ma se spendi tutte le energie lì e poi è ovvio che quando sei,
1: certo,
0: a casa ce ne hai due.
1: È come il pizzaiolo che non mangia la pizza.
0: Esatto,
1: ecco la roba lì,
0: esatto.
1: Troppo ordine in giro a casa, chi se ne frega, giusto?
0: E che c'è? Le frange del tappeto, ma tagliamole via.
1: Cioè. Un giorno fagli le trecce, vediamo come reagisce, se
0: ma
1: le piacciono le trecce.
0: Fagli a zero come i capelli d'estate.
1: Anche, sì, guarda, ho fatto un taglio a spazzola.
0: L'hai piaciuto?
1: Ho alleggerito per l'estate.
0: Il famoso persiano da migliaia e migliaia di euro. Allora, abbiamo scelto uno dei nostri Rhythmic History dal 2016, sì. Non vi dico chi arriva, però vi piacerà.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita.

0: è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
10: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
13: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
12: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
14: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
15: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
14: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
16: Disco Radio.
17: Ciao, sono Germano da Cormano. A me piace tenere ordinatissimo il frigo, sì? Il frigorifero. E mi rendo conto anche che nei momenti più bui, diciamo, noto che il mio frigorifero è più disordinato. Praticamente è un riflesso della mia mente.
18: Ah, ok, quando sei più stressato, più stanco, più di cattivo umore, anche il tuo frigo rispecchia.
19: Certo, bello, bellissimo. Io pensavo al contrario, nel senso che di solito sei quando magari c'hai tristezza, angoscia, ti butti sulle tue compulsioni per sistemarle. Invece no, lui il contrario, è proprio specchio dell'anima, bello, bello.

0: Che ne sanno i 2000 su Disco Radio, mentre arrivano i vostri messaggi a proposito di quella, di quell'atteggiamento maniacale che avete, direi ossessivo, verso qualche oggetto domestico, no? Di cui vi prendete una cura spasmodica. Per esempio, qualcuno ci scrive: per il piano di cottura che deve essere super pulito, Giovanni da Saronno.
1: Sì. Piano cottura a induzione o a gas? Perché grande differenza.
0: Induzione è più facile.
1: Sì, l'altro richiede veramente una cura, una dedizione, soprattutto se c'ha quegli affari e gli elettrodi che spuntano come delle punte di frecce di aborigeni.
0: Male allucinante.
1: Fatte solo per scorticarti la parte bassa della mano, maledetti loro.
0: Tra l'altro, quando ti rimangono quelle macchioline lì sull'acciaio, no? Satinato, che non vengono più via, come fate a toglierle?
1: Di sugo?
0: Le maledette.
1: No, di solito con il... se lasci un po' di sgrassante.
0: Niente, ho provato qualunque cosa.
1: E allora l'unica cosa che puoi fare è prendere tipo la cera abrasiva con una... sono delle spugnette.
0: No,
1: di...
0: ma mi si segna tutto il piano.
1: No,
0: stai
1: al contrario. No, no,
2: no, non si può fare.
1: No, io ho il ravvivatore per il lavello.
0: Sì.
1: Ed è una crema fatta apposta con delle spugnette di metallo molto sottile. E tu le passi e lui ritorna lucido, ovviamente.
0: Il ravvivatore. Molto bene. Adesso vado a vedere che cos'è. Perché...
2: ma che bello! Ma che è torna tutto nuovo.
3: Zalinga Fantini comunque esce sempre.
0: Vabbè, ragazzi, ma attenzione, perché qua ci sono collezionisti anche che tengono proprio ai loro oggetti in maniera ossessiva. La mia collezione di 120 CD degli Scorpions, Alessandro d'Aosta.
1: Ma scusa, ma gli hanno fatto i 120? Per me sono 120 dello stesso, cioè...
0: E lui ha tutte le edizioni, no?
1: No, neanche lo stesso l'ho preso 120 volte per sicurezza.
0: Esatto, può essere.
1: Ma pensa, 120
0: non so quanti album avranno fatto gli Scorpions.
3: Oh, hanno pubblicato 57 album.
0: Vabbè, allora ne bastano
1: 57
0: album. Ne bastano
1: album.
0: Un paio per edizione.
3: Paio per,
1: esatto.
3: Per
1: no, ma no, dopo vengono le raccolte, il meglio di, le rimasterizzazioni.
0: Non ce li ha tutti, allora. Vabbè. Chi c'è? Pronto?
4: Buongiorno, belli svegli. Buongiorno Disco Radio. Sì? Francesca da San Donato.
0: Ciao Francesca.
4: Io sono un po' ossessiva, compulsiva, maniacale con la macchinetta del caffè.
0: Sì.
4: Perché siccome adoro, sono caffeinomane.
0: Sì.
4: E allora me ne prendo tutta cura, il filtro, pulisco, faccio il lavaggio a vuoto in modo che si puliscano le cannule, eccetera, eccetera.
0: Certo.
4: Ciao ciao.
5: Non si fa le cannule? No. Si fa le cannule.
0: Ci sta.
1: No, beh, giusto, però più è pulito.
5: Niente, uno diverso. Assomiglio alla Catani, ma non sono lui.
0: Infatti sembrava un po' essere qualche parente. Allora sentiamoci una canzone e aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000. A proposito di quell'oggetto domestico di cui vi prendete una cura quasi ossessiva, proprio siete maniaci della perfezione che ci deve essere intorno a quell'oggetto lì di casa. Intanto arrivano anche Medusa ed Erika Mamil, che sentiamo con Don't Wanna Go Home.

0: l'altro Ed Sheeran, uno dei miei personaggi preferiti in assoluto.
1: Ah, sì?
0: Insieme a Martin Garrix, Repeat It. No, adesso, a parte gli scherzi, non voglio esagerare, però è molto bello quello speciale che era stato realizzato per Netflix, è tutto in piano sequenza.
1: Credo
0: a New York,
1: sì,
0: che presentava uno dei singoli precedenti a questo un paio d'anni fa, probabilmente un annetto fa almeno. Allora, a proposito di Scorpions, la collezione del nostro amico 120 CD ci tiene a precisare che Alessandro D'Aosta, la mia collezione comprende tutti gli album di studio più le raccolte ufficiali, una buona parte di quelle non ufficiali e tutte le versioni di ogni singolo album in edizione differente, differente per copertina o per paese di uscita.
2: Là, ragazzi.
0: Quindi se ad esempio lo stesso album usciva in tre paesi diversi con tre copertine diverse, ecco che tac, scattavano tre album. Però
1: giusto,
0: ragazzi,
1: certo, certo,
0: difficile da seguire così comunque.
1: Beh, però se è la tua passione, perché no?
0: No, perché poi c'era
1: anche una bellissima collezione.
0: C'erano i negozi specializzati che magari riuscivano a farti avere anche la
1: certo
0: versione di importazione, eccetera.
1: Sì, poi ragazzi, cioè i CD erano delle opere d'arte, nel senso,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: i vinili prima, ma secondo me il CD è ancora un po' di più del vinile.
0: Sì.
1: Nel senso, il vinile era bello come oggetto, il vinile,
0: sì,
1: il CD era la parte del libretto all'interno che
0: esatto
1: ha preso uno sviluppo e anche tutta la parte di packaging, perché poi ha iniziato a diventare anche particolari,
0: sì,
1: no?
3: Comunque ci sono ancora,
0: cosa?
1: Sì, sì, però
3: c'è tutto ancora.
0: Che cosa?
1: Vabbè, ma non è la stessa cosa.
3: Vinile.
1: Sì, ma non è la stessa cosa.
0: Sì,
1: ma non è la stessa cosa.
0: E comunque ci scrivono per togliere le macchie sul piano cottura aceto.
1: Ma bianco,
0: ma non balsamico, no?
1: No, bianco. Balsamico, cioè, puoi usarlo e poi lo lecchi e va benissimo.
0: C'è balsamico a casa, quello di Modena, scusa.
1: Mamma mia, quello da 70 anni in botte di rovere.
0: Esatto.
1: Il borghese, guardalo lì,
0: no,
1: l'arricchito.
0: No, cioè, in realtà io quello del supermercato da 2 euro.
1: Sì, dopo.
0: Però mi è capitato di assaggiarne uno di quelli spostati di botte in botte in botte in botte,
1: sì,
0: quando diventa sempre più piccola e a quel punto hai una cosa preziosa tra le mani che ha un sapore che non ha niente a che fare con l'aceto. Allora c'è il dottor Di Bruno con le ultime notizie, a cui diamo immediatamente la linea per sentire tutti gli ultimi aggiornamenti.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dai ballottaggi per le amministrative. Alle 23 di ieri l'affluenza a livello nazionale era del 39,79%, 6 i comuni lombardi al voto. C'è Lecco che è unico capoluogo, poi Vigevano, Legnano, Mortara, Somma Lombarda e Viadana, 2 invece i comuni piemontesi, Valenza e Trecate, seggi aperti ancora fino alle 15. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 22enne avvenuto nella stazione di Milano Certosa, c'è un fermato, 7 gli indagati, si cerca un secondo uomo in fuga all'estero, la vittima è stata scambiata dai Latin Kings per un rivale della MS-13. Via l'ultima gabbia, a Milano riappare la vetta del Duomo, dopo 18 anni concluso il restauro costato 20 milioni di euro. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes vince anche a Monaco, è il quinto successo consecutivo per lui, secondo Hamilton su Ferrari, terzo a Jarre su Red Bull. E poi il tennis, Zverev vince il Roland Garros, battuto in finale a 3-2 il nostro Flavio Cobolli. Rotta la tregua in Medio Oriente, intanto dopo l'attacco dell'Iran l'IDF attacca Teheran, Netanyahu ha riunito i vertici di sicurezza dopo una telefonata con Trump. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
5: Meteo. L'anticiclone in questa giornata di lunedì favorirà bel tempo al nord-ovest con cielo sereno poco nuvoloso tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, anche se dal pomeriggio si attiveranno in montagna occasionali temporali di calore in parziale estensione alla pedemontana piemontese. Altrove bel tempo con caldo moderato, massime attorno mediamente i 29-30 gradi. Cedimento all'alta pressione poi tra le giornate di martedì e mercoledì, soprattutto mercoledì, quando transiteranno rapidi rovesci temporaleschi e un ridimensionamento del caldo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
7: Oh. Y'all ready for this?
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
11: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuovo
2: nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Che bello, ci siamo, siamo pronti, è lunedì e mi ritorna anche la nostra psicologa, la Francesca Belli. Ma buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno.
12: Tra l'altro con una coincidenza temporale che forse avrà a che fare anche con la fine della scuola.
13: Eh beh sì, certo, oggi è l'ultimo giorno di scuola, come possiamo non parlare di scuola, genitori, pagelle.
1: Brava, fammi tornare alla gastrite, grazie.
13: Arriviamo anche lì, Omar, arriveremo anche lì.
12: Probabilmente sarà così tra poco con appunto Francesca e la nostra rubrica dedicata alle pillole di psicologia, ma intanto abbiamo scelto anche una canzone da sentire insieme, se volete. Ritornano Another e Talk to You su Disco Radio. Questa cosa della scuola veramente mi mancano, cioè i vuoti d'aria a ripensarci, cioè i vuoti di stomaco, ecco.

0: Ultra, il disco invece era Talk to You su Disco Radio, mentre siamo, ce la fai ad arrivare con quel filo, Marco?
1: Sì, ce la fa.
0: Mentre siamo pronti ad accogliere con noi la nostra Francesca Belli, la psicologa dei Belli Svegli, con le sue pillole di psicologia.
2: Psycho Killer, ma chi è? Francesca.
0: Ma buongiorno alla nostra Francesca.
3: Allora, ribuongiorno.
0: Ribuongiorno. Si parlava poco fa del fatto che finiscono le scuole e magari, come dire, si devono affrontare anche delle tensioni a proposito di questo.
3: Esatto, l'attesa delle tanto, io direi anche tra virgolette un po' temute pagelle, valutazioni, medie, voti, eccetera. Dico temute perché rispetto al passato in realtà adesso stiamo affrontando anche un nuovo fenomeno, no? Un maggiore interessamento dei genitori al contesto scolastico dei figli, che di per sé possiamo vederlo come un miglioramento, un qualcosa di positivo, se non si eccede, ok? Non si va troppo oltre, perché il rischio è un ipercoinvolgimento dei genitori nel contesto scolastico, e questo si può tradurre in realtà in svariati rischi.
0: Ma
3: per il bambino,
0: scusami, parli dell'interesse verso il rendimento,
3: sì,
0: o
3: bravo,
0: del mi inserisco in tutte le attività scolastiche possibili e immaginabili,
4: dando una mano magari?
3: Allora partiamo dalla fine. Dando una mano, mi inserisco in tutte le attività che deve fare, quindi sto attento al registro elettronico, controllo i compiti, controllo che abbia fatto tutti i compiti,
4: gli do una mano,
3: bravissimo, gli do una mano a fare i compiti, gli organizzo anche lo studio, cioè gli faccio proprio una tabella di marcia, ok, bello,
4: gli metto quegli affari che mettevano in Arancia Meccanica negli occhi per tenere gli occhi aperti e farlo studiare. Troppo? Un pelino troppo?
3: È un po' troppo, ma è un po' troppo anche organizzare tutto lo studio del proprio figlio, perché in realtà il percorso scolastico ha come obiettivo ultimo l'autonomia e l'indipendenza dei ragazzi. Se il genitore si sostituisce all'insegnante, primo, per il figlio è quasi difficile riconoscere al genitore un ruolo diverso da quello della sua mamma e del suo papà. Cioè, sei mia mamma, non sei la mia insegnante. Anche se la mamma fa l'insegnante di professione. E poi, se io genitore mi sostituisco in toto a mio figlio, il messaggio che passa è: senza di me tu non sei capace. Il rischio è quello.
0: Posso chiedere?
3: Quindi andiamo contro il principio di base per cui la crescita passa attraverso, cioè verso l'autonomia e l'indipendenza, passa anche attraverso errori, piccole frustrazioni, piccole prese di responsabilità. Cioè, mi assumo la responsabilità di non studiare per le interrogazioni di domani.
0: Prendo 4 e la colpa è mia, solo mia, e posso assolutamente
4: posso punirlo? Posso punirlo a quel punto? Posso punirlo?
3: No. Arriviamo sempre alle punizioni, ma
4: Sì, anche a 2 va bene, con la barriera.
3: No, ma mi prendo la responsabilità e il merito.
4: Però hai capito cosa intendo. Cioè, io allora me ne sto fuori. Ti do l'autonomia. Quando però vai male, non posso avere un ruolo in questa cosa. Devo avere un ruolo educativo.
0: Beh, rimprovero ci sta.
3: Ma c'è già il punizione... voto. Ragazzi, c'è già il voto, che è già di per sé una bella doccia, no?
4: Dipende il peso che dà l'alunno al voto, no?
0: Cioè, tu come fai, Omer? Tu come fai?
4: No, io sto fuori. È un po' una situazione divisa, perché la mamma dei miei figli è molto interessata, supporta, eccetera. Quindi io faccio l'altra fase, quella che
0: poliziotto buono e poliziotto cattivo.
4: No, palla ninja proprio. Cioè, al posto mio c'è una nuvola di fumo e fine della festa.
0: Vabbè, sentiamoci un disco, poi torniamo sulla questione scuola e tensioni legate.

0: disco di Venga Boys che si chiama Boom Boom Boom Boom. 9.51 sul disco radio, c'è la nostra Francesca Belli, la psicologa che ci porta le pillole di psicologia ogni lunedì mattina. Eravamo in ambito scolastico, sì, no? Un po' a capire anche il ruolo dei genitori. Sì. In questa fase della vita dei vostri ragazzi, perché sì, io sono fuori.
1: E ci terrei a fare, cioè sì, proprio anche un... Non è facile.
0: È
1: assolutamente
0: no,
1: un lavoro, mi viene da dire quasi chirurgico, capire quanto entrare, quanto non entrare, quanto interessarsi, quanto invece lasciare quello spazio di autonomia di cui parlavamo. E poi soprattutto calare quello che stiamo dicendo nella fascia di età del figlio in questione. Certo. Un conto è se il bambino è alla scuola primaria, un certo conto se è un ragazzo alle prese del con liceo, la scuola superiore. Mm. Esatto. E parallelamente al fenomeno dei genitori più coinvolti, iper coinvolti nel percorso scolastico, c'è anche la considerazione della scuola non più solo come contesto di apprendimento, ma come un contesto in cui, tra virgolette, misurare il valore personale del figlio, dei ragazzi.
0: Quindi rispetto ai risultati.
1: Esatto, rispetto okay ai risultati. Questo in realtà è rischioso, perché il ragazzo potrebbe arrivare a misurare il proprio valore con quanto sto andando bene a scuola.
2: Esatto.
1: Ok? Sì. E soprattutto anche, e qui stresso un po' il concetto, vado un po' all'estremo, i miei genitori mi vogliono bene se prendo un buon voto.
0: Ah, okay.
1: Io per i miei genitori valgo solo se prendo un buon voto.
0: Okay.
1: Questo ha diversi rischi. Il
2: primo... Cosa verissima, peraltro!
1: No!
2: No, scherzo, scherzo,
0: no,
2: scherzo.
0: No, okay,
2: scherzo,
0: i tuoi sono dei cuccioli.
1: Anche perché questo genera ansia,
2: di faina,
1: paura di sbagliare,
2: certo.
1: Tendenza al perfezionismo, oppure all'estremo opposto anche ritiro e disinvestimento nella scuola. Per cui se io figlio devo essere costantemente sottoposto a una situazione in cui mi sento costantemente inadeguata,
0: sì,
1: a quel punto basta, mi ritiro.
0: Certo. Sai che io mi trovo molto invece nella prima questione, è talmente tanta la pressione che tendi poi a fare un disastro completo, cioè perché sei così stressato,
1: esatto,
0: così
1: e
0: sotto
1: qui,
0: pressione, appunto.
1: Esatto,
0: da...
1: esatto.
2: E perché alcuni ce la fanno e altri no? A reggerla quella pressione lì?
1: Beh, dipende
2: perché
1: da lì quanta pressione, parte... però.
2: Beh, stessa classe, stessa pressione, alcuni vanno bene, altri vanno male.
1: No, qui però non si... Sì, giustissimo, ma non stiamo parlando della pressione in classe, la pressione anche che arriva da fuori.
2: Cioè, quindi quelli che vanno bene dici che non hanno pressioni da casa?
1: Mm.
2: Perché io ho esperienze anche diverse invece. Cioè grandi pressioni da casa e grandi performance a scuola con grandi problemi legati lo stesso.
1: Bravo.
2: Poi dopo,
1: a che prezzo?
2: Sì,
1: a che prezzo,
2: esatto,
1: dico poi, no? Anche in futuro. Perché magari reggo bene la pressione a scuola, poi l'effetto, diciamo, la conseguenza di queste pressioni che ho subito esce da qualche parte più avanti.
0: Certo. Sì, sì,
1: abbiamo, okay,
0: sappiamo come comportarci con la pagella di Omariolino quando arriverà.
2: Adolescenti, no, avete
0: no,
2: rotto il...
0: No!
2: Posso dire che...
0: Allora sentiamo una
2: Six
0: canzone...
2: 6-7! Certo. Ma risolviamola così, no? 6-7!
0: Sentiamo una canzone e poi salutiamo la Franci. Arriva Funky Bahia.

0: Disco Radio, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli c'è Francesca Belli, ci stiamo occupando di pillole di psicologia. Siamo lì in quell'ambito scolastico in cui i genitori
1: si attivano molto, però mi sembra di capire.
0: Ma anche i nostri ascoltatori, a proposito di questo tema, sono tanti i messaggi che sono arrivati al nostro numero.
2: Aveva un'ultima informazione da dare,
1: sì,
2: Francesca.
1: Sì, esatto, sì. Proprio per questa attivazione che notiamo anche qua, no? Nel qui e ora dei genitori. Il suggerimento è evitare che le aspettative dei genitori diventino le aspettative dei figli. Cioè, io genitore mi aspetto che mio figlio vada bene perché magari per un mio bisogno di riscatto, di rivalsa, di rivincita deve andare bene. Così mi aspetto che mio figlio vada bene a scuola.
0: Faccia quello che non ho fatto io.
1: Anche, okay. Esatto. Quindi l'idea,
2: no, non è detto, anche magari tu sei andato
1: magari
2: bene e appunto
1: mi aspetto che mio figlio vada proprio bene a scuola. Questo è quanto di più disfunzionale possa succedere, anche perché allontana il più possibile il figlio dal percorso di scolastico, il percorso di studio. Ok.
0: Messaggio recepito.
2: Posso fare una riflessioncina corta sì? Finale?
0: Sì.
2: Ma possibile mai che la scuola, che dovrebbe essere comunque una fase importante della vita, portare, sia così stressante? Non è che c'è qualcosa che non va comunque nel complesso? Cioè, io capisco il genitore che deve attrezzarsi, fare eccetera, però forse nel processo, nel tempo, qualcosa è andato perduto o non sistemato nel migliore dei modi. Perché non è possibile che sia così. Non è possibile che ci faccia così schifo imparare, apprendere, scoprire cose nuove.
1: Esatto.
2: No, non dovrebbe essere così complesso e faticoso.
1: Esatto. In realtà studio e la curiosità a imparare cose nuove dovrebbe essere un'attività intrinsecamente motivante, cioè non legata all'ottenimento di un voto, di una valutazione, perché sennò a quel punto perdo l'interesse, perdo la curiosità, studio solo per ottenere un buon voto.
0: Solo la preoccupazione di ottenere qualcosa.
1: O performance, cioè, esatto. Performance. Esattamente.
0: Ma che bello!
2: E a quel punto?
0: Cosa?
2: E a quel punto? Performance!
0: Sì, certo, no, pensavo
2: facciamo insegnare tutto all'Abramovic, abbiamo risolto!
0: Così. Va bene, grazie alla nostra Francesca Belli.
1: Grazie,
0: che ritroveremo il prossimo lunedì.
2: Franci.
0: Ma che eventualmente recuperate anche su Instagram, sì, al profilo
1: Francesca Belli psicologa, sempre
0: molto
1: lui.
0: Bene, molto bene. O al 393-800-3000 come avete fatto fino ad ora. Ci sentiamo una canzone? No, non ne abbiamo tempo. Ci saluteremo qui, ma lo faremo tra poco.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Radio. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it. I want it to be
5: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ehi, dico a voi!
7: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
9: Dai che ci salutiamo qui, grazie a Marco in redazione.
10: Grazie Marco. Marco.
9: Grazie al fantastico Omar Fantini.
10: Grazie Omar.
9: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, non vi lasciamo da
10: grazie
9: soli.
10: Grazie al mitico Fabri.
9: È già pronta anche la Vale che invece vi terrà compagnia per il resto della mattinata.
11: Eccola.
9: Per quel che riguarda noi, se volete ci sentiamo domattina come sempre puntuali a partire dalle 6. Ciao. Ciao.

0: Sono le 10:03. Aia, devo tirarvi le orecchie belli svegli come sempre, puntualissimi.
1: È sbagliato l'orologio.
0: È vero, è sbagliato l'orologio. Grazie ad Omar Fantini, Fabrizio Sironi, che come sempre ritroverete domattina a partire praticamente dall'alba, il Fabri dalle 6 e poi tutta la squadra al completo si riparte dalle 7. Adesso invece ci sono 3 ore da condividere fino alle 13. Ci arriviamo insieme in questo lunedì, la nostra settimana e soprattutto la nostra prima ora inizia così con la novità Moving to the Sun.

di minuti dopo le 10, le nostre tre ore insieme in questa settimana. Che bello, iniziare la settimana insieme a voi. Funzionerà così per tutti questi 7 giorni. Insomma, davanti a noi Olga, giustamente meritate vacanze, è andata sulla Isla, non vi dico altro perché non posso spoilerare dove si trova, ma funziona così, cioè condividiamo insieme questa settimana partendo dal lunedì, che lo so è un po' difficile perché ricomincia dopo il weekend, ma noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica. Io sono Valentina Guidi, adesso Gordo, cioè Loco Loco. Disco

0: niente faticoso, anzi vi chiederei di dirci da 1 a 10 che voto dareste a questo inizio della settimana. Ovviamente il nostro numero, il 393 800 3000, noi ci siamo ad accompagnarvi come sempre con la nostra musica. Voi che fate là fuori?
1: Buongiorno Super Valentina.
0: Ciao. Vedi?
1: Ma oggi è lunedì, ma chi se ne frega, è il mio compleanno.
0: Ma davvero?
1: Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Ciao Andrea da Milano.
0: E allora un abbraccio, tantissimi auguri. Tra poco invece torna la storia del ritmo, un disco dance storico, è già lì pronto dal 1995.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo.

0: scatola e girasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula, info@girasoleviaggi.it.
2: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
3: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
2: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
3: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
2: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
13: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
12: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
14: Vi stiamo chiedendo di dare un voto a questo lunedì da 1 a 10 come è partita la vostra settimana. Intanto abbiamo scelto un disco dance storico. Torniamo indietro, 95. Che disco? Robert Miles, cioè Children.
15: Rhythmic History.

0: su Disco Radio, 24 minuti dopo le 10 del nostro lunedì mattina, o meglio il vostro lunedì. E quindi vi abbiamo chiesto al 393 800 3000 di dare semplicemente un voto da 1 a 10, dai, mettiamola così, per dirci com'è partita questa settimana.
1: Io a questo lunedì stranamente do un 10 pieno, perché ho passato un weekend bellissimo. Con una persona speciale che
0: bello
1: ha reso il mio lunedì veramente da 10.
0: Vedi?
1: Ciao, buona giornata Alessia.
0: Ciao Ale.
2: Ciao Valentina.
0: Ciao.
2: Ah, ma oggi è lunedì?
0: Ma
2: sai che da quando sono in pensione per me è sempre domenica. Ciao, siete bravissimi.
0: Mi sembra che ci sia dell'euforia nell'aria, quindi vi chiediamo com'è partita questa settimana al 393 800 3000, perché tra pochissimo ne parliamo. Molti sostengono che il lunedì sia la giornata più difficile della settimana, quantomeno perché arriva dopo il weekend, inizia una nuova settimana lavorativa, ma pare non sia proprio così.

0: Io questa la metto dentro nella categoria spasso, cioè nel senso giornate belle, magari al mare con il braccio fuori dal finestrino. I Want Your Soul su Disco Radio, 10:34. Stavamo chiedendo proprio a voi là fuori al 393 800 3000 com'è partita questa settimana, quindi banalmente di dare un voto che va da 1 a 10 a questo lunedì. Come è iniziata la vostra settimana?
1: Dopo un bel weekend a Budapest,
0: sì,
1: il lunedì, bah, non lo so, però ho acceso la radio e c'è Valentina Guidi e allora è un bel lunedì.
0: Vedi?
1: Da 10. Ciao Ovidio.
0: Vedi che ti ho svoltato la
2: ciao
0: giornata.
2: Valentina.
0: Ciao.
2: Guarda, un voto 0. Dico solo 0.
0: Perché?
2: Perché è partita malissimo, è partita stanotte.
0: Addirittura.
2: Ciao,
3: vabbè, ciao Vale. No, è il martedì. Martedì bisogna prendere il caffè doppio.
0: Il
3: è il martedì,
0: peggiore,
3: peggiore giorno della settimana.
0: Sarà così o forse no? Fatto sta che il lunedì spesso viene giudicato da molti il giorno peggiore della settimana, proprio perché ricomincia una nuova settimana lavorativa, arrivi dopo il weekend, cose belle, e poi ti ritrovi lì insieme ai colleghi, tipo con Francesco Di Bruno. Francesco Di Bruno, secondo te,
4: vale,
0: un voto,
4: tenendo
0: dai,
4: conto che ho fatto l'alba, le premesse erano pessime,
0: ma
4: poi sei arrivata a te al posto di Olga.
0: No,
4: come
0: sembra
4: Ovidio.
0: Brutta dire
4: io
0: così.
4: Come Ovidio, io come
0: detta
4: Ovidio.
0: Così sembra brutto. Beata lei che in questo momento
4: ma lei
0: è
4: al
0: mare, ragazzi. C'è la redazione, lo avete già sentito.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. 10:35 su Disco Radio, tornano gli aggiornamenti con Francesco Di Bruno.
4: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi delle amministrative. 6 comuni lombardi al voto, Lecco che è l'unico capoluogo, poi Vigevano, Legnano, Mortara, Somma Lombardo e Viadana, 2 invece i comuni piemontesi, Valenza e Trecate. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 22enne avvenuto nella stazione di Milano Certosa, fermata una persona, 7 gli indagati, si cerca un secondo uomo in fuga all'estero, la vittima scambiata dai Latin Kings per un rivale della MS-13. Confermato lo sciopero del trasporto ferroviario, dunque treni a rischio dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno, coinvolto anche il Malpensa Express. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes vince anche a Monaco, è il 5° successo consecutivo per lui, secondo Hamilton, terzo a Jarre. E poi il tennis, Zverev vince il Roland Garros, battuto in finale 3-2 il nostro Flavio Cobolli. Rotta la tregua di aprile in Medio Oriente, missili iraniani su Tel Aviv e l'IDF colpisce Teheran. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Un voto da 1 a 10 a questo lunedì mattina, come è iniziata la vostra settimana? Adesso la musica magnetica.

0: su Disco Radio, un disco che ci riporta nel 2003, così chiudiamo il giro delle quattro senza interruzioni con All My Life, Take My Breath, Magnetic. Fatemi prendere un po' di fiato perché questa l'ho ballata tutta fino all'ultimo. E va detto, non ho più l'età, ma bando alle ciance, torniamo a noi. Stavamo dando un voto da 1 a 10 a questo lunedì, perché spesso le persone accusano la prima della settimana come la giornata più difficile. Vuoi che arrivi da un weekend dove hai fatto cose belle, l'idea di rincontrare i colleghi, di ritornare sul posto di lavoro, ti fa storcere un po' il naso. Fatto sta che pare non sia proprio così. Siamo più felici in realtà il lunedì. Sembra assurdo, non lo dico io, ma lo dice ovviamente la scienza, a cui noi ci affidiamo sempre. Umore, ansia e stress cambiano in base ad orario, giorno e stagione, non soltanto di lunedì, Esistono momenti in cui ci sentiamo naturalmente più felici? La risposta è sì, secondo un'analisi condotta su 1 milione di risposte fornite da 50.000 adulti. Il benessere emotivo può variare in base all'orario, al giorno della settimana e appunto, come dicevamo, alla stagionalità. Il momento in cui le persone tendono a sentirsi più felici sarebbe la mattina, soprattutto la mattina del lunedì, avete capito bene. Insieme a questo giorno poi, stava a sandir, arriva anche il venerdì. Può sembrare curioso, almeno per chi fatica ad iniziare la settimana, ma il corpo nelle prime ore del giorno sembra avere più energia e una maggiore predisposizione al buon umore, soprattutto nel la prima giornata della settimana, quindi nel lunedì. Poi ditecelo al 393 800 3000 se oggi vi siete svegliate di buon umore. La spiegazione potrebbe essere legata al ritmo sempre circadiano, cioè il nostro orologio biologico, quello che abbiamo dentro. Al mattino i livelli di cortisolo sono più alti e questo può contribuire a sentirsi più attivi, lucidi e pronti ad affrontare la giornata. Il momento meno favorevole, attenzione, invece, sarebbe la sera, in particolare intorno a mezzanotte. Con il passare delle ore, la stanchezza ovviamente accumulata durante la giornata tende ad aumentare e ci si può sentire semplicemente più stanchi. Anche la domenica sembra essere un giorno del L'ansia si manifesta con maggior frequenza, probabilmente perché la mente inizia già a proiettarsi sugli impegni della settimana successiva. Le stagioni, parlavamo anche di questo, possono incidere, ma questo non ve lo devo dire io, non ce lo deve dire la scienza. In estate le persone si sentono generalmente più felici e meno ansiose o stressate rispetto che nei mesi invernali, dove c'è meno luce, insomma, sempre la solita storia, serotonina e melatonina diminuiscono, ecco che noi ci sentiamo più stressati e stanchi. Come vi sentite invece voi in questo lunedì 8 di giugno? Come è partita la vostra settimana? Un voto da 1 a 10 vi aspetto su Disco Radio. Allora, adesso il futuro non dorme, da Resicar arrivano Omoda e Jaeku, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara e Verbania, e pretendi il massimo per te: un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno sono aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar Omoda e Jaeku guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Viaggiamo in questo lunedì mattina con un ritardo epocale, ragazzi. Sono

Fino alla fine, Mick Fabulous su Disco Radio, quella che chiude la nostra prima ora insieme delle tre che condividiamo. Vi accompagno fino alla pausa pranzo. Le 11 precise. Disco Radio. Dai, dai, che abbiamo recuperato. Non ci si ferma, si corre in questo lunedì, come molti dei nostri ascoltatori là fuori, in giro per appuntamenti lavorativi. Bisogna recuperare quello che si è lasciato indietro, magari nel weekend, magari perché lo hai fatto lungo, perché magari il venerdì ti sei preso un po' di pausa e quindi lunedì inizia la settimana. Un voto da 1 a 10 a questo inizio. Adesso Robin Schulz, c'è Better Time.

0: si chiama Better Times, il nuovo di Robin Schulz, la novità delle 11:03 nel nostro lunedì fa iniziare ufficialmente la nostra seconda ora insieme. Il vostro lunedì vi stiamo chiedendo di dargli un voto da 1 a 10, come è partita la vostra settimana, detto che per molti il lunedì è la giornata più difficile. Sarà vero oppure no? La scienza dice che in realtà non è così, anzi di lunedì ci sentiamo meglio, più carichi.
1: Ciao Valentina, buongiorno.
0: Ciao.
1: Io mi sento benissimo questo
0: Vedi?
1: Lunedì, ma perché faccio un lavoro dove per me oggi è domenica, perché io faccio trucca bimbi . E ho fatto un weekend assurdo dove in 3 giorni ho fatto 5 eventi. Cattiva. Quindi morta stecchita, stamattina non ho un tubo da fare, sono felicissima.
0: Bello.
1: Quindi per me vive il mio lunedì.
0: Certo.
1: Quindi 10. Ciao Linda.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, io sono Emanuela da Biella e ti dico, lavorando di notte il lunedì mi sveglio più o meno verso 8:30-9 del mattino.
0: Bello.
2: E ho tutta la giornata libera per farmi i fatti miei.
0: Relax.
2: Gli altri giorni, mi svegliandomi alle 2:30 del pomeriggio, ho un po' meno tempo. Quindi il lunedì
0: è bello.
2: Non è malaccio, più tempo per me, poi sei ancora carico dal weekend.
0: Certo.
2: Per me il giorno peggiore è il martedì.
0: È un po' per
2: tutti. Martedì
0: è
2: il peggiore davvero. Se ci fai caso è più lontano dal weekend.
0: È vero, è vero, è vero. Forse hai ragione. Come vi sentite in questo lunedì mattina? Adesso la musica, c'è Katy Perry.

0: Wait arriva su Disco Radio alle 11:10, mentre noi ci impegniamo a trovare un disco dance storico. Che dite? Tra poco vi porto nel 97, state lì. Disco Radio Party Set.
1: Drop and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
10: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e il servizio di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: No, no, non ho niente da mettermi.
20: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
21: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
20: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
21: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
22: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
23: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
24: Brum Brum.
23: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
24: Wow, allora vado da Brum Brum.
23: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Disco Radio.
0: Ci siamo, torniamo indietro nel tempo. Lo facciamo ogni ora su Disco Radio con un disco dance storico. Poi l'extended version ogni sera dalle 21 con Alessio Luisi. Ad-

Così mi ci trovate qui su Disco Radio al posto di Olga, che giustamente è andata a godersi un po' di relax e di vacanze. Parliamo di similitudini, somiglianze o meglio di sosia, e vi chiediamo al 393 800 3000 se vi è mai capitato nella vita che qualcuno vi dicesse: oh, ma sai che assomigli a, che so, quel personaggio del mondo dello spettacolo, un cantante, che so un calciatore. E allora vi chiediamo magari di inviarci anche una prova provata di questa roba qui. Se avete una somiglianza particolare con qualcuno del mondo dello spettacolo, insomma, fatelo vedere anche a noi. 393 800 3000. Vi dicono per strada i vostri amici: ma sai che somigli a quella persona lì? Adesso solo.

0: memorabilia di, che so, personaggi famosi, calciatori, cantanti, insomma vale un po' tutto. Ma adesso non iniziamo ad inventarci io assomiglio a Brad Pitt, io assomiglio a Leonardo DiCaprio, perché noi vogliamo la prova provata. Quindi se sostenete di assomigliare a qualcuno, mandateci una prova al 393 800 3000 con una foto. Ne parliamo tra pochissimo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Pronti anche con la nostra redazione, benvenuta Cinzia Morgante.
3: Eccoci, grazie Valentina, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Elezioni amministrative, fino alle 15 si vota per i ballottaggi. All'ecco la sfida tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. Tra i 6 comuni lombardi coinvolti anche Vigevano, Legnano e Viadana, in Piemonte alle urne a Valenza e Trecate, affluenza in calo. A Milano il 22enne ucciso alla stazione Certosa ha negato di averlo colpito, il 19enne di nazionalità peruviana davanti al GIP è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero di aggressori, 17 in tutto. A Torino indagini in corso per risalire alla banda che ha svaligiato la casa d'aste Sant'Agostino in corso Tassoni, il valore del bottino si aggira intorno al 1 milione di euro. A Milano nel pomeriggio approda in consiglio comunale la delibera che dà in dotazione il taser ai vigili urbani. Papa Leone a Madrid, primo discorso per un pontefice al Parlamento spagnolo. Missili iraniani su Israele, risposta di Tel Aviv. Teheran minaccia di bloccare anche lo stretto di Bab al-Mandab. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana e al risico bancario.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Cosa sta succedendo tra le banche? Avete sentito e sentirete per tutto il giorno e anche per i prossimi parlare di questa improvvisa guerra tra banche. Guerra non è la parola giusta, in realtà c'è un riassetto a più alto livello che è partito del resto con l'OPA, cioè l'acquisizione di Mediobanca, una volta il gioiello del sistema bancario del nord, da parte di Monte dei Paschi di Siena. Oggi Intesa San Paolo muove per prendere Monte dei Paschi di Siena e con esso quindi Mediobanca, e insieme a Intesa San Paolo c'è anche la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che è controllata da Unipol, quindi altri colossi. E sullo sfondo ovviamente c'è la battaglia per Generali, la più grande compagnia di assicurazione italiana, di cui Mediobanca ha una cospicua parte, un cospicuo pacchetto di azioni. Tutto insieme contemporaneamente. E ieri sera, per tentare di prevenire questa azione, c'era stata l'offerta di scambio tra Banca Popolare di Milano, BPM, e lo stesso Montepaschi. Tutto si muove contemporaneamente, mentre l'altra grande banca italiana, Unicredit, come si sa, sta cercando di scalare, ed è arrivata molto vicina alla vetta, Commerzbank, un'importante banca tedesca. Tutto questo davanti ai nostri occhi, e noi al massimo possiamo dire di essere correntisti di una o dell'altra banca. Tutto si svolge al più alto livello, sperando che ci sia anche di mezzo l'interesse nazionale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: 4 senza interruzione sono già lì pronte per voi. Si riparte con la musica in questa mattina.

0: chiude così il giro delle 4 senza interruzioni con Lie to Me, praticamente una decina di minuti prima di mezzogiorno. Vi stavamo tirando in mezzo al 393-800-3000 per chiedervi se vi hanno mai detto, che sei i vostri amici, i vostri parenti, familiari, che avete una somiglianza in particolare con qualcuno del mondo dello spettacolo, che so, un cantante, un attore, un protagonista dello sport. Allora, quando ero ragazzina mi dicevano tutti che somigliavo alla figlia di Mara Venier. Ce lo scrive Elisa ed effettivamente, allegando la foto, io ce la trovo, è la somiglianza, è vero. Ancora Nicola da Mortara dice: quando avevo 25 anni con tanti capelli in testa mi chiamavano Maverick perché assomigliavo tantissimo a Tom Cruise. Ma noi abbiamo detto che vogliamo una foto, che documenti questa cosa, poi se negli anni sei cambiato non ci interessa, ma vogliamo vedere quella cosa lì. Quindi al 393-800-3000 una foto e la somiglianza che ritenete ad avere con un personaggio dello spettacolo. Scientificamente, attenzione, le probabilità di avere un sosia perfetto sono molto molto inferiori rispetto al celebre mito secondo cui tutti avremo esattamente 7 sosia nel mondo. Quante volte l'abbiamo sentita sta frase, no? E quella cosa lì ti fa venire anche la curiosità di andare in qualche modo a cercare quella persona che in qualche parte del mondo ti somiglia. I modelli matematici indicano, pensate, che su circa 8 miliardi di persone la probabilità di condividere le stesse caratteristiche facciali è di circa lo 0,11%. In soldoni, in termini pratici, le probabilità di avere anche un solo sosia si stima su 1 su 135. Nonostante l'enorme rarità, però, è possibile di tentare di scovare il proprio alter ego servendosi di specifici algoritmi e database. Oggi si può fare tutto, no? Sull'internet, piattaforme dedicate che permettono di confrontare la propria foto con milioni di altri volti archiviati. Ad esempio, esiste Twin Strangers, che è un sito che promette di trovare il nostro doppione basandosi su un software di riconoscimento facciale. Ci sono poco più di 9,5 milioni di sosia nel mondo e perciò su 10.000 persone 11 ne hanno uno da qualche parte. Si può tentare, fatto sta che la variabile più difficile è quella relativa alle caratteristiche del volto. Ecco, lì ci vuole una precisione massima calcolata proprio da questi software. Somigliate a qualcuno o vi dicono di somigliare a qualcuno? Prendiamo un personaggio magari del mondo dello spettacolo, quindi foto e messaggino, vi aspetto qui. Vi porto da Autorigoldi, perché solo da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa, per un anno. C'è di più: da Autorigoldi Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigoldi all'interno del Merlata Bloom di Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Non perdete tempo, scoprite le sedi e gli orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
7: Buoni Amazon?
6: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
7: Allora questa sì che è una bella partenza.
6: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
8: Una manciata di minuti.

qualche modo quell'estate lì. Siete con me, Valentina Guidi, siamo pronti a chiudere la mattinata di questo lunedì. Questo vuol dire che mezza giornata di questa giornata per molti difficile è archiviata. Mezzogiorno preciso. Che si fa là fuori? Tempo questo di andare in pausa pranzo per molti, quelli che in questo momento appoggiano penna e scartoffie sulla scrivania e si prendono una boccata d'aria. Condividiamo insieme la pausa pranzo con la musica, ovviamente abbiamo scelto Shades of Blue.

apre il nostro pomeriggio insieme, ci accompagna dentro nella pausa pranzo. 12:03, se avete qualche minuto di tempo andate sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita. Ogni settimana vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. È facilissimo, entrando sul sito discoradio.it, sezione dedicata al Music Club, laboratorio di musica della radio. Lì scegliete, ascoltate, votate la musica che vi piace di più. Ogni settimana vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, la nostra super disco radio bag. C'è musica anche in questo inizio di pomeriggio. Abbiamo scelto Kygo. Mamma.

0: un ritmo che ci piace. Aie, su Disco Radio, una decina di minuti passati dopo mezzogiorno. Pensiamo alla storia del ritmo, tra poco si torna indietro nel tempo. Un disco dance storico già lì pronto per voi dal 2003.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
7: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno, scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
8: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
7: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
9: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
10: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
9: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
10: Eh?
9: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
10: Ok, hai vinto.
9: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
16: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
19: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
18: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
19: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
18: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
20: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
23: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
22: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
1: Disco Radio!
0: Gli amanti della dance storica si ritrovano ogni sera su Disco Radio per l'extended version del Rhythmic History che parte alle 21, un assaggino ogni ora, adesso nel 2003 con Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu.
2: Rhythmic History!

Chat, 12 e 21 minuti appena iniziato il nostro pomeriggio insieme, siete con me in questo lunedì che fa partire la settimana, sono Valentina Guidi, parliamo delle vostre città belle tutte quante da nord a sud, l'Italia è un paese meraviglioso, ogni città per una sua peculiarità, quindi vogliamo chiedere qual è l'elemento di spicco della

vostra città, che so, un monumento, qualcosa di bello da vedere, così che magari quest'estate i nostri ascoltatori possano venire dalle vostre parti a vedere le vostre città. 3938103000, un messaggino, ancora meglio se audio. La musica adesso, anche Club Bizarre.

0: Carson su Disco Radio, era Girls Like, 12:30 sull'orologio di questo lunedì 8 di giugno. Siamo insieme, sono Valentina Guidi, vi sto chiedendo al 393 800 3000, siccome l'Italia è bella, no? Da nord a sud tutte le città hanno la loro peculiarità, cosa di bello c'è da vedere nella città in cui abitate? Quindi fatelo un po' come se fosse un messaggio promozionale, con una nota audio al nostro numero ci dite cosa di bello c'è da vedere nelle vostre città, che sia un monumento, insomma qualcosa di particolare, così da invitare i nostri ascoltatori magari quest'estate a farsi un giro proprio da voi. Vi aspetto.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Mamma mia, che disco! Siamo andati a riprenderci dal 1995. Sono in love with you insieme ad Ossessione, Samurai J, Where Do We Go, Lumix. If It's No Love, quella che ha aperto il giro con Zerb e Rita Ora, arrivando praticamente una decina di minuti prima delle 13, dobbiamo tirarvi in mezzo, come sempre succede, perché vi abbiamo chiesto di fare una specie di invito a tutti quelli che ci stanno ascoltando per farli venire nelle vostre città. Italia bella da nord a sud, ma nella vostra cosa c'è di bello da vedere? Sentiamo.
1: Ciao Valentina, dunque io abito a Parma, una città bellissima, ci sono varie cose che insomma attraggono, diciamo.
0: Tipo?
1: Innanzitutto il Duomo, il Battistero, Piazza Garibaldi, lungo Parma, il Parco Ducale, e poi è una città diciamo di origine francese, per cui è soprannominata la piccola Parigi. Venite a Parma,
0: ci piace,
1: ciao Antonio.
0: Ciao Antonio.
2: Ciao, sono Oma di Alba. Semplice, qua ad Alba bisogna visitare assolutamente le Langhe.
0: Meraviglia.
2: Che sono bellissime.
0: Vero.
2: Venite a visitare la zona di Alba. Un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao,
3: sono Francesco, abito da un anno a Caronno Pertusella, provincia di Varese, e la cosa più bella da vedere è l'autostrada per venire a Milano.
0: Ecco, proprio di Milano vogliamo parlare. Milano sta facendo discutere, no? Nell'ultimo periodo, prima per il Toro in galleria, recente restauro ultimato, qualcuno vociferava del fatto che fossero spariti gli attributi del Toro, ma adesso c'è un'altra cosa su cui sicuramente quelli che sono andati in Piazza Duomo non hanno potuto non fare caso. A Milano è stata portata via l'ultima gabbia sulla vetta del Duomo dopo 18 anni, infatti è stato concluso il restauro record, chiuso quindi il cantiere di cupola. Prima era toccato alla guglia maggiore della Madonnina, dal 2008 il profilo in quota della cattedrale era nascosto, no? Se ne saranno accorti i turisti, ma anche gli abitanti, insomma chi è andato a Milano a farsi un giro. All'interno gli operai hanno lavorato sospesi nel vuoto, pensate, a 60 metri, arrivando da San Babila, come dicevamo, si comincia a vedere, basta alzare lo sguardo per rendersi conto che qualcosa finalmente, va detto, è cambiato. Lassù in vetta il profilo del Duomo di Milano appare finalmente per intero, Madonnina, Guglia Maggiore e adesso il Tiburio, la struttura ottagonale che circonda e contiene la cupola. Il ponteggio inerpicato tra 60 e gli 80 metri d'altezza è stato quasi del tutto rimosso, un pezzo alla volta, ma finalmente riecco il colpo d'occhio che ci mancava da 18 anni, quindi bello rivedere il Duomo ancora nella sua interezza, meraviglioso. Fortunati i turisti che sono qui in questi giorni, insomma potranno vedere nel puro splendore. Il Duomo di Milano, sì, si parlava di questo, ma si parlava soprattutto delle cose belle che ci sono da vedere nelle vostre città, e quindi raccontatecelo un po' come se faceste un invito agli ascoltatori a venire nelle vostre città. 393 800 3000. Adesso il futuro non dorme, da Resicar arrivano Omoda e già EQ, tecnologia pura oltre ogni limite, visita le sedi in Piemonte ad Alessandria Novara e Verbania e pretendi il massimo, per te un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e già EQ, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Ancora una decina di minuti insieme in questo lunedì che fa aprire questa nuova settimana. Sono Valentina.

pranzo con Beautiful. Un abbraccio, un saluto a quelli che accendono la radio in questo istante. Siete con me, Valentina Guidi. Quelli che magari sono già in pausa pranzo, quelli che stanno facendo il conto alla rovescia prima di andarci, e anche tutti quelli che stanno lavorando, impegnati in appuntamenti, magari in giro nel traffico milanese e non solo. Io vi parlo dalla radio, da Melchiorre Gioia, per cui io posizione qui su Milano. Voi dove siete invece? 393 800 3000. Tra pochissimo torna anche l'appuntamento con il nostro Super Don Cash. Adesso Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Jenny from the Block, lei magica, Jennifer Lopez su Disco Radio, l'ultima, quella che chiude le nostre tre ore insieme. Non finisce nulla perché arriva puntualissimo Don Cash. Ciao,
1: arriva
0: Don.
1: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare. Buon lunedì, Don.
0: Come stai, Don?
1: Bene, bene, c'è il sole, ci sono i Disco Radio Lovers, è lunedì, si inizia una nuova settimana estiva, quindi va tutto bene.
0: Sono tutti tuoi, allora, che dici?
1: Sapere anche l'ora, è lunedì 1! Così, giusto per essere precisi, anzi l'una e due minuti in questo istante. Buon lunedì, donne, l'8 giugno, ragazzi, quindi possiamo dire che effettivamente è iniziato a tutto effetto questo nuovo mese. Abbiamo messo il piede all'interno di giugno, è il primo lunedì in discesa, perché poi d'estate secondo me si lavora con un'altra atmosfera, perché ci sono meno colleghi, le città si svuotano, comunque il lavoro pesa di meno perché l'aria condizionata ci rasserena un attimo. Ma detto ciò, prima di scoprire qual è il primo argomento della nostra family del pranzo, vi ricordo i nostri contatti, c'è il numero, il 393-800-3000 per essere i protagonisti, e come tutte le ore partiamo con una novità, questa volta firmata Alessio di One Republic con In Your Eyes.
0: Ciao, Don!

0: La bellezza è negli occhi di chi guarda, come la verità molto spesso negli occhi di chi guarda. In Your Eyes, adesso di One Republic. 6 minuti trascorsi dopo le 13.
1: Ecco Don Cash su Disco Radio con l'aria condizionata per farti una bella ballata.
0: Eh sì, perché anche sul posto di lavoro, anche se è lunedì, ragazzi, iniziamo la nostra giornata ballando insieme. Sapete come funziona? Per essere i protagonisti vi basta mandare le vostre voci al 393-800-3000. Facciamo così, come sempre, il sentiment del weekend, voto del weekend, come è andato il weekend e come è partito questo lunedì. Quanto si merita da 1 a 10? Proviamo a sentire. Loro sicuramente si meritano 10.
2: Ciao
0: su 10.
2: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Eh già, e quando dici Medusa, questa è casa loro, anche se il brano è I Don't Wanna Go Home, i Medusa con Erica Momil.

0: Quake to the Dance Floor, Cascada. 12 minuti trascorsi dopo le 13. Disco Radio Lovers in compagnia dello zio Don Cash, la family del pranzo che si riunisce come tutti i giorni. Buongiorno, chi è con me?
1: Ciao, Ding Dong Dang, sono Enea il Camio Tauro.
0: Bella, Brody.
1: Buongiorno.
0: Allora,
1: oggi ti do il don appetito.
0: Sì, che si
1: con
0: manda?
1: Un bel piatto di insalata di pasta e come secondo una bella tartare di manzo. Bella fresca fresca. Don appetito. Ciao ciao.
0: Vabbè, allora a questo punto don appetito a tutto il mondo.
2: E adesso è arrivato il don. E adesso è arrivato il don.
3: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
8: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
9: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
8: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
9: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
8: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di

0: 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Disco Radio.
2: Cinture di sicurezza allacciate, 13:17, lunedon 8 giugno e si vola indietro nel tempo sulle ali della musica con tanta eccitazione. Vi riporto al 1998, le note di Nina. I'm so excited.
1: Rhythmic History.

0: I See You, Alvin insieme ai Jutty Ranks, brano che non sentiamo da un po' di tempo, e devo dire che questa nuova versione gli dà nuova carica vitale. Allora, voto del weekend 6 per la nostra amica Francesca che ci scrive da Alba, voto per il weekend 10 invece per Antonio che scrive da Milano. Insomma ragazzi, differenti il sentiment, però il racconto dei due weekend è totalmente diverso. E allora com'è andata? Qual è il voto che si merita il weekend e la ripartenza? Con la vostra voce al 393 800 3000. Tutti cheerleader.
1: Hey, what's up? This is your boy Omi and you're tuned into Disco Radio, the beat of the city. Keep it locked in, man. I'm out.

0: Lune donne, l'8 giugno, insomma ragazzi, si vede che è arrivata l'estate perché sto guardando le foto dei vostri piatti e devo dire che c'è un tripudio di insalate, insalatine, mais, tonno, tutte cose leggere. Bravi Disco Radio Lovers, bravi, bravi, bravi. Il numero rimane il 393-800-3000, ovviamente Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
1: E adesso è arrivato il Doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il Doc, oh, oh.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Riprendiamo il viaggio scandito da 4 hit senza alcuna interruzione. Il tuo pranzo, la tua schiscetta, i tuoi saluti, il voto del weekend al nostro numero di telefono.
6: Coraggio!

0: E si riparte, ragazzi. Dracula di Jimmy Impala, l'ultima tra le nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E allora Disco Radio Lovers, la family del pranzo con lo zio Don Cash che si riunisce. Oggi è la giornata dedicata alla routine contro gli avventurieri. Quindi subito vi faccio la domanda del giorno: siete rutinari o avventurieri? E avete un posto del cuore? Tipo, che ne so, prendo sempre il caffè nello stesso posto, mangio sempre a pranzo nello stesso posto, mangio la pizza solo nello stesso posto. Ecco, voglio sapere qual è la vostra routine culinaria. Perché incredibile ma vero, arriva dall'America la notizia che questo ragazzo, che ha ordinato per 10 anni della sua vita la pizza da Domino's, tutte le sere ordina la stessa pizza nello stesso posto. Succede dopo 10 anni che per una settimana non fa più la sua ordinazione. E allora, incredibile ma vero, il ragazzo delle ordinazioni si mette a parlare col direttore e dice: sai, sono un po' preoccupato perché, faccio un nome a caso inventato di fantasia, il signor Francis non sta più telefonando. Insomma, che cosa fanno? Mandano il fattorino va alla porta, bussa, nessuno risponde e chiamano la polizia. La polizia interviene con i soccorsi, lo trovano agonizzante. Sta di fatto che il suo essere rutinario, il suo prendere la pizza sempre nello stesso posto, gli ha salvato la vita. E devo dire chapeau anche per i ragazzi di Domino's Pizza che si sono spesi, perché sai, pensare vabbè ha cambiato vita, abbiamo perso un cliente, ci può stare, però il salvargli la vita in questo modo mi piace, quando il lavoro diventa vitale per gli altri è una cosa meravigliosa. E allora voglio sapere se siete avventurieri o rutinari. Subito Cristian al 393 800 3000 dice: Don, assolutamente rutinario, cambio routine con molta fatica. Io evidentemente sarò nello spettro dell'autismo, ragazzi, ma se mi spostate una virgola dalla mia routine sto di un male che neanche te lo dico, e quindi mi schiero in questo derby dalla parte dei rutinari. E tu invece, avventuriero o rutinario? E soprattutto, qual è la tua più classica routine del giorno?
1: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: E solo da Autorigol di Volkswagen Milano, la tua nuova T-Cross può essere tua a partire da soli 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707%. E con ben 4.600 euro di vantaggi. Manutenzione compresa per un anno. E poi c'è di più. Da Autorigol di Volkswagen Milano, solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione per il tuo usato. Ne vuoi ancora di più? Beh, se passate all'esposizione di Autorigol di all'interno del Merlata Bloom di Milano, potrete anche beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Ci fermiamo qui? Ne vuoi di più? E beh, allora trovi tutte le info digitando qui autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store. Nuova sede, nuove possibilità.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Di musica, di hit, la tua voce al 393 800 3000, la tua routine quotidiana, e intanto partiamo con

0: Willy William con la sua Ego Ego ci riporta a 11 anni fa. Allora proviamo a sentire Rutinari contro Avventurieri, vediamo di che squadra siete.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti ascoltatori di Disco Radio. Salve. Buongiorno Don.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Elena da Caravaggio.
0: Ciao Elena.
1: Io sono l'imprevisto, l'avventuriera in persona. Tutte le cose all'ultimo minuto sono quelle che vengono meglio, e il mio posto del cuore è Napoli, che per me è una città stupenda, e tutte le volte che ho voglia di provare emozioni ci ritorno, anche se sono bergamasca. Adoro Napoli, è la città più bella del mondo. Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Che carino. Ok, si parla di routine, qual è la cosa che non può mancare nella tua giornata? Prendere il caffè nello stesso posto, ad esempio. Christian dice: guarda, la mia routine fissa è il caffè al mattino, il pomeriggio dopo lavoro lo prendo sempre nello stesso posto. Un'altra cosa nella mia routine, Disco Radio non può mancare mai.
2: Uè, salve.
0: Salve.
2: Somma di Alba ti invita a visitare le Langhe, sì, ad Alba. E ricordati che ci vediamo quel giorno alle 2, le 2, le 2 con Don Cash.
3: Woo! Adesso è arrivato il dottor. Oh, oh. Adesso è arrivato il dottor. Oh, oh.
4: Disco Radio.
0: E sono arrivate, sono le 14.
4: Disco.
0: Sono le due, just do it, do it, do it. Le due puntualissime in casa di Disco Radio con lo zio Don Cash, la family del pranzo. L'avete capito, oggi si parla di routine contro avventurieri. Qual è la vostra routine, il posto in cui andate sempre a prendere il caffè, o sempre a prendere la pizza, o sempre a fare qualcosa? Perché sicuramente c'è un posto del cuore per fare qualcosa. Come il nostro amico di cui vi ho parlato prima, che ha ordinato la pizza sempre da Domino's tutte le sere per 10 anni. Quando ha smesso di ordinarla, ha avuto una crisi, gli hanno salvato la vita i ragazzi di Domino's che hanno mandato lì la polizia. E allora ragazzi, delle volte la routine ci aiuta a salvarci, e come tutte le ore sarà routine, ma a noi piace, c'è la novità, si chiama Moving to the Sun.

mamma mia, ma che bella è la novità! A moment to the sun, you girl! E allora, Disco Radio Lovers, sono le 14:03 minuti, è arrivato il momento del lancio della sigla. La sigla è doppia, già una parte ve l'ho svelata ed è la routine. Quindi hai 60 secondi di tempo per dire il tuo nome e la tua routine quotidiana. Come il nostro amico Ivan Davarese che dice: lavorando con le macchine ogni giorno o in concessionario o in auto, la mia routine è Disco Radio. E adesso aggiungiamo il secondo tassello. Il secondo tassello nei prossimi 60 secondi è il tuo nome e l'ultimo film che hai visto al cinema. Scopriremo che cosa sta succedendo di bello nei cinema italiani, una cosa che mi ha riempito il cuore. E allora 393-800-3000, il tuo nome e l'ultimo film che hai visto al cinema, oppure il tuo nome e la tua routine quotidiana. E mentre vi raccontate e mi raccontate, facciamo entrare i prossimi artisti, perché qui da noi è una routine avere sempre il top dei producer, il top dei cantanti, il top degli artisti nazionali ed internazionali. Fra un attimo The Bowser con Magnetic, ma subito Alok e Khalid, Dive Into Me.

0: faccio un attimino di pausa, ascolto disco e radio ed è pausa. E come dici, il problema è che i problemi mi fanno il solletico, quindi li evito. È un istinto magnetic, anzi magnetico. Era questo il titolo della nostra novità per andare al cinema, e di questo stiamo parlando. Il tuo nome e l'ultimo film che hai visto al cinema.
1: Ciao Don, sono
0: Ciao.
1: Fabio da Asti.
0: Ciao Fabio.
1: L'ultimo film che ho visto al cinema
0: sì?
1: è stato Buen Camino.
0: È grande checcone nazionale.
1: Di Checco Zalone.
0: Certo.
1: Fantastico.
0: Meraviglioso. Federico invece, oh, quanti Federico? Ah no, lui Fabio d'Asti. Federico, non so se da Milano, da Torino, da dove, ha scritto Free Guy. Bellissimo film, l'ho visto al cinema. Bravi. 60 secondi ancora. Il tuo nome è l'ultimo film che hai visto al cinema.
2: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
12: Buoni Amazon?
11: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
12: Allora questa sì che è una bella partenza!
11: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
13: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro, e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
20: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
19: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
21: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
22: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
21: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: È tempo di allacciare le cinture di sicurezza mentre continuate a dirmi l'ultimo film che avete visto al cinema, al 393-800-3000. Le cinture di sicurezza allacciate perché grande Giove. Torniamo indietro nel tempo sulle ali della musica, al 2004.
23: History!

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. 14:20. Allora, prima parlavamo di routine. Lui che grazie alla sua routine gli hanno salvato la vita, perché ordinava la pizza nello stesso posto per 10 anni. La sera che ha iniziato a non ordinarla si sono insospettiti. Dopo 8 giorni hanno mandato la polizia e gli hanno salvato la vita. E allora routine. E poi una nuova routine che stiamo allegando è quella di andare finalmente al cinema. Eh sì ragazzi, perché il cinema è un nuovo periodo di risveglio meraviglioso. Quindi abbiamo aggiunto il tassello: l'ultimo film che hai visto al cinema. Allora, Super Mario Galaxy per Roby da Ivrea. Federico dice Free Guy, Il Diavolo Veste Prada. Ancora Michela dice sono andato a vedere Super Mario con i miei bambini.
1: Ciao Don, ciao. Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe.
1: L'ultimo film Michael Jackson.
0: Michael Jackson,
1: bellissimo,
0: per tutti, strepitoso, l'avete detto tutti. E poi ancora, preferisco sempre la scelta dell'avventura, il sentiero, quello da percorrere difficile, è il mio preferito. Messaggio anonimo. Ciao.
2: Ciao Don, ciao. Sono Fabio da Asti.
0: Ciao Fabio.
2: L'ultimo film che ho visto al cinema è stato Buen Camino.
0: Buen Camino
2: di Checco Zalone.
3: Ciao. Ciao, sono Michele da Marnate, provincia di Varese. La mia routine, che è quasi obbligata, è che mettere le lenti a contatto, perché fino a che non metto le lenti per me non inizia la giornata, perché sono cieco come una tappa. Quindi è quella. Film Michael Jackson, Michael. Ciao ciao, buona
4: ciao
3: giornata.
4: Ciao Don, sono Lena da Camari, provincia di Novara, e l'ultimo film che avevo visto è Diavolo Veste Prada.
0: Il Diavolo,
4: ciao,
0: Veste Prada.
4: Bello. Un abbraccio a tutti.
0: Bello, vai ancora.
5: La mia routine è quotidianamente ascoltare disco radio avendo un concessionario di auto e ogni giorno andando con un'auto diversa.
0: Oh.
5: Ivan da Varese, ciao.
0: Hai capito il nostro amico da Varese, cambi auto tutti i giorni, ti ascolto dappertutto, mi piace questa cosa, sei con noi H24. Vabbè, questi gli amici e le amiche scelte dalla regia, c'è ancora tempo per i vostri messaggi, quindi la vostra routine quotidiana e poi se l'ultimo film che avete visto al cinema. Ma adesso sigla, dai.
6: Dammi tre parole.
0: Dai Don, che fai il Barbie, avventuriero rutinario. Io che vinco, sì, perché ho un lavoro straordinario. Ogni giorno poi ti ascolto, sì, dentro la radio, dentro il concessionario, su una nuova auto. Accendo sempre disco radio, come se fosse bene, diceva il mio vicino. Visto pure Buen Camino. Bacioni per Michela, che con i suoi bambini è andato al cinema ed ha visto persino Super Mario.

You, ritmo Black Advice for Life, Black Eyed Peas e J Balvin. 30 minuti dopo le 14. Allora ragazzi, faceva parte delle nostre routine, prima ci si andava al cinema almeno una volta alla settimana, sembrava l'avesse detto il dottore, ed era meraviglioso. E pare che i grandi cinema di tutta Italia, ma in particolare Milano e Roma, non vivessero un mese così intenso di attività economica dal 1995. E allora bravi, chapeau per tutti gli amici e le amiche che sono andati al cinema. Avete ancora del tempo, 393-800-3000, per dire il vostro nome e qual è stato l'ultimo film che avete visto al cinema. C'è chi ci ha dato questa settimana con Checco Zalone e chi l'ultima volta ha visto Bud Spencer. Non mi credi? Rimani lì.

0: oggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ed è arrivato il tempo delle 4 hit senza interruzioni. Il tuo nome e l'ultimo film che hai visto al cinema, il nostro numero di telefono. Let's go! Disco Radio.

0: che lo sai. Ma che bello, Garden Eden, che rifanno la versione remix. Peraltro io ho la pelle d'oca dei Lemon Free dei Foods Garden, brano originale del 1995, mentre questa versione arriva nelle discoteche nell'anno dopo, il 1996. Prima anche Sorry Puppy di Topic, Baby One More Time di Britney Spears, altro pezzone del 1998, e poi Repeat It di Martin Garrix e Sheeran in apertura. Allora ragazzi, abbiamo ripetuto una cosa che non accadeva dal 1995. Siamo andati al cinema, ma che figata estrema! E oltre chiaramente a tutto quello che impazza sulle serie televisive, nelle piattaforme a casa, tipo i vari, Zero Calcare e tutto il resto, invece questo weekend al cinema tantissimo, era dal 95, ma davvero, non è una battuta, che non si andava così tanto al cinema. Roma, Milano, impazziti tutti, moltissimo merito ai cinema, ai film italiani, però anche film che vengono, anche film americani che hanno fatto la loro bella figura. Mi state raccontando l'ultimo film che avete visto al cinema, e c'è anche chi al cinema non ci va dagli anni 90.
1: Sono Fabio D'Asti.
0: Da Fabio.
1: L'ultimo film che ho visto al cinema è stato Buen Camino di Checco Zalone.
0: E poi ancora
1: fantastico.
2: Madonna, video da Turbigo. L'ultimo film che ho visto al cinema è Altrimenti ci arrabbiamo, con Bo Spencer e Terence Hill.
0: Ma no. Con la loro di Umbaghi, ma no, dai, erano gli anni 80.
3: Ciao, sono Niccolò.
0: Ciao, Nico.
3: L'ultimo film che ho visto al cinema è stato Super Mario Galaxy.
0: Quindi
3: fantastico,
0: il nuovo,
3: un sacco di easter egg del gioco e tantissime altre cose. Bellissimo, lo raccomando a chiunque. Ciao.
0: Per chi come mia mamma non dovesse sapere cos'è un easter egg, è un uovo di Pasqua, sono le sorprese che si mettono all'interno dei film, come quando si fa il cameo di un altro attore che va, o in questo caso gli spoiler del gioco vero e proprio. Ancora, sentiamo dove siete andati al cinema, cosa avete visto? Ciao, chi è?
4: Danilo da Sedriano.
0: Ciao, Danilo.
4: Michael Jackson.
0: Michael?
4: Ciao.
0: Grande Michael. E infatti dicevo che Il Diavolo Veste Prada e Michael Jackson hanno fatto grande parte di questo botteghino, poi anche i film italiani come Buen Camino.
5: L'ultimo film che ho visto, sì? Il Diavolo Veste Prada.
0: Beh, Il Diavolo Veste Prada, altra internazionale.
6: Ma te l'avranno detto in tantissimi.
0: Cosa?
6: Ma che bella voce, lune donna!
0: Ma grazie!
6: Che gioia!
0: Ma che gioia, ma che bello vedervi, che bello sentirvi, come le hit di Disco Radio e i nostri ascoltatori. Insomma ragazzi, divertitevi, mandate i vostri messaggi, ma a questo punto tiriamo su l'Eclair. Eh sì, no l'Eclair, che... ma la Claire, perché si aprono il club, apriamo le porte del club. 393-800-3000 è il numero, la domanda è: da dove, da quando balli con la famiglia di Disco Radio? Dillo allo zio Don Cash, aspettavamo proprio te.
7: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
8: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Se valli con Disco Radio e Don Cash, dillo come loro.
4: Ciao Don, Maria Teresa Torino.
3: Ciao Mari. Ciao Edo da Crema, Maria Teresa da Torino. E adesso Get Emotion.

sono le 15. E allora buon lunedì, riparte una nuova settimana, riparte una terza ora. Come sempre la terza ora, lo sapete, diventa il Don't Stop the Party. La musica non ha alcuna interruzione, mi raggiungono Matteo Epis e Domunari e voi siete i protagonisti incontrastati. Al 393-800-3000 in questo lunedì che sa già di weekend, sa già di estate, sa già di divertimento, vi basta raccontarci da dove e da quando ballate con la famiglia di Disco Radio. Tempi migliori, quelli che arriveranno anche in musica, perché la novità di Robbie Schulz e Barbs si chiama così, Better Time.

0: Si chiama Emotion, My Sweetest Emotion, Devotion di Joel Corry e Ra. In casa disco radio con Don Cash e i suoi bro e le sue fra. Ciao, chi balla?
1: Ciao Don, io invece posso salutare mio marito che in questo momento è al lavoro, ma sta certo guidando il pullman per il paese.
0: Ma un abbraccio.
2: Ciao Don. Ciao, allora, Don, io vi ascolto da Varese.
0: Sì?
2: Adesso sono tornato a casa dal lavoro. Ciao, un saluto. Sbatto dell'Italia, ok, video. Ciao, un saluto a tutti.
0: Non ho capito quello che hai detto alla fine, ho capito che sei di Varese e hai finito di lavorare, ma mi piace lo stesso. 393 800 3000, da dove, da quando balli con noi? Disco

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
10: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
9: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
10: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
9: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
13: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
12: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
13: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Speed.

0: Scopri Usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com. Disco Radio.
1: È tempo, ragazzi, è tempo di volare indietro nel tempo sulle ali della musica, in braccio al mito. Il mito dei miti, perché lui, raga, comunque in qualsiasi mondo, in qualsiasi epoca, ancora oggi se ne parla e ancora oggi ci fa ballare. E probabilmente un personaggio come lui, Freddie Mercury e i Queen in generale come gruppo, non esisterà di nuovo. 1993, la sua carriera da solista, Freddie con la sua Living on My

0: Che potenza quasi arrogante! My system, Lucia! Bellissima, de Felicia! E sentiamo invece chi è Felicia, riballare con Disco Radio Don Cascello dice. Ciao!
1: Ciao, sono Giulia da Barlastina.
0: Ciao Giulia!
1: Da quanto tempo ballo con voi? Da 12 anni, da quando ho iniziato a lavorare. Ho iniziato ad andare in macchina al lavoro. Da 12 anni che ascolto solo Disco Radio.
0: Brava, ma sono solo i tuoi primi 12 anni con noi. Ne vogliamo ancora e ancora e ancora.
2: Ciao Don, Roberto da Milano.
0: Ciao Roberto.
2: Ciao, ciao.
0: Che grande soddisfazione che siete.

0: E scompari, compari e ripari, Disco Radio è la radio del pari. I told to you, another 54 Ultra in compagnia di Disco Radio, di Don Cash, che il freestyle è mio, ci siete voi. Chi balla? Dimmi, dimmi, dove sei?
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Maurizio, ti ascolto da Voghera.
0: Voghera.
1: Sei il numero uno. Ciao. No,
0: grazie dei complimenti. Ciao, ciao Brody, benvenuto in famiglia.
2: Disco Radio.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Auguriamo un buon lunedì alla redazione di Link, scopriamo le ultime news.
4: Ed eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Elezioni amministrative, in corso lo spoglio per i ballottaggi a Lecco e in altri 6 comuni lombardi, tra cui Vigevano, Legnano e Viadana. In Piemonte attesa per il responso dalle urne a Valenza e Trecate, affluenza in calo rispetto al primo turno, è intorno al 54%, quasi 8 punti in meno. A Torino un 14enne di Rivoli nel carcere minorile del Ferrante a Porti, dopo una serie di violenze, vandalismi e rapine, la madre ha chiesto aiuto ai carabinieri. Rimproverato per aver lanciato una pietra contro un'auto della polizia locale, un 16enne ha scagliato un coltello contro un agente colpendolo a una gamba. È accaduto venerdì sera a Milano in via Anselmo da Baggio. Il giovane, che aveva con sé anche un tirapugni, è stato arrestato. In casa una pistola e un fucile finti. Accertamenti programmati dopo il malore a Roland Garros, Jannik Sinner oggi all'ospedale San Raffaele di Milano. Dall'Iran stop agli attacchi contro Israele, anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu ne ha ordinato la sospensione, su richiesta del presidente USA Donald Trump, nuovi raid invece nel sud del Libano, le news tra un'ora con Fabrizio Gaias.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Disco Radio Parma!
7: Welcome to the party!
0: Fatevi sentire, ditemi dove portate il sound di Disco Radio mentre ballate con noi.
8: Don Cash, sono sempre un madiale.
9: Ciao Don Cash!
0: Ciao, chi è?
9: Giuseppe da Milano!
0: Ma quanto è bella la voce di Giuseppe da Milano quando è così squillante. Vai, vai con il cuore, go with your heart, è la prima tra le quattro di DJ Antoine.

0: radio, fratello, è una svolta. Diamond Gisa, Massimo Conte, insieme al freestyle di Don Cash, benvenuti nella nostra family. Se stai ballando con me, dillo al 393-87-3000, dove o quando hai iniziato a essere
1: ciao,
0: con noi.
1: Don.
0: Ciao.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Quanti siete? Il nome? Niente nomi, così.
2: Ciao vabbè. Don, un saluto da Cristina Fino Mornasco.
0: Fino Mornasco, ciao Cristina, gli amici della
3: ballo
0: zona.
3: Dal 1995.
0: Dal 1995. Ciao Danilo. Ciao Danilo che balla con noi dal 95, mamma mia quanti anni.
4: Ciao Don,
0: ciao.
4: Sono Jessica da Busto Carolco.
0: Ciao Jessy.
4: Che dire, io ho sempre ascoltato Disco Radio e continuerò a farlo.
0: E va
4: ciao,
0: bene
4: un
0: così.
4: Abbraccio.
0: E diciamo che va molto ma molto ma molto bene così, mi raccomando, puoi cambiare tutto ma non toccatemi mai Disco Radio. Ciao ancora. Che
5: ciao Disco Radio, sono Cristina da Passerano Marmorito. Ciao.
0: Passerano Marmorito è il mio posto preferito. Milo,
3: Milo. Ciao a tutti, io ballo da Striano. Ciao, ciao da Danilo.
0: Ciao Danilo, un altro Danilo, era lo stesso di prima, l'abbiamo capito. Ah, mandato due
6: messaggi. Ciao Don Cash.
0: Salve.
6: Un saluto da Ionica e Gabriela da San Moritz.
0: Addirittura.
6: Ciao a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
7: Disco Radio.
0: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano la tua nuova T-Cross può essere tua a partire da soli 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707%. Con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. Ma c'è di più. Da Autorigol di Volkswagen Milano, solo per questo mese avrai ancora 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. Ah, ne volete ancora di più? E allora, se passate all'esposizione di Autorigol all'interno del Merlata Bloom di Milano, potrete anche beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Se ne volete sapere ancora di più e controllare le sedie e gli orari, trovate tutto qui, autorigoldi.it.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Avvistata nei giorni scorsi proprio a Milano in piazza San Babila il ritorno di Regina. E allora ragazzi, Regina, che negli anni 90 ci faceva ballare, sarà la prima tra le prossime hit senza alcuna interruzione. Voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica, quando eravamo giovani, con ancora le lire in tasca, con meno rughe, più capelli, più sorrisi e un po' meno problemi. C'era lei, Regina, con What Can You Do?

0: Mamma mia, che pezzone. Oliver Heldens insieme a Vula e Rhyton nel 2019 con Turn Me On. Ci accompagnano in fondo alle 3 ore con Neil Dunn.
1: Ciao Don, salvo da Asti.
0: Ciao, salvo. Un abbraccio a te e a tutti gli amici di Asti. Grazie a quelli che sono sempre qui, a quelli che ci sono da sempre, quelli che c'erano, quelli che sono rimasti e quelli che non riusciamo neanche a sentire perché siete troppi ogni giorno. Ma tranquilli, perché ci sarà tempo fra pochissimo con Fabio Marelli e io ritorno domani alle 13. Da parte di Don Cash è tutto. Mua, peace out and I love you.
2: Disco Radio.
3: Grazie Don, le 4:02. Ed è tutto pronto per iniziare una settimana speciale per quel che riguarda Disco Radio, riguarda me. Insomma, tante cose capiteranno anche in questo lunedì. Intanto da Roma a Milano, da Don Cash a me, partiamo. John Summit.
4: Lo

0: Julia Church. È la prima novità di questa settimana speciale insieme su Disco Radio. Del resto è lunedì e lo sentiamo, e lo sentiamo nell'aria, lo sentiamo anche dai vostri messaggi.
1: Marelli, sei arrivato?
0: Sì, sono arrivato.
1: Dai, che ci dobbiamo lamentare del lunedì.
0: Eh certo, certo, anche oggi tornerà la nostra rubrica del, insomma, diciamo dello sfogo, lo scream and shout per chi insomma ha qualcosa da buttar via di questo lunedì.
2: Ciao Marelli.
0: Ciao.
2: Ti aspetto a Brescia.
0: Ah sì? Perché?
2: Ci sono le mille miglia, la partenza è domani.
0: Domani. Allora facciamo così, io ti aspetto a Monza questa domenica, marcia Formula 1 Lilt, siamo quasi a 3000 partecipanti.

0: Noise, Getaway. Le 4.12 su Disco Radio, è la settimana dove ogni giorno faccio refresh per vedere quanti ascoltatori verranno all'Autodoro di Monza per la marcia Formula 1 Lilt. Faremo grande festa con Disco Radio, tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che gridano ogni giorno in base al giorno. Venite tutti perché vi voglio riconoscere tutti quanti l'appuntamento di questa domenica. Intanto partiamo con un bel Ritmic History. Allora arriva, eccolo, arriva il 393-800-3000. Se lo riconoscete potete anche cantarlo. Vabbè, ma se inizia così si fa riconoscere. Secondo me si può riconoscere e si può anche cantare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Hotel prenotato, biglietti presi.
19: Manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
18: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva.
11: Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
20: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
11: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
21: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
21: Brum Brum.
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
21: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Disco Radio. Riconosciuto Rhythmic History.
22: Papà, gimme lo.
0: Sì, è quella.
22: Gimme lo.
0: Bravo.
22: Marelli. Oh. Come sta Leclerc, Marelli?
0: Non seguo la Formula 1.

0: Perché?
1: Sono quella svenuta che sto cercando di rianimare.
2: Ma no, che si può anche correre. Tra l'altro il caldo poi nel weekend andrà attenuandosi, quindi saranno bellissime giornate, ma pure molto vivibili. Quindi dobbiamo arrivare a superare i 3000, ve lo ricordo, marcia Formula 1, l'Inter. Dunque, questo è il periodo dell'anno che un po' come si fa alla fine dell'anno, insomma più o meno a dicembre, quando si chiede panettone o pandoro, a questo punto si chiede sempre mare o montagna nel mese di giugno. Ecco cosa dirà la psicologia in base alla meta che preferiamo per le vacanze. Perché scegliete una cosa e l'altra no? Motivate la scelta di una e l'altra, poi vediamo se coincide coi profili di

0: settimana in montagna, una al mare. Lo scrive Marco da Sannazzaro. E poi, allora, insomma, dovete argomentare perché preferite una, magari l'altra
1: no. Io una volta preferivo molto di più la montagna perché? Rispetto al mare, ma per un motivo specifico.
0: Perché
1: ero abbastanza grasso, e dico abbastanza tanto.
0: Un po'.
1: Poi ho deciso e ho perso 55 kg. Ora vado al mare con chiarezza. Ciao!
0: Bravissimo,
1: poi comunque la montagna rimane il posto più bello perché è fresco, si sta bene.
0: Perché lì sudi,
1: al mare invece sudi,
0: e
1: una volta che sei in costume non puoi toglierti la pelle. In montagna col freddo, più freddo più ti vesti.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: E voi invece che preferite?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Noi preferiamo andare in redazione dal caporedattore, le ultime con Fabrizio Gaias.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio. Le amministrative in corso allo spoglio per i ballottaggi. All'Eco testa a testa tra i candidati di centrodestra e leggero vantaggio sul candidato di centrosinistra. Mancano pochissime sezioni da scrutinare. Partita chiusa a Vigevano che passa al centrodestra, ribaltato il primo turno. Al centrodestra anche Somma Lombardo. In Piemonte Trecate va invece al centrosinistra. A Torino un 14enne di Rivoli nel carcere minorile del Ferrante a Porti dopo una serie di violenze, vandalismi e rapine. La madre ha chiesto aiuto ai carabinieri. Rimproverato per aver lanciato una pietra contro un'auto della polizia locale, un 16enne ha scagliato un coltello contro un agente colpendolo ad una gamba. È successo venerdì a Milano in via Anselmo da Baggio. Il giovane, che aveva con sé anche un tirapugni e poi altre armi, è stato arrestato. Accertamenti programmati dopo il malore al Roland Garros. Yannick Sinner oggi al San Raffaele di Milano. Tra le altre notizie, violenza sessuale al Senato. Il senatore azzurro Francesco Silvestro, accusato da una donna di aver abusato di lei nel suo ufficio di Palazzo Madama. Atti alla procura di Roma. Il tempo per le prossime ore.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore locali fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Lombardia, meglio invece sul resto delle due regioni. E per quanto riguarda la giornata di martedì, della nuvolosità irregolare interesserà ancora i settori alpini e prealpini di ambedue le regioni, con dei piovaschi sparsi che in serata raggiungeranno localmente anche la pianura piemontese. Le temperature massime diurne su Torino e Milano raggiungeranno i 28-29 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di 3D Meteo.
5: Fortunata di oggi è Melania.
6: Melania, Melania.
5: 1880.
6: Ah, primo agosto 1970, sì.
5: Ah, io avevo letto 1870.
6: No, oh, ma no.
5: Ma li porta bene.
6: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
5: A lei non è così.
6: No, nel senso.
5: Nei suoi complotti.
6: Prego, prego.
5: Cala Melania.
6: Che
5: spavento. Come sta andando la tua relazione?
6: Sì.
5: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Perché scegliete mare o perché montagna e perché no? Al contrario, vediamo i profili psicologici. Tra poco scegliete e argomentate.
2: Disco Radio. From Disco to Disco.

0: Magnetic. Pausa. 16:48 minuti. E allora, come si fa alla fine dell'anno? E quindi si chiedono le classiche cose del che si fa a Capodanno, panettone o pandoro. In questo periodo invece si chiede dove vai in vacanza e scegli mare oppure montagna. Che dice la psicologia in base alla meta che preferiamo? Perché mare, perché montagna, insomma. Secondo la ricerca dell'Università della Virginia, chi preferisce le spiagge è tipo o tipa più estroverso. Chi se ne va invece per boschi e rocce è più chiuso. Insomma, gli psicologi parlano di livello ottimale di attivazione del sistema nervoso. Ognuno funziona meglio in base agli stimoli che va cercando. Cioè, uno si sente scarico, tende a cercare ambienti molto vivi. Ma va? Se è già sovraccarico, quindi tutti dovremmo preferire cornici calme e prevedibili. Una piccola indagine su 60 persone del nord l'ha fatta una psicologa di Piacenza, che salutiamo se si riconosce in questo studio. Dice che le rappresentazioni sociali, insomma, chi ama la montagna viene visto come tranquillo e riflessivo, chi sceglie il mare come allegro, giovane e un po' iperattivo. E voi invece che preferite? Chi preferite? Cosa preferite?
1: Uè, Marelli, il Pilu.
0: Ma cosa vuol
1: dire? Allora, Pino da Mercallo.
0: Cioè, proprio non si riesce a fare
2: qualche giro alle Maldive, posti di quel genere, la Polinesia,
0: mare.
2: Solo il Mar Rosso qui vicino a fare snorkeling.
0: Anche
2: ragazzi,
0: in Italia, però.
2: La montagna passa in secondo piano.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Comunque anche in Italia ci sono bei posti.
3: Stanno per rendere felici tutti e accontentare tutti. Una settimana al mare, una in montagna e tutti a posto.
0: Un'estate al mare.
4: Ciao Barelli, Marelli, non perdiamoci in chiacchiere. No. Oggi sottoscritto fa 53 anni. E dai, fammi gli auguri,
0: fai
4: il bravo.
0: Te li faccio.
4: Sì.
0: Li faccio anche a Tiziano, che compie 10 anni. Bene. E adesso parliamo sempre di futuro, che non dorme. Da Resicar arrivano Omoda e Geiku. Tecnologia pura oltre ogni limite. Visitate le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara, Verbania e pretendete il massimo. Per voi un test drive personalizzato fino a 48 ore. Volete di più? Per tutti i mercoledì di giugno saranno aperti fino alle 22, quindi potrete provare, perché la notte accende il design. Allora Resicar, Omoda e JQ, guidate l'evoluzione anche sotto le stelle. Scoprite di più su grupporesicar.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Al netto del preferire mare o montagna, è lunedì più o meno per tutti. C'è qualcosa da buttar via, da eliminare di questo lunedì? Perché tra poco entriamo nel nostro club, lo Scream and

0: ricerca di prima, insomma, mare, montagne, profili psicologici. Oh, ma pochissimi hanno scelto montagna e tantissimi il mare.
1: Ciao Marelli.
0: Tu mare e montagna?
1: Io solitamente opto per il mare.
0: Solitamente.
1: Adesso quando andrò in Giappone, la prima settimana la passerò nel distretto di Okinawa a rilassarmi e a cercare di avvistare qualche tartaruga.
0: Hai capito che bello?
1: Matteo da Crema.
0: Ciao Matteo.
2: E sono 11 anni oggi,
0: sì?
2: Che vivo le Canarie.
0: Ah, complimenti.
2: Cosa posso dire?
0: Non so, montagna. 393-800-3000. Chiudiamo il discorso mare e montagna, perché adesso arriva lo scream and shout.
3: Sono le 5.
4: Disco.
0: E allora arriva tra pochissimo la nostra rubrichetta. Dovete buttar via qualcosa? Cacciamolo fuori, quello che non è andato, insomma, per il verso giusto di questo lunedì. Tra poco ci entriamo, vi spiego anche per chi non lo sapesse cos'è. Baby Rex, David Guetta, sono Fabio Marelli, c'è Sad Girls.

Baby Rexha, David Guetta. La novità delle 5 di questo lunedì era Sad Girls. Venite nel club del lunedì, dai, venite, venite. Avanti, permesso? Permesso, permesso. Bring the action. È molto affollato il lunedì, il nostro club, lo Scream and Shout, dove si riuniscono i nostri ascoltatori per dirci se c'è qualcosa.

0: che voi usate il nostro numero, il 3938103000, ovviamente con un audio in meglio, così sentiamo se c'è qualcosa da buttare via di questo inizio settimana che insomma non vi è andato proprio giù.
1: Facciamo una nuova rubrica, MAVEL,
0: cioè che
1: mannaggia il diavolo, è lunedì
0: perché
2: Disco Radio.

0: 5:10, sapete che a questo punto ci interrompiamo sempre perché ci colleghiamo con i nostri ascoltatori dalle nostre sedi regionali e quindi diventano ascoltatori e ascoltatrici, annunciatori e annunciatrici di Tamarristory, perché tra poco arriva il gemellaggio con i belli svegli del mattino. Sentite che professionalità!
1: Signori e signori, sì? Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Va ora in onda il Tamarristory.
0: Ci siamo quasi.
1: A cura di Disco Radio, sì? Condotto, sì? Da Fabio Marelli.
0: Presente.
1: Auguro a tutti un buon ascolto.
0: Ma perfetto.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
10: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
12: Brum Brum.
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
12: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
15: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
14: Solo questo modello?
15: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
14: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
20: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
19: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Disco Radio.
0: Barristi, ci siamo!
1: Barelli! Oh. Se sei un vero DJ, sì, schiaccia il tasto Play!
0: Ma che Play? Play!
21: Anche quando ti senti inadeguato!
0: Play,
21: Anche quando ti senti impreparato!
0: Che fai?
21: Annuncia

aggiornamento lo faremo ogni giorno in avvicinamento al grande evento di domenica 14 Disco Radio all'Autodoro di Monza per la LILT, la marcia Formula 1 LILT. Siamo quasi 3.000, vediamo se riusciamo entro le 19, il termine della diretta, a superare quota 3.000. Tra poco vi do tutti i dettagli per essere dei nostri, anche nei nostri studi.

0: Chissà chi saranno i prossimi 16 ascoltatori che verranno e si iscriveranno alla marcia Formula 1 Lilt. Fra voi magari ci sarà qualche fortunato che vincerà una super disco radio bag il giorno dell'evento e verrà qui nei nostri studi. Ma dovete passare attraverso l'iscrizione. Fra poco vi dico come fare per essere dei nostri. Domenica.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Dai che arriviamo a 3000. Intanto andiamo in redazione dal caporedattore Fabrizio Gaias.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio. I ballottaggi delle amministrative tra i 6 capoluoghi italiani. All'Eco si afferma Filippo Boscagli del centrodestra su Gattinoni del centrosinistra. Partita chiusa a Vigevano che passa al centrodestra, ribaltato il primo turno. Al centrodestra anche Somma Lombardo e Viadana, Mortara al centrosinistra e anche Legnano. In Piemonte Trecate al centrosinistra, Valenza al centrodestra. Un'aggressione per punire la vittima e almeno 4 coltellate inferte con ferocia per uccidere. Deve rispondere di omicidio pluriaggravato Jefferson Smith e Cevarra Verano, 19 anni, peruviano, uno dei due destinatari, l'altro è in fuga del fermo convalidato oggi per l'omicidio di un 22enne nella stazione Certosa di Milano da un gruppo di 17enni giovanissimi, 8 gli indagati, altri in via di identificazione. Per il GIP sussiste il pericolo di fuga e reiterazione del reato. Corpi in rivolta, il tema della 25esima edizione di Milano Pride, un mese di eventi, poi il 27 la tradizionale parata. Ancora amministrative, oltre l'Eco il centrodestra vince a Macerata, Arezzo il centrosinistra strappa Agrigento, tiene Trani e Chieti. Meloni, complimenti a tutti, sancita la forza del centrodestra. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Ultimi giorni di chiama.

0: E magari Disco Radio Belg è speciale perché alla marcia Formula 1 Lilt quest'anno torniamo ovviamente all'autodromo di Monza con il super evento per aiutare la Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Qualcuno di voi si porterà a casa ovviamente anche i nostri gadget. Attenzione perché, come sempre, anche alla marcia Formula 1 Elite quest'anno ci sarà la super bag, la Disco Radio Bag. Chi la troverà con qualcosa dentro di speciale poi verrà qui nei nostri studi. Quindi davvero tanti motivi per essere dei nostri. Intanto perché si può correre, ma si può camminare. E quest'anno c'è anche una novità: per chi vuole fare il tempo c'è pure la crono. Insomma, davvero abbiamo pensato a tante cose, hanno pensato a tante cose anche la Lilt quest'anno. Tra l'altro le previsioni del tempo sono perfette, perché a metà settimana dovrebbero arrivare, insomma, i venti da nord, quindi pure più fresco, ma bel tempo. Quindi tre percorsi per chi vuole correre: 2,5 km, 5, 8, 10 km all'interno del tracciato, l'autodromo di Monza, quindi proprio con l'accensione dei semafori della Formula 1, il parco di Monza. Potete anche venire con i passeggini, con i cani, con i roller, insomma potete venire a correre, a camminare, basta esserci. Ogni giorno ci avvicineremo di più alla domenica 14 giugno, vi aggiornerò, abbiamo già raccolto quasi 50.000 euro. Grazie, marciaformula1.it, vi aspetto con Disco Radio domenica.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Grazie a Gianluca, uno dei

tutti su Disco Radio in questo lunedì 8 giugno, tutta la settimana insieme tra le 4 e le 7. Sono Fabio Marelli. A questo punto del lunedì vi chiedo dove siete diretti, se c'è traffico là fuori, se siete naturalmente in viaggio, state guidando, no. Per tutti gli altri sì, chi può insomma naturalmente, e dirmi dov'è diretto in questo momento. Per gli abitué forse avete capito in che direzione stiamo andando. E allora 393-800-3000 per farci sentire e sapere dove siete diretti, perché è importante, lo scoprirete tra poco. Insomma, chi passa qui da queste parti ogni giorno già sa probabilmente perché, ve lo sto per chiedere, anzi ve lo sto chiedendo in questo momento. Con un audio è meglio, lo sapete. 393-800-3000, questo è il momento di Drive Time. E allora vi teniamo compagnia anche mentre siete in viaggio. Dove siete diretti? Ditemelo!

0: Senti, sanno già in che direzione stiamo andando. E voi dove state andando in questo momento?
1: Ciao, ciao. Sto tornando a lavoro, che stasera facciamo un inventario notturno. Oddio, perché è già mattino, tra le varie cose. Lavoro in un supermercato, nel reparto di panetteria e pasticceria, però dai. Mi piace. Ciao ciao, Daniele da Cavaller Maggiore.
0: Segniamo Cavaller Maggiore.
2: Sono diretta verso Bra. Rientro da lavoro.
0: Abbiamo tutto il Piemonte adesso, sì.
3: Ciao Marelli.
0: Ciao.
3: Sono Andrea di Alessandria.
0: Di Piemonte, Andrea.
3: In questo momento sono a Piacenza. Direzione Ancona. Iesi. Con il mio bel camion.
0: Segniamo tutto, segniamo anche Piacenza, Iesi.
4: Ciao,
0: tutto.
4: Sono Roby da San Giorgio Canavese. Un altro Piemonte. Sono diretto a Salassa, in Canavese, a prendere la mia compagna che ha finito di lavorare. Poi andiamo a fare la spesa. Bravo. E poi andiamo a casa. Ciao, Disco Radio.
0: Ciao, occhio.
4: Okay. Ciao, Martelli.
0: Martelli.
5: Diretta a casa. Non vieni poi.
0: Ma no. Allora, sei un minuto. Disco. Vabbè, questa era la parte del Piemonte. Sentiamo le altre regioni. 393 800 3000. Sapete che, insomma, se vi chiedo dove siete diretti, un motivo ci sarà. Adesso One Republic, nuova In Your Eyes.

0: Lorenzo e One Public. La novità delle 6, vi raggiungiamo ovunque se volete con Disco Radio anche in questo inizio settimana. Dove siete diretti? Se ve lo chiedo, un motivo c'è, lo sapete, mi raccomando.
1: Ciao Disco Radio, un saluto da Giarratana, provincia di Ragusa, Sicilia.
0: Abbiamo la Sicilia.
2: Ciao Naledi, ciao. Sono Gianfranco, Jake 6 di Villanova d'Asti e sono in direzione Milano per i Dance Music Awards.
0: Wow, vieni.
2: Un caro saluto,
0: vieni,
2: ciao.
0: Vieni Gianfranco.
3: Ciao Marelli.
0: Ciao.
3: Sono Giovanni da Legnano.
0: Legnano.
3: E sto andando a Castellanza.
0: Verso Castellanza.
3: Ciao, buona serata.
0: Noi segniamo tutto.
4: Ciao, Disco Radio.
0: Ciao.
4: Siamo Jessica.
0: Sì.
4: E Davide.
0: Amore.
4: Siamo a Saronno,
0: sì?
4: Direzione Misinto.
0: Benissimo.
4: Stiamo andando a casa.
0: Ed è
4: ciao.
0: Molto importante sapere dove andate. Mi raccomando, tenete anche i cellulari a portata di mano se ve lo dico. Attenzione perché arriva anche un bel Retweak History, eh. Inizia così. Come? Ah, 1998. L'avete riconosciuta? E allora provate anche a cantarla, va?

Locke e Khalid, Dive Into Me. E tra poco invece ci facciamo un bel tuffetto negli anni 90. Inizia così. E l'abbiamo riconosciuta. E come no? Sì. Se l'avete riconosciuta, cantatela. Ma

0: vi ho chiesto dove siete diretti, dove state andando, un motivo c'era ovviamente.
1: Ciao Fabio, ciao. Sono Franco di Torino.
0: Ciao Franco,
1: direzione
0: di
1: Nadio Acqua Sant'Anna.
0: Buona.
1: Ciao.
0: Beh, tanto Piemonte oggi.
2: Ciao Fabio Marelli.
0: Ciao.
2: Sono Marta da Novi e da Alessandria.
0: Vedi?
2: Sto andando verso Capriata d'Orba.
0: Bene, bene, segniamo.
3: Ciao Marelli.
0: Ciao.
3: Sono Marcello da Trigio.
0: Oh.
3: E sto andando a Triuggio.
0: Un po' di
3: brianza. Questa potrebbe essere un'ottima destinazione.
0: Assolutamente. Allora si gioca con il Play the Game, la Disco Radio Bag in arrivo tra poco. Per vincerla dovrete riconoscere la destinazione al contrario del Disco Radio Express. Attenzione.
4: Attenzione.
0: Eh sì.
4: Allontanarsi dalle altre radio.
0: Certo.
5: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio.
6: Beh.
5: Boh.
6: Beh.
5: Bellino, eh.
6: Molto bene, molto
5: diciamo
6: bene.
5: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
7: Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
14: Allora, hai deciso davvero?
13: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
14: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
13: Convenienza, consulenza e vicinanza.
15: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
16: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
17: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
16: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
17: Eh?
16: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
17: Ok, hai vinto.
16: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
18: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
19: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
20: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
21: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
22: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
23: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
22: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
23: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
24: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
25: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
24: Auto Wow, lo dirai anche tu.
26: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva.
25: Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
0: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
25: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
1: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
2: Buoni Amazon?
1: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
2: Allora questa sì che è una bella partenza!
1: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
3: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
4: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
3: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
6: Disco Radio.
26: Il momento canterino del Rhythmic History e poi arriva il Play the Game.
27: Na na na na na na na na na na.
28: La vista è fantastica. No. Questo è stato un lacco.
26: La primavera, Sash.
6: Rhythmic History.
29: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.

c'è la Disco Radio Bag? No, anche oggi facciamo partire il Disco Radio Express tra un secondo. Allora, occhio, o meglio, orecchio alla destinazione. Fra le tante che sono arrivate al 393 800 3000, abbiamo

0: senza il suo annuncio è impegnato con noi, quindi.
1: Il treno Disco Radio Express è in partenza.
0: Sì.
1: Questa sera ferma a
0: dove?
1: Etanol o lo Zoop.
0: 393 800 3000. Vediamo dove ferma il Disco Radio Express.
2: Disco Radio, Radio.

0: solo un attimo per sapere chi si porterà a casa la Disco Radio Bag. Il nostro Disco Radio Express questa sera ferma a Etanol o lo Zop, che al contrario fa
1: Palazzolo Lunate.
0: Un po' meno, poco. Occhio cellulari, chiamiamo il o la più veloce di voi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: È arrivato il caporedattore, quindi ci sono le ultime di Link. Fabrizio Gaia.
3: Grazie Fabio, buona serata a Filippo Boscagli del centrodestra. Il nuovo sindaco di Lecco vince su Gattinoni del centrosinistra. Altri risultati: Vigevano passa al centrodestra, ribaltato il primo turno. Al centrodestra anche Somma Lombardo e Viadana. Legnano e Mortara al centrosinistra. In Piemonte Trecate al centrosinistra, Valenza al centrodestra. Convalidato il fermo di Jefferson Smith e Cevarra Verano, 19 anni peruviano, che per l'omicidio di un 22enne il 26 di maggio nella stazione Certosa di Milano per il GIP sussiste il pericolo di fuga e reiterazione del reato. Per i giudici fu un'aggressione per punire la vittima con almeno 4 coltellate inferte con ferocia per uccidere. Yannick Sinner ha lasciato intorno alle 18 il San Raffaele di Milano, dove è arrivato per alcuni accertamenti medici programmati. Non è ancora certo se tornerà domani al San Raffaele per altri accertamenti. Calcio, il direttore sportivo Burdisso saluta il Monza, un anno fa un anno fantastico, ma torno a vivere in Argentina. Il ministro dei trasporti ha convocato per domani alle 15 i sindacati per tentare di evitare lo sciopero dei treni di giovedì 11 giugno. Ci risentiamo tra un'ora.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Etanol o lo Zop, dove ferma il Disco Radio Express?
9: Allunati.
0: Ne manca un pezzo, non è neanche Linate. Tra poco il più veloce di voi.

0: soprattutto vince la Disco Radio Belg. E al contrario, Etanolo lo Zop fa
1: Pozzolo Formigaro.
0: Ma no,
1: Francesco da Valenza.
0: Non è quella Francesco.
2: Ginestra Fiorentina. Sì.
0: Buonanotte, provincia di Firenze. Andiamo a Lissone, Monza Brianza. Secondo me lo sa Florica.
3: Pronto?
0: Ciao,
3: buongiorno,
0: Florica. Ciao,
3: buongiorno.
0: Come stai?
3: Bene, grazie.
0: Bene.
3: Emozionata.
0: Va bene, tienila, che ci piace sentirvi emozionati. Florica, etanol o lo Zop al contrario fa?
3: Lonate Pozzolo.
0: Certo. Brava Florica, vedi, nonostante l'emozione ce l'hai fatta e sei stata molto veloce. Che fai nella vita, Florica?
3: Florica. No, non ho un'impresa di pulizie. Mm-hmm.
0: Direi che basta, no? Basta e avanza. Senti, oltre a che fai nella vita, adesso ti chiedo che fai domenica. Vieni a Monza, che sei di Lissone, insomma, lì vicino. Vieni alla marcia Formula 1 lì, all'autodromo di Monza.
3: Se riesco, molto volentieri.
0: Dai.
3: Solo per vedere te.
0: Ma che bello. Allora fai un bel gruppetto, porta questa energia bella positiva alla marcia, così ci vediamo e insomma facciamo una gran bella festa domenica. Ci conto, dai, Lissone, Monza, insomma, sì. Cos'è, 10 minuti. Florica,
3: ti arrivo.
0: Anch'io. Ti mandiamo la Disco Radio Bag, però dai, vieni che ti aspettiamo domenica con tutti i tuoi amici. Se vuoi salutare chi vuoi, Florica, fai pure.
3: Grazie, un saluto a tutti i miei amici, tutti chi mi conoscono,
0: che
3: un
0: bello.
3: Abbraccio, un abbraccio, un bacione grosso a te.
0: Grazie.
3: E alla Disco Radio.
0: Grazie, grazie mille Florica.
3: Vi lovo.
0: Ti aspettiamo domenica, un abbraccio. E adesso vi porto a scoprire il futuro che non dorme. Da Resicar arrivano Omo, Da e JQ. Tecnologia pura oltre ogni limite. E allora venite, andate a visitare le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania. E poi potete pretendere il massimo per voi, un test drive personalizzato fino a 48 ore. Volete di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. E allora Resicar, Omo, Da e JQ, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Gruppo Resicar.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: E alla fine Etanolo, lo Zop, avevano riconosciuto tutti che era...
5: Olio al serio, Cristian.
4: No, l'ha tempo solo. Va bene, domani altra... Dis-

0: raggiungere quota 50.001 euro alla marcia Formula 1 lì.
1: Io ho messo l'euro.
2: Tu hai messo l'euro, non avevo dubbi.
0: Scusa. Va bene, ma grande traguardo. Domani di nuovo ci avviciniamo domenica all'appuntamento.
1: Mi dovevo fare notare in qualche modo, certo, no? E quindi, bravo, ho messo un euro.
0: Bravo, bravo. Ma basta poco,
2: basta poco.
0: Dai, comunque iscriviti, poi vieni.
2: Certo.
0: A correre.
1: Sono felice che la mia voce si senta ancora.
0: Sì,
1: perché
0: sente,
1: tu
0: sì,
1: mi dovevi sentire ieri sera.
0: Ecco, adesso non sforzarti troppo.
2: Infatti,
0: bravo.
1: Faremo una radio molto posata, calma,
0: molto soft.
1: Direi molto dimensione soft.
0: Molto soft,
1: una
0: molto
1: in una dimensione soft.
0: Bene, amici, bene. Mandate i vostri messaggi d'amore, li leggerà
1: con voce calda e sensuale.
0: Salute.
1: Cioè, oggi i vocali li accettiamo solo con voci sensuali, calde.
0: Senza gridare.
1: Senza gridare.
0: Nel pomeriggio gridano tutti. Invece, adesso molto soft.
2: Perché?
0: Molto pacato.
2: No, niente.
0: Calmi. Ma che è? Quello è Don Cash.
1: C'è il nuovo di Robin. Cos'è? Nuovo ornitologia.
0: Dai!
1: C'è il nuovo di Robin Schulz.

0: Il ritorno di Robin Schulz e Babs, Bad Time, lo sentite oggi, sarà una puntata calda, sensuale, soft, con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Ovviamente lo saranno anche i vostri messaggi, quelli che arrivano al 393 800 3000.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera,
1: Marina da Cologno.
0: Benvenuta.
1: Volevo fare un saluto, sì, a Disco Radio con voce calda e sensuale.
0: Giusto.
1: Ciao.
0: Ciao cara. Caldi e sensuali per le prossime tre ore su Disco Radio. Anche perché se provo ad alzare un po' poi non mi sentite più, tipo ciao ragazzi. Loro sono gli Another, Talk to You.

0: Era lei, Mika, quella di Fabolous su Disco Radio. Pensate che fino a pochi mesi fa lavoravo in un bar e la BBC cominciava a suonare le sue canzoni. Adesso sembra che si sia letteralmente gettata nella sua carriera con una serie di concerti che al momento vedono protagonista il Regno Unito, ma non solo. Era Mika con Fabolous su Disco Radio. Tra un attimo la storia del ritmo.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
15: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
14: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
16: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
17: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
16: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
17: Eh?
16: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
17: Ok, hai vinto.
16: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Disco Radio.
0: Ogni sera alle 21 ci sentiamo qui su Disco Radio per l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ma anche nei primi del 2000. Qui siamo nel 93 con i Bliss Team, quelli di People Have the Power.
19: Rhythmic History.

Believer su Disco Radio. Cosa combinate a quest'ora della sera? Ci state seguendo mentre magari ritornate a casa e anche da lì potete continuare ad ascoltarci. Siamo in TV al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. In questo caso basta dire Alexa apri Disco Radio, oppure se avete Google Home e Google.

0: Taylor Swift, Shake It Off, su Disco Radio alle 19.31. Avete mai trovato dei soldi per strada? Se sì, quanti e soprattutto quante volte? Tu, Fabrizio, devi sapere, lo raccontavo giorni fa, sono andato in bici a Genova con un amico che ha questa cosa. Lui trova sempre un sacco di monetine per terra. Cioè, tra Milano e Genova avrà trovato tipo 4-5 euro, ma pezzi da 50. Ogni volta si fermava, vedeva brillare qualcosa e raccoglieva, raccoglieva. Tra poco la storia di un uomo che nel conto in banca di botto si è ritrovato 20 miliardi di euro. No, quella persona non sei tu. No, no, no. Voi invece di soldi ne avete mai trovati per terra? 393 800 3000, raccontatemi la vostra.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Parliamo di attualità, lo facciamo con la nostra redazione. A te Fabrizio Gaias, buonasera.
2: Grazie Alessio, buona serata. Filippo Boscagli del centrodestra, il nuovo sindaco di Lecco vince su Gattinoni del centrosinistra. Al centrodestra Vigevano, Somma Lombardo e Viadana, Legnano al centrosinistra. A Mortara vince la civica di Fabio Farina, in Piemonte Trecate al centrosinistra e Valenza al centrodestra. Convalidato il fermo di Jefferson Smith e Cevarra Verano, 19 anni peruviano, per l'omicidio di un 22enne nella stazione Certosa di Milano. Per il GIP sussiste il pericolo di fuga e reiterazione del reato. Un alpinista è stato soccorso dopo essere caduto in un crepaccio nella zona del rifugio Gonella Courmayeur. L'episodio si è verificato questo pomeriggio alle 16. Dramma a Cassano d'Adda, finisce nel fiume insieme ad un compagno che si salva, un 67enne trascinato dall'acqua per 600 metri. L'incidente nella zona delle spiagge di via Canterana. Yannick Sinner oggi al San Raffaele di Milano per alcuni accertamenti medici programmati dopo il malore di Parigi. Non è ancora certo se tornerà domani per altri accertamenti. Spazio adesso a Enrico Mentana, che parla oggi di sport.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Non ho ancora parlato oggi di quel che è successo ieri nel mondo dello sport. Ancora una volta uno slittamento dal calcio verso altre discipline. È record per la rete 9, il canale numero 9 del digitale terrestre, che ha trasmesso la finale di Cobolli, finita come si sa con una sconfitta, ma al quinto set agli internazionali di Francia, Roland Garros contro Zverev. Ma la notizia appunto è che il numero di ascoltatori è stato superiore praticamente a quello di tutte le altre reti, come non era mai successo a quel canale. Fatta eccezione perché l'unico che ha combattuto per l'altra rete fuori dai primi sette, cioè la 8, che trasmetteva la registrazione del Gran Premio di Monaco, straordinario Kimi Antonelli. Ecco che lo sport di Sinner, senza Sinner, e lo sport di Antonelli siano improvvisamente ciò che più il pubblico vuole seguire. È vero che siamo a giugno, è vero che è finito il campionato, però è molto indicativo, anche perché ieri era stato il giorno in cui si poteva parlare della nazionale, si poteva parlare di Pio Esposito, che aveva segnato un ennesimo gol in nazionale, il terzo di fila in tre partite contro la Grecia, in una partita che comunque era amichevole, che si giocava però in trasferta, e la Grecia non è una squadra materasso. A dire che ci sono figure nuove, tutti stiamo parlando di tanti giovani, se non sbaglio Sinner ha 23 anni, è anziano di quelli che ho citato, è anziano tra molte virgolette. E c'è una grande riforma, un grande cambiamento, un cambiamento forte dal punto di vista generazionale, ma c'è anche un cambiamento forte dal punto di vista delle priorità. Chi l'avrebbe detto che il calcio, la nazionale, finivano molto dietro la Formula 1 e il tennis? Ma è quello che sta succedendo. Oh, ben inteso, a suon di vittoria.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Avete mai ritrovato dei soldi per terra? Se sì, com'è andata? Raccontatemi. Intanto Martin Garrix. Disco.

0: questo non è un disco qualsiasi, ma è un disco molto figo. Lui era Nabel a chiudere il nostro From Disco to Disco, anche questo molto figo. Composto da 4 hit che ogni ora vi facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Un Alessio Aloisi con poca voce ma con tanta voglia di stare con voi. E quindi mi son detto non posso mancare, anche perché stiamo parlando di soldi ritrovati. Cioè, vi è mai capitato per terra di ritrovare delle monetine, addirittura delle banconote? Per esempio Elda da Milano mi ha inviato addirittura la foto di un barattolo dove raccoglie tutte le monetine che negli anni ha trovato in giro. Ci saranno una ventina di euro, facciamo anche 30. Salutiamo Antonio che quando era piccolo mi scrive al 393 800 3000, era al parco e gli è scappato un bisogno, quello grosso. Vabbè, preso dalla necessità si è nascosto dietro un cespuglio, mentre era intento a fare quel che doveva fare, vicino a lui ritrova un pacchetto di fazzoletti, ma era strano perché dentro c'era qualcosa. 150.000 lire, era il 92, un sacco di soldi soprattutto per un bimbo. Ecco, in tema di soldi ritrovati vi racconto una storia incredibile che arriva dalla Turchia. Protagonista, un 32enne che si chiama Ahmad, che si è ritrovato ad essere improvvisamente una tra le persone più ricche al mondo. Tutto inizia al supermercato, la sua carta di credito smette di colpo di funzionare, si reca in banca per capire il problema. Il problema era che si era ritrovato 21 miliardi di dollari sul conto. Tutto questo a causa di un bonifico gigantesco che gli era stato recapitato, ma non si sa da chi. Voi direte benissimo, e invece no, perché la banca gli ha bloccato tutti i conti e adesso tutto in mano all'intelligenza finanziaria turca per verificare da dove provenga il denaro. Nel frattempo, se quei soldi fossero davvero i suoi, entrerebbe, come dicevamo, nella classifica dei super miliardari del pianeta, ma al momento non può spendere nemmeno un centesimo. Oh, se qualcuno, lo ricordo, non sapesse dove inviare dei soldi, voi basta chiedere, io vi giro il mio IBAN, è anche facilissimo da ricordare. È un attimo, Voi mi scrivete al numero che conoscete, io vi giro tutto. Nel frattempo, se dovete cambiare auto, dovete sapere che solo da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere vostra a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707%, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più, perché da Autorigoldi Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigoldi all'interno del Merlata Bloom di Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri sedi orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: 19.52 nel lunedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Luisi, tra un attimo Gordo con Loco Loco, prima Yugel.

Scusate, ma ero lì a guardare ancora il barattolo con tutti i soldi della nostra ascoltatrice Elda da Milano. Monetina da 20 centesimi, tante monetine da 5 centesimi. Potremmo fare il classico gioco che si faceva in TV, solo che in TV bisognava contare i fagioli, le lenticchie e qui le monetine di Elda. Magari ci arriviamo a indovinare quanti soldi ci sono lì dentro. Di sicuro possiamo dirvi che in questo preciso istante sono le 8 della sera. Io sono Alessio Easy e su Disco Radio continuano a suonare le nostre hit, anche le nostre novità. Per esempio, se andate sul nostro sito o sulla nostra app, ritroverete il nuovo di John Summit, Shade.

fino ad oggi eravamo abituati alle sfumature di grigio, adesso ci abitueremo alle sfumature di blu. Shades of Blue, il nuovo di John Summit, The Volta e Julia Church. Novità qui su Disco Radio.

0: That's When You Know. Kygo su Disco Radio. Oh, ma lo sapete che la visse Fantastic? Tra poco ce lo ricorderanno gli SMS con la storia del ritmo.
1: Gary Pick

0: 22. Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Dico a voi, sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Anche stasera alle 21 vi aspetto per un'ora dedicata a quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90, come questa che non solo ci ha fatto ballare ma ci ha fatto anche cantare. Gli SMS, la Vise, Fantastic.
15: Rhythmic History.

il sound di Fisher insieme a Tons and I. Questo si chiama Favor, è uno dei pezzi forti del party set che vi aspetta ogni notte dalle 23 con Matteo Di Pistello Munari in console per regalarvi una notte tutta da ballare. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Loisi. In questo lunedì sera continuiamo a suonare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa di Charlie XCX.

0: Galaxy. C'era Kungs alle 20:31 in questo lunedì sera su Disco Radio. Amate i motori, allora domani non potete mancare a Brescia, dove torna la Mille Miglia. Ne parliamo tra poco su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima però parliamo di attualità, lo facciamo in redazione con Fabrizio Gaias. Buonasera.
2: Grazie Alessio, buona serata. Partiamo dai ballottaggi. Finisce 3-3 nei capoluoghi tra centrodestra e Campolargo. Filippo Boscagli del centrodestra, il nuovo sindaco di Lecco, vince su Gattinoni. Al centrodestra vigevano Somma Lombardo e Viedana. Legnano confermato Lorenzo Radice, centrosinistra. A Mortara vince la lista civica di Fabio Farina. In Piemonte Trecate al centrosinistra e Valenza al centrodestra. Una studentessa spagnola in Erasmus ha denunciato una violenza di gruppo che sarebbe venuta fuori da una discoteca alla periferia di Milano nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso. La giovane sarebbe stata avvicinata da un gruppo di uomini e trascinata in auto. Si indaga su 4-5 potenziali aggressori ancora da identificare. Rinviato giovedì l'interrogatorio di garanzia del docente della scuola militare Teulia, arrestato a Milano per presunti abusi sugli studenti, l'uomo avrebbe, tra le altre cose, chiesto delle foto intime in cambio di un'anticipazione del contenuto delle verifiche. L'allenatore del Torino Calcio per la prossima stagione sarà Ignazio Abate, l'ex calciatore pronto a mettere nero su bianco l'accordo su un contratto biennale. La flottiglia e le presunte violenze, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Nelle prossime ore locali fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Lombardia, meglio invece sul resto delle due regioni. E per quanto riguarda la giornata di martedì, della nuvolosità irregolare interesserà ancora i settori alpini e prealpini di ambedue le regioni, con dei piovaschi sparsi che in serata raggiungeranno localmente anche la pianura piemontese. Le temperature massime diurne su Torino e Milano raggiungeranno i 28-29 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di 3D Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
10: and Drop. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Musica senza interruzione. Torna su Disco Radio il From Disco to Disco e ripartiamo da Ian Carey,

0: come spinge Felicia, lei che ha partecipato all'Eurovision Song Contest con questa. Oh, ancora benvenuti da me. Invece io sono Alessia Roisi e vi voglio portare a Brescia, perché se siete appassionati di motore almeno una volta nella vita, secondo me dovreste assistere alla Mille Miglia. E proprio a Brescia in queste ore è tornato il mito. In una città in festa, vestita di rosso, pronta ad abbracciare ancora una volta la leggenda, è iniziata ufficialmente quella che è la 44esima edizione della storica Mille Miglia. Stamattina sono partite le tradizionali operazioni di punzonatura delle oltre 400 vetture ammesse alla corsa, con il centro storico che si è trasformato in una straordinaria galleria cielo aperto, dove appassionati, curiosi e fotografi hanno ammirato da vicino autentici capolavori della storia dell'automobile. Ovviamente non solo appassionati, ma anche molti volti noti dello spettacolo e della televisione. Per esempio, tra i protagonisti attesi Vittorio Brumotti, Busta, il tastierista e fondatore dei Subsonica. I due, per esempio, dovete sapere che prenderanno parte alla manifestazione che partirà domani. Saranno a bordo di una prestigiosa Alfa Romeo 1900 Super Sprint, che è una delle vetture più iconiche dell'automobilismo italiano degli anni 50, ma non saranno gli unici presenti, perché domani alle 11.30, ve lo ricordo, scatterà la corsa che porterà gli equipaggi lungo gli oltre 2000 km attraverso l'Italia: Brescia, poi Padova, Montecatini Terme, Roma, Rimini, prima del ritorno a Brescia lungo il tradizionale asse Roma-Brescia. In griglia di partenza ci sarà anche Carlo Cracco, gli ex piloti di Formula 1 Giancarlo Fisichella e Jack Higgs e l'ex campione del mondo di motociclismo Loris Capirossi. Quindi appuntamento per domani 11.30 a Brescia per la partenza della 44esima Mille Miglia.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Tra poco inizia la festa, il disco Radio Party. La prima ora, come sempre, sarà dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima arrivano i Medusa, quelli di Don.

0: come si fa a star fermi quando su Disco Radio c'era lui, Daddy Yankee con Limbo? A proposito di non star fermi, siete pronti? Perché su Disco Radio inizia la festa. Anche oggi torna l'ora dedicata agli anni 90. Con una voce un po' più calda e sensuale, perché di voce ce n'è poca, quindi cerchiamo di farla andare bene così. Ci sono io, Alessia Luisi, pronto ad accompagnarvi nei prossimi 60 minuti in questo viaggio che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, poi in replica al mattino tra le 5 e le 6, vi fa ascoltare la migliore dance. Tra un attimo è Systematic con I Got The Music, Naive con Looking For Happiness. Partiamo dal 2003, l'anno del DJ Lasa con Giulia.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: E chissà se un po' di felicità ve la stiamo regalando anche noi con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. C'era Naive con Looking for Happiness. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo un tocco di classe.
1: Rhythmic History.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
7: Buoni Amazon?
6: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
7: Allora questa sì che è una bella partenza!
6: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
10: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
11: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
10: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
11: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
10: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
14: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
13: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: È appena partito il Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessio Ruisi, questo è il programma che vi fa ascoltare la migliore dance storica e lo potete riascoltare anche in podcast sul sito discoradio.it o sulla nostra app adesso ITC.
16: Rhythmic History!
17: Rhythmic History!
16: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: tanta energia. Anche grazie a loro, Preziose Marvin, hanno 2003. C'era Voglio Vederti Danzare. Siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, io sono Alessio Ruisi. Subito prima c'era Quadrant con Eternally. Tra un attimo Stefano Sicchi e Orlando Johnson.
1: Rhythmic History.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Non dimenticate che Disco Radio la potete continuare ad ascoltare anche da casa, canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Per voi I Say Yeah dal 90.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era il 2002, l'anno in cui il DJ Ross faceva la storia del ritmo con la sua Emotion. Siete appena arrivati, dai che ci godiamo le ultime hit che hanno fatto la storia del ritmo. Per esempio la prossima arriverà dal 99.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Devo ammetterlo, vi ho lasciato un po' di suspense, anche perché quale sarà questa hit che ha fatto la storia del ritmo e che su disco radio ascoltavamo già nel 1999. Siete curiosi? Loro sono gli Eiffel 65 con Blue.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su disco radio.

0: potrebbe essere tranquillamente dedicata a quelli che si sono svegliati o si sveglieranno alle 4 del mattino. C'erano i Lazar con 4 o'clock in the morning e si chiude qui l'appuntamento di oggi con la Storia del Ritmo. Sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La Storia del Ritmo su Disco Radio!
3: E adesso parte un bel soul set!
2: Disco Radio!
4: Disco Radio Party!
2: Soul set!
5: Soul set! This is Soul Set.
3: Benvenuti nella serata del Disco Radio Party. Da qui fino alle 11 house, deep e funky. Questa è la musica del Soul Set. Sono Fabio Varelli, iniziamo una nuova settimana tra le 10 e le 11 di sera. Prima del pomeriggio, dalle 4 alle 7. Naturalmente ci sentiamo da lunedì a venerdì per quel che riguarda il pomeriggio. E adesso continuiamo la festa del Disco Radio Party con gran bella musica. La versione di David Guetta, Milky.

0: La bella chanson du soleil dal 2009 a chiudere il primo blocco del So Sad di stasera.
1: This is So Sad.
0: Tal cosa nuova invece Ricky Trauma poco fa di Jay Set, Cold Water, Major Lazer, Ralphie Rosario, la versione di Bob Sinclair di Take Me Up. Abbiamo aperto con Milky e la versione di David Guetta di Just The Way You Are.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
9: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
10: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
9: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: This is So Sad.
0: Grande festa anche questo lunedì sera nel Disco Radio Party. Tra le 10 e le 11 abbiamo scelto un sacco di bella musica house deep e funky. Questo è Soul Set anche sul canale 8854 di Sky, in digitale, in streaming e in podcast dal nostro sito e la nostra app. Ripartiamo.

Mourinho.

And con Vermi Rouge si completa così la prima mezz'ora del Soul Set, House Deep e Funky per tutti i nostri ascoltatori palati fini. Anche questa sera una super festa. This is Soul Set. Anche con Meta Boy, Samsara poco fa di Evener, Ultra, Nate Starlight, Michael Jackson, Justin Timberlake con il remix di Love Never Felt So Good, Nathan Doe e

0: Super mezz'ora la prima, anche la prossima non è da meno, anzi state lì fino alle 11 e poi ancora con il party set, Matteo Epis e Domunari. Ma adesso per i prossimi 30 minuti ancora la bella musica del Sunset insieme a me. Sono Fabio Morelli, si riparte Magnetic Bowser.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.

Michiko, DJ Goja, ci regala questa bella musica, il Soul Set. House deep e funky, quasi in fondo, arriviamo fino alle 11. This is Soul Set. Poco fa anche la versione remix di Inner Smile, Texas, Luca Schetti, ti vedo, Spillers su Felix Baxter, remix di Purple Disco Machine, Groove Jet, ha fatto parte anche Bowser con Magnetic. Arrivano le ultime, siete pronti? Dai, andiamo! Ci batteva Epis tra poco con il Party Set, la bella musica di Discord Party alle 11 continua così. Ancora Soul Set però con Madan, Jonas Blue.

American Girls. Chiudiamo con un remix, quello di Miki Zara. Harry Styles completa il Soul Set di stasera. This is Soul Set. Anche domani sera torniamo a ballare e ascoltare gran bella musica house deep e funky. 22:23, sono Fabio Marelli, vi aspetto prima, domani pomeriggio dalle

0: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: Wow.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco

0: oggi è Melania.
1: Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah! Io avevo letto 1870.
1: No, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando l'attuale lazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.